Voi capite che la preparazione che c'è stata in questo testo di Enoch fa pensare che sta veramente accadendo quello che Enoch aveva preavvisato, in maniera inaspettata, completamente nuova. Un po' come sottolinea Marco all'inizio del suo libro, questo è l'inizio del vero Vangelo. Cioè c'era tutta una cultura la quale ha preparato la venuta di Gesù perché era piena di questi, giravano, circolavano questi testi, sono stati trovati, questi testi in gran parte sono stati trovati nelle grotte di Qumran, sono stati trovati in Egitto. Noi adesso li abbiamo questi testi che risalgono a Eno, il ciclo di Enoch. Sono 5 libri. In anni passati ne abbiamo perfino letto delle parti quando avevamo più tempo, quando abbiamo studiato gli apocrifi. Cioè, libri che si chiamano apocrifi perché verrebbero attribuiti a una volontà di Dio nella quale il cristianesimo non crede, ma gli ebrei forse ci credevano. Forse molti ebrei, oltre che alla Bibbia, credevano anche a questi libri. Voi capite che l'atmosfera in cui Gesù entrò era un'atmosfera che era pronta a credere o a domandarsi che sia proprio lui quello che finalmente Enoch ci aveva detto che sarebbe venuto? Tra l'altro tutti questi libri di Enoch sono fatti di parabole, di immagini confuse, perché il segreto del successo di questa letteratura è di far capire che ci sono tante cose misteriose, che bisogna aspettarci cose inaspettate, cioè è il trucco del segreto, il trucco del testo complicato e contorto per far capire che è un testo che viene da Dio. E in realtà sono prodotti di una cultura umana piena di fantasia, ma anche di riflessioni serie. È chiaro che questi libri nascono perché c'è un'aspettativa di qualcosa che cambi il mondo. E questo è molto interessante. Molto interessante perché voi capite allora che però questo testo che io adesso ho letto, Genealogia dei Patriarchi Antediluviani, non è un testo antico. È un testo che è nato certamente nel 150 a.C., fatto passare per testo antico, forse anche un po' prima, se c'è nei 70, sa, la traduzione dei 70 dovrebbe essere nata attorno al 250 a.C., ma probabilmente al 250 si cominciò a tradurre la Torah, i libri dei profeti, i sapienti, poi pian piano si aggiunsero anche questi libri. Quindi noi stiamo leggendo come se fosse un ricordo dell'antichità, qualcosa che invece è vicinissimo all'era di Gesù. E ci fa capire come si era creata un'atmosfera, direi, culturalmente ricca di aspettative, di prodigi, di cambiamenti, di cose nuove. Intendiamoci bene, Gesù si presenta all'interno di questo mondo e pian piano fa capire di essere notevolmente diverso da quel modo fantasioso, pieno di stranezze, da quel culto dell'enigma, del detto ma non detto, del nascosto. Gesù in fondo parla chiaro. Questi testi sono interessanti per capire il tempo che precede la venuta di Gesù, non per conoscere le cose dell'antichità, per l'antichità non servono a nulla queste cose qui. Non c'è niente. Non c'è niente di storico, non c'è assolutamente niente di storico in queste cose. Sono pure invenzioni, ecco, pure invenzioni del periodo tardivo di epoca ellenistica.

dove si cerca di fare una produzione ebraica che arricchisca di speranze, di idee, di possibilità, un mondo che è estraneo alla cultura dominante di quel tempo. Arricchire l'ebraismo di qualcosa di più moderno. A noi sembrano molto arcaiche queste cose, ma fondo in fondo erano voci dal cielo che vengono. Ogni tanto capita anche nel corso della Chiesa Cattolica che saltano fuori queste specie di profeti, di visioni, di immagini. Ci sono apparizioni mariane serie, ci sono apparizioni che lo sono tutte serie veramente, perché quelli che ci credono e dicono delle cose sensate, ma c'è questo bisogno di sentire una voce diversa che venga dal cielo. Che è un'esigenza del vivere umano. Bene, a questo punto, proprio dopo aver spiegato queste cose, devo affrontare un tema che è un piccolo brano, che questa volta è al capitolo 6, lascio perdere quindi parte di quello che non era necessario prendere. Capitolo 6 c'è un testo che è uno dei più complicati, difficilissimo da spiegare, che però io lo collego al ragionamento che stavo presentando prima. Secondo me è un testo molto moderno, per quel tempo si intende. Lo leggo così come lo traduce Soggin, è anche difficile da tradurre perché è oscuro questo testo. Una volta, cioè, once upon a time, un tempo, quando il genere umano ebbe cominciato a moltiplicarsi sulla terra, il cominciato è quello di prima, il verbo di prima, quando il genere umano ebbe cominciato a moltiplicarsi sulla terra e gli nacquero delle figlie, gli dei, gli Elohim, gli dei, gli esseri divini, videro che le figlie degli uomo erano belle e ne presero in moglie quelli che si erano scelte. Allora Yahweh disse, ecco che c'è di nuovo Yahweh, ecco che questo mi fa pensare che il testo non è antico ma è tardivo, perché usa il nome che si usava al tempo. Che si orava dopo Mosè. Allora Yahweh disse, questo è il versetto difficile da tradurre, anzi direi che non è neanche tradotto, è praticamente inventato questa traduzione. Il mio soffio non rimarrà con l'uomo per sempre. Non è sicuro che voglia dire così. È una crux. È una radice che significa di per sé giudicare, fare processo, litigare. Non è chiaro questo senso. Lo si traduce in questo modo: non è, il mio soffio non rimarrà con l'uomo per sempre, dato che è carne. Il tempo della sua vita sarà di 120 anni. In quei tempi, sempre continua, vi furono sulla terra i giganti. Dopo che gli dèi ebbero avuto rapporti con le figlie dell'uomo e queste partorirono loro, e sono i partoriti, sono gli eroi, uomini di fama nell'antichità. Fama traduce il termine ebraico nome, uomini di nome. Perché nome indica la dignità della persona, le caratteristiche che rendono una persona importante. Il nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il nome è la qualifica, la identità della persona, il nome. Ecco,
Qui gli esegeti si sono tutti hanno cercato di vedere che cosa vuol dire questo testo. I figli di Dio che vedono le figlie dell'uomo, che chi sono? Voi stessi l'avete già sentito questo, qualcuno dice sono gli angeli. E nasce quella famosa leggenda che gli angeli avrebbero cercato, ma se gli angeli sono puri spiriti, cosa se ne fanno delle donne che non sono puro spirito? Chi sono questi Elohim, esseri divini, i quali dovrebbero essere appunto invisibili? Potrebbero prendere delle apparenze per farsi vedere dagli uomini, ma dovrebbero essere un po' come dei fantasmi, oppure gli angeli hanno un corpo e hanno un sesso e vanno con le donne belle degli uomini. Chi sono questi Elohim? Allora sono angeli decaduti, ma cosa vuol dire decaduti? È nata questa leggenda dell'angelo decaduto, il quale ha fatto il contrario di quello che dicevamo prima. Invece di essere una carne che pian piano si spiritualizza, come diceva la Lucia Zanotti, questi sarebbero l'opposto. Cioè sarebbero lo spirito che diventa carne, addirittura lo spirito che diventa sesso. Ma dico, è possibile tutto questo? È Dio che ha fatto in modo che le creature potessero avere questa incarnazione? Questi angeli decaduti che fanno nascere giganti? È un testo di una tale misteriosità e direi di una tale diversità dal modo normale di raccontare le cose della Bibbia, che lascia tutti interdetti. Io avrei un'idea, forse sbaglio, non l'ho trovata da nessuna parte, l'ho inventata io, e prendetela come una sciocchezza, può darsi che sia una sciocchezza. Secondo me questo testo è uno dei testi nati nel 200, nel 150, non è antico. Perché se ci pensate bene, qui si sta parlando di qualcosa che gli ebrei, di cui gli ebrei sono venuti a conoscenza, lo sapevano anche prima, ma qualcosa sapevano anche prima, ma sono venuti a conoscenza al tempo dei Maccabei, quando hanno conosciuto i greci e i romani, perché prima loro conoscevano soltanto l'Egitto e la Mesopotamia e la Persia, cioè queste erano le loro culture fondamentali. L'Egitto, dal quale hanno imparato una quaterna di cose, la Mesopotamia, gli Accadi, da cui derivano, perché Abramo viene da là, ecco, viene da Ur dei Caldei, in queste e poi eventualmente la Persia, quando con Ciro, 405 avanti Cristo, molto tardi, incontrano l'impero persiano, Zoroastro, Zarathustra, e assorbono le idee di questi personaggi, le assorbono. Ma l'Oriente mesopotamico non ha mai messo, non conosce divinità che si accoppiano con gli uomini, assolutamente. Gli dèi stanno da loro conto e gli dèi della Mesopotamia considerano gli uomini degli esseri che sono stati creati
da alcuni dei che li hanno voluti creare perché dessero loro da mangiare. Cioè sono, gli uomini vengono considerati, nella cultura sumerica, accadica, vengono considerati come gli animali, un po' più degli animali perché sono più capaci di preparare da mangiare. Sono quelli che nutrono gli dèi e sono utili per questo. Sono degli schiavi che permettono agli dèi di vivere tranquillamente perché forniscono a loro il cibo e anche altre cose che possono essere necessarie. Danno fastidio a questi dèi perché fanno chiasso, pretendono di avere dei diritti. Vorrebbero anche eliminarli di per sé, gli dèi della Mesopotamia, ma alla fine li devono sopportare. Ma non c'è la minima idea che un dio possa andare con un uomo. Intendiamoci, anche loro trovano fra gli uomini alcuni, come Gilgamesh, eccetera, che vengono, che diventano, di cui un dio si innamora, ma si innamora nel senso non erotico, nel senso che vede quella persona, la trova intelligente, furba, e la protegge, la aiuta. Ripeto, sì, sono due o tre persone, raro questo fatto. Ma non c'è non c'è un rapporto sessuale, assolutamente. Non è pensabile. Non è pensabile neanche in Egitto, perché eventualmente soltanto il faraone potrebbe avere un contatto per la nascita dell'erede con la divinità. Vi ricordate che invece Eva dice che ho comprato un uomo con Yahweh. Vi ricordate quella frase? Quindi sono gli ebrei eventualmente che hanno questa idea che Dio può avvicinarsi al ventre della donna e renderla capace di avere un figlio. Il che succede anche con la Madonna per Natale, per carità, perché è la nuova Eva. Immacolata finché si vuole, ma è pur sempre l'idea che è tipico dell'ebraismo questo, intendiamoci, che Dio può mettere incinta una donna, diciamolo brutalmente, come si direbbe all'osteria. Sarebbe più utile usare parole più nobili, ma è così. Nelle altre religioni questo non c'è, non c'è nelle altre religioni della Mesopotamia e dell'Egitto, ma c'è nella religione dei Greci e dei Romani. I Greci e i Romani vanno alla caccia di donne, hanno anche le bellissime dee, Minerva, che è sapienza, guerriera, bellezza, sono gli affreschi del Cinquecento, il pollaiolo. Allora, ma gli dèi dei Greci e dei Romani vanno a cercare donne, mettono incinte, vanno perfino con gli animali. Allora io mi domando, ma questo testo non sarà una satira biblica del modo di pensare delle divinità greco-romane, le quali vedono le figlie, gli dèi che vedono le figlie degli uomini e sposano quelle che vogliono. Ma sono gli ebrei, sono gli dèi dei Greci e dei Romani, i quali si trasformano perfino in animali o in piante per riuscire a catturare questa bellezza dell'uomo. Questa bellezza della donna, questa bellezza dell'umanità. Cioè questa idea di una mescolanza Dio-uomo, direi a livello affettivo, a livello erotico, è caratteristica della religione greca e romana. E la religione greca e romana, loro quando la imparano gli ebrei? Dopo l'Alessandro Magno.
nella lotta dei Maccabei, quelli che combattono Antioco IV Epifane, che vuole grecizzare la cultura ebraica, durante la guerra con i Maccabei, i Maccabei fecero alleanze con Sparta greca e con Roma, ebbero contatti con Roma. E i contatti con Roma poi divennero, con la venuta di Erode, divennero contatti frequentissimi e fortissimi, per cui direi che fra tutti gli abitanti dell'impero romano i più vicini alla classe dirigente nobile di Roma erano quelli della famiglia di Erode. C'è stata una unità tra gli Erodi e la casa di Augusto, la dinastia Claudia. Ma questo non c'entra, questo lo sapete già, sono cose che abbiamo detto mille volte. Ma questa satira qui, secondo me, è un testo che nasce durante la guerra maccabaica. Non è un testo antico, mitico, dove si parla di angeli o di altro. È semplicemente che quando il genere umano si moltiplicò sulla terra, nacquero delle figlie e gli dei, dei greci e dei romani, videro che le figlie dell'uomo erano belle, ne presero moglie quelle che vollero. Ecco, certo, adesso loro concludono, avendo copiato tutto questo, che Yahweh disse: la vita dell'uomo non la sostengo più con il mio soffio, basteranno 120 anni. Cioè, è come se dicessero: noi potevamo essere più forti, più ricchi di vitalità. Purtroppo Dio, per punire l'idolatria del mondo greco-romano, ha limitato la nostra capacità di vivere a lungo. Quel vivere a lungo per centinaia di anni voleva dire, era in un certo senso il modo di dire: moltiplicatevi, riempite la terra di uomini che sanno che cos'è veramente l'intenzione divina, riempite la terra con uomini che sappiano la volontà, che seguono i comandamenti, non ci sono ancora i comandamenti, ma che seguono il vero Dio creatore. Tutto questo è stato rovinato, dice questo testo, è stato rovinato non da noi ebrei, non dagli egiziani, non dagli accadi e dai sumeri, non dai persiani, ma da Roma e Grecia, che tra l'altro furono in guerra contro i persiani. Sono due culture che si affrontano. E Yahweh ha deciso che bisogna castigare tutti. Il fatto che si dica che allora ci furono i giganti, dopo che gli dèi ebbero avuto rapporto con le figlie dell'uomo, e queste ripartorirono, e sono eroi che, senza meritarlo, finirono per avere una grande fama. È una satira contro le divinità della religione ellenistica, della religione ufficiale che gli ebrei in parte forse avevano forse conosciuto qualcosa anche prima, ma molto poco probabilmente, perché in fondo loro, il loro mondo era legato all'Egitto e ai Filistei. Filistei probabilmente vengono da Creta, quindi probabilmente loro hanno portato qualche idea di questo genere, come gli Ixos l'hanno portato in Egitto. Quindi qualcosa si sapeva di questo mondo, ma il vero contatto è, direi, lo scherno. Ecco, qui viene schernita la religiosità dei pagani,
E questo mi pare che sia una cosa che anche questa ha il suo interesse. Avremmo così imparato una cosa che ci sarà utile anche andando avanti, quando dovremo parlare del diluvio di cui non c'è tempo per parlare.

Gli studiosi, vi ricordate che noi abbiamo detto prima dell'epoca di Giosia, cioè prima del 600, non c'è niente di stabile. Nel 600 si comincia a scegliere che cosa si deve scrivere e che cosa si deve ritenere libro sacro degli ebrei. Questa formazione del libro sacro degli ebrei tende a fare in modo che questi libri a un certo punto diventino intoccabili. La maggioranza ritiene che questa intoccabilità dei libri già prima di Alessandro Magno, già nel 300, prima del 300 d.C., già si era stabilizzata per la Torah, per i profeti e per alcuni libri vaganti. Tuttavia, anche se questo nucleo fondamentale era già stato considerato intoccabile, quella intoccabilità riguardava la globalità, l'insieme del testo. Ma era sempre possibile aggiungere una frase, cambiare una parola, inserire una piccola osservazione, come appunto si cominciò a lodare il nome di Yahweh, perché questi piccoli interventi venivano considerati come delle note in margine, quelle che si chiamano le glosse, cioè una piccola spiegazione. Probabilmente erano piccole spiegazioni che venivano messe nei margini e che poi però, a forza di vedere, vennero inserite nel testo. E questo lavoro di, non dico manipolazione, ma di arricchimento di piccoli particolari, di frasette allusive, è durato per sempre, fino alla fine. Probabilmente c'è qualcosa che anche in epoca cristiana, quando gli ebrei hanno deciso di sistemare bene la loro Bibbia, che i cristiani gliel'avevano portata via e in gran parte avevano detto che tutto quello che c'era scritto nella Bibbia portava a Gesù Cristo, e loro volevano invece che quello che c'è scritto nella Bibbia escludesse Gesù Cristo. Molto probabilmente anche dopo, ripeto, la venuta di Cristo, nei secoli che vanno fino al terzo, quarto dopo Cristo, gli ebrei fecero in modo che il loro testo biblico non diventasse cristianizzabile, e forse anche dopo Cristo hanno ritoccato, hanno cancellato una parola e ce n'hanno messa un'altra. Questo per loro non era un rovinare il libro intoccabile e sacro, era salvarlo, era custodire la sacralità del libro e togliere quello che poteva apparire non un errore intenzionale voluto, ma che poteva essere interpretato male, lo cancellavano, lo sistemavano. Per cui alla fine noi abbiamo un testo biblico dell'Antico Testamento che è stato ritoccato una quantità di volte. E allora ecco perché abbiamo la libertà di dire, dobbiamo imparare a dire: non credere che sia tutto così antico. Fanno finta che sia antico. Credono, ci dicono che risale a prima del diluvio, ma non è vero. È che loro sanno che quando tu leggerai questo testo, magari pensi una cosa sbagliata. Pensi che contenga questa intenzionalità. E se loro vogliono che questa intenzionalità non venga colta, perché secondo loro è sbagliata, basta un niente, basta aggiungere una parola, toglierne un'altra. Ecco, questa è la storia di un testo che vuole essere l'Antico Testamento. Così come lo leggiamo noi oggi, è un testo
che cerca il più

possibile di essere non cristiano. E i cristiani invece hanno fatto l'opposto. I cristiani hanno cercato, anche sulla base di questo testamento, di tirarlo dalla loro parte in tutte le maniere possibili, e ci sono riusciti. Per cui, che so, hanno visto nella maternità di Eva il preludio, spiegato in altri momenti, non tanto di una inimicizia tra uomo e serpente, tra bene e male, ma addirittura la previsione di una seconda Eva, una anti-Eva che si chiama Maria. Tutto dipende da come si vuole interpretare e leggere il testo. E ognuno ha diritto di fare questo. Però mi pare che sia giusto, a livello di persone che vogliono riflettere oggettivamente sulle cose, di rendersi conto che in questo testo c'è molto di umano. C'è, direi, la fatica dell'uomo di mantenere quella immagine di Dio che lui crede che sia quella giusta. E allora torniamo al discorso che avevamo cominciato a fare grazie al suggerimento della Zanotti. Ognuno difende il Dio che secondo la sua concezione filosofica è l'immagine più giusta di Dio. La teologia, le teologie sono così. Le teologie sono sempre delle forzature che difendono una tesi, difendono una immagine della divinità. Hanno bisogno che l'uomo trovi un Dio adatto alla situazione che sta vivendo. E le stesse cose stanno succedendo adesso. Anche noi siamo alla ricerca di un Dio che possa conciliarsi con quella autonomia scientifico-tecnologica dell'uomo, che è diventato il padrone di tutto, che può anche rovinare la vita del pianeta senza accorgersene, che crede di essere lui che può comandare tutto e che forse sta rovinando il pianeta. Ma l'uomo moderno non vuole un Dio che interferisce dicendo non toccare quella pianta, non mangiare quell'albero, non fare quella scelta, pensaci prima di fare le cose. Questo Dio non lo vogliono più gli uomini di oggi. Ma di questo continueremo a parlare in altre occasioni. La settimana prossima non ci sarà l'incontro, perché il martedì è la festa dell'Immacolata, e la prossima sarà il 15 di dicembre, e la registrazione verrà fatta da me lunedì 14. Buona festa dell'Immacolata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Essere in pace non è essere indifferenti.
1: Non è necessario che ci sia la guerra perché ci sia anche la pace. È come quando si dice che il cielo sereno si apprezza di più dopo la tempesta. Però secondo me la pace può essere anche una pace un po' interiore.
2: Non è avere la stessa idea, quindi essere completamente d'accordo, ma comunque rispettare l'idea dell'altra persona.
3: Mettersi nei panni dell'altro.
4: Mi ricorda uno stato d'animo, lo stato d'animo di stare bene, non semplicemente insieme.
0: È appunto favorire un'amicizia, una felicità reciproca.
2: È un modo per cui due persone non sono in contrasto, è un qualcosa di felice, non di triste la pace.
1: Soprattutto penso appunto nelle relazioni, quindi quando so che ho fatto quel piccolo passo che potevo non fare, però l'ho fatto, e quindi dico, cioè, mi sento in pace con me stessa.
0: Si litiga, poi l'argomento viene lasciato tra virgolette in sospeso. Dopo poco tempo, comunque, c'è sempre una riconciliazione.
3: Cercare proprio un confronto con l'altra persona.
4: Come faccio la pace? Se ne parla, si dice tutto.
2: Ci vuole un po' di impegno fare il primo passo per cominciare a discutere comunque, perché magari nella pace non è sempre avere una conversazione tranquilla, magari si può anche litigare.
1: Cerco prima di tutto di capire se vale la pena un litigio. Se non ne vale la pena, posso dire, guarda, va bene, hai ragione tu, io posso mettermi da parte, ecco.
0: Uno che fa un passo verso l'altro, oppure appunto semplicemente col tempo, secondo me, se non si favorisce il conflitto, secondo me si riesce a raggiungere un accordo di pace.
3: Capire la parte di tutte e due le persone e arrivare ad un confronto.
1: Credo sia più che le parole, con dei gesti, quindi magari mi avvicino all'altra persona, non so, le do un abbraccio, oppure le faccio capire che comunque mi dispiace, che voglio tornare a prima di avere il conflitto, insomma.
3: Stringere la mano.
0: Magari essere più gentile, più propenso a parlare, a discutere, a definire quali fossero i propri errori e gli sbagli anche dell'altro.
2: È come se ci fosse una barca, quindi come le persone ci tengano a, piuttosto che prendere il remo di un'altra persona e spezzarglielo, a prendere l'altra persona, mettergli il remo e dire guarda che in realtà si fa così.

0: La guerra più che un oggetto me lo immagino come un filo tutto ingarbugliato, rosso magari. Per la pace è qualcosa che magari possa sbrogliare appunto questo ammasso.
1: Una mano che stringe un'altra mano.
2: È un sorriso, rosa e verde. Boh, il verde è un po' comunque sempre simbolo un po' di speranza e il rosa, boh, mi ricorda le persone.
3: È con una colomba.
0: L'azzurro, chiaro, pensando appunto al ciel sereno.
1: Secondo me potrebbe essere giallo perché non è un colore aggressivo, non è un colore forte, ma al contrario è un colore delicato che poi ricorda anche la vaga immagine del sole.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Nabanca, la nostra banca, e la Forneria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare.
2: Bella lava al fosso ravanese.
1: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, questa qui è la trasmissione de prima del Nadal, perché in co genum vint, e Nadal le venerdì che genum 25, Natale di Gesù. Mandumi in fila, tame tutte che altre domeniche, intanto a guardare i sant della settimana, così se sum regolà a chi gonde fare gli auguri de buon onomastico. In co gei fum a chi ganum Zefirino e Liberale, gei du sant de in co. Duman San Pietro Caniso e Sant Temistocle. Martedì Santa Francesca Saverio Cabrini e Santa Ungero. Mercoledì Sant Saturnio e San Giovanni d'Acheti e Sant Ivo. Giovedì Santa Paola e Santa Irmina. Venerdì invece le Nadal. Gli fun tanti auguri a Natale, a Natalino, alla Natalina, a tutti. E poi anche a chi ganum Anastasia, perché è anche un Santa Anastasia de quel de chi. Sabato invece, che ganum 26, le San Stefan. San Stefan, primo martire della storia. E con questi qui tanti auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. Vardum anche le sagre che è in di nostro paese, in cola che è a Ursular, anche se il patrono di Ursular le San Steven, e sarebbe il 26, però la festeggia anche in cola e poi anche al 26. E poi a Zanengo, frazione di Grumello Cremonese, in cola che è la sagra anche per l'Ur. Allora, domani comincia la settimana di Natale, come di consueto, la domenica prima di Natale, con il coro Paoli in della chiesa di San Luca, fum e cantiamo il Natale.

0: Christus Natus Est. E questa qui è una delle canzoni che senta rum in co, in ste basse, un quarto alle cinque se comincia, in della chiesa di San Luca, cantiamo il Natale. E cominciamo a fare un po' di auguri in poesia. Cominciamo con la poesia Bon Nadal di Alfredo Carubelli, pubblicata in suo libro Storie e Ritratti. Bon Nadal, se senta di in sul corso, in piazza, all'ustaria, in di caffè. Buona fin d'anno e anche bon principi, auguri te e a tutti i tuoi parenti. Strette de man, sorrisi in sulle buche, tutti vestiti de nuovo, tutti contenti, i sfoggia il paletò col col de pel, le scarpe a doppia sola, il capelen e poi l'ureloc d'or e un grosso anel. Le man piene de dulce e de belen, se spant, e che nasci Gesù bambin. Che bel veder la gent che se saluta, che bel veder la gent che se vuol ben. Vem però da fan osservacion, soltant quan le Nadal sum generus, soltant quan le Nadal sum tutti bon, arrivata al 7 gennar ghe peu negot e tut finis in del desmentegon. Con amarezza e tanta compassion, me pensi a chi putei abbandonat, chi vi fin di culec de carità. All'urgum de mandagen auguron tante caresse en treno de basen, ai derelit, a chei de via melon, ai artigianei, ai orfen del manen, ai fioi dell'ospedale, a tutti chei che nat senza nisciun, i gamai vid la gioia d'en basen, d'en compliment, d'en accaressa, oppur d'en scopasson, ma dat d'en genitur consentiment. A chei putei che ga la gran fortuna de vighe en carpo pa, na mamma buna, de dulce de belen in abbondanza, che cerchi la rinuncia e il sacrifici de offri con cor vergota che gevansa, en par de canunsen, en belen vec, do scarpe ormai scappate de misura, na camisina smonta, in qual corped, na steca de turon, quater biscotti, una scialpa per la gola, due beret, insomma, magari un camisot con dente al pel, le roba che per tutti ste regas, le tame mana che venzò dal ciel, un po' de solt, una pua, un par de braghe, gli accetta tutti con gran felicità, una roba solo ent, se può il mie daghe, un po' d'amor de mamma e de papà. E adesso a me vi fo i miei auguri di Bon Nadal, ma vi fo con quella rima che l'è scritta a forma di albero di Natale. A chi gli piace dormer, ma se deseda sempre content. A chi saluta mo con un basen. A chi laura tante e se divert più se. A chi va de fresse in auto, ma suona mia i semafori. A chi riva tardi, ma cerca mie de scuse. A chi smorsa la televisione per fa do ciacere, a chi le contenta al dupi per fa ames, a chi leva se prest per uta un amic, e a chi ga l'entusiasmo d'emputele i penser da om, a chi vet neger numa quanghe scuri, a chi spetta mia Nadal per esser più se bon, Bon Nadal da Michelangelo e da tutti noi alter della radio, e Bon Nadal anche da Luciano D'Acquati.
1: Bon Nadal,

Nadal, bon Nadal, cara Cremuna, bon Nadal, resta sempre.

che oramai la GAP e il soccorso in mano, stumbe i tacchi.

0: Bon Natale, ma proprietà.
1: E dopo il Bon Natale che mi ha fatto Luciano D'Acquati, parlum de presepi. È come per esempio go davanti dei tocchi de giornale in due che delle poesie che parla dei presepi. Una dell'an passato di Gigi Manfredini, go fat a mo è il solid me presepi. Un saluto un grosso a Gigi, speri de poti trovare in de chi. Assura antaulen piuttosto veciot le sot alla speciera dell'ingresso, go fat a mo il solid me presepi con tant de carta d'or e fil d'argent e tutto in cielo stelat con la cometa. A tec, den barcheset, fat de l'indulce, a prof anasenel, che cucem bo, e ta calur, Giuseppe e la Madonna, chi ten in zenucion el so putel, vegliat in ciel d'un angel che fa lus. Appena le discost, se desedat per culpa de stelum, en qual pastur che arriva con una delle pegurine muciade su dal burer del socan prans fris a tegner tutte sen intera. A di la verità, se il var di ben le proprie miserel el me presepi, però il me pias li stes cusè malè. Intant che mi insegnavi a mettere il zo, me son sentita mo come un putel. Allora me venit ana la ment le care longhe sere dell'inverno passate sen al

0: cult della cucina e il fret che in delle notte ricamava disegni de fiur de jazz sulle finestre. E adesso fum en presepi vero la poesia le Nadal de Silvano Bottoni. L'en presepi vero che se muove. Che fret, pepin vinsa, strenzete se, se no, ste poer putele il nesela. Varda, se spera tamena candele, le manine le diventa bleu. Pepin, poaret, an lutto e t'ingremit, el sape cosa fa nel stalet, se zela propria, e el bo con la zenin, i si strenseu cui denti ingiavelit. Intant, in della nef, en regaset, quarciad stras, an lutto amel bambin, e arriva in sulla porta de stalet, e a vedere ste spettacol, puoren con yoc lusent, el cava la sierpeta, e gliela dà a Maria. Pol fa, signor, pense che te, sta gen le puoretta, per te le nient, na brisa de calor. A vedere ste regas, gnam per sofiol, el signor da la in aria il secumov, e na lagrima sua, che tut la pol, la piov in sul stalet, subit se mov l'asen, el bo, pepine e regaset, davanti a un foc che scalda il brusa mia, veni dal niente. Ognun, nel suo dialet, so vus content, el dis, Ave Maria. A nel bambin, ades el rit content, e alla mamma el se strens più se vesen, par che el voppia parla, mal dis mia niente. Tut quel che il proa e il met in den basen. Adesso fum un po' da reclam e poi se sento un subit con un alter presepi, ma un presepi musicato e cantato. A reclam!
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un coma mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donca, comincia la settimana di Nadal e naturalmente gelle poesie di Nadal. Gum parlare de presepi, ben me goiman una poesia di Pierluigi Lanzoni che l'è intitolata Fate di piccinin dal presepi. Ven leggi na part. Stradine de beula i gavid de pistà per arrivare fino a te pastur incantat, da cade carton, ie partit per vardà, e i grugn de marogna, i pe i gaffiacat. Adreiga portat, pegure a ciop, che in messa la teppa le se sparpaiade, in si ben che sia palme, invece che piop, e terra e montagne le sia infarinade. Senza fa della scema, una bella cascada la salta in del spec, con denti in adrot. Senza scema però, le de carta argentata che brilla li stess tan del de medenot. E la luz della grotta che l'en charulin, se te vardet, infatti, la gain del laghet, per pisà se te vot alter cen lumarin, con la luna e li steli sulla carta bluet. Fate di piccinin, da quel bel nuelin, fate di dal presepi che la gente in due sta, la gente de buona volontà, ma pianin, fate il di piccinin, in due sta la deca. Se ferma al presepi, marit el bambin, tete vardet con iale che sbusa al paltò, tanta gente che prega, ie peu di belin, le Nadal, canta l'angel e speru mamò. E adesso è il presepi cantat che vivi primis in della prima parte. Le Bruno Paloschi con i Gibian della Peppia che ne conta la storia del presepi dei Fra de Via Bressa.

0: Ecco, gum sentite Bruno Paloschi, che n'ha spiegat il presepi dei fra de via Bressa e il presepi cantat. E adesso parliamo dei anniversari. Ier de là, che genium desdot, me mamma, che le volada in ciel l'an passat, la gares compit cent'an. Infatti, l'era nascida me mamma il desdot de dicembre del 1915. Mego tira fora en tu che il de na registrazione de na so preghiera che l'è intitulata Santa Clara, ma sua mamma la che l'ha insegnata con Santa Clara.
1: E me ve la dici come me l'ha insegnata mia mamma. Donca, Santa Clara, presteme la scala, d'enda in ciel a troa San Michele. San Michele le mort, la Madonna l'ende l'ort, che la cata rosi e fiur per pulir nos car signor, la cata rosi e gelsumin per pulir nos car bambin.
0: E gom registrat anche al suo saluto.
2: Un saluto carissimo a tutti i miei amici e le amiche.
0: E adesso per gli anniversari parliamo a modo di Alfredo Pernice. Non parlate anche domenica passata, perché il 15 di dicembre del 44 l'è che Alfredo Pernice l'è morto, ma il 23 di dicembre del 1871 l'è la data di nascita di Alfredo Pernice. Mego in man un libretin che l'è intitolato December Cremonese, sonetti dialettali di Alfredo Pernice, 1941, ventesimo anno dell'era fascista. E gobele legit Santa Lucia, infatti in suo che libretin chighe Santa Lucia, El Presepi, la Vigilia, Sant'Esteven e i Re Magi, cioè el, praticamente il dicembre cremonese. Santa Lucia l'ho legida per il De de Santa Lucia e allora desghe El Presepi. In ogni casa i pensa e se prepara, nasen, embo, la cuna col bambin, Madonna e San Giuseppe e l'Angelin, ecco El Presepi della data cara. In tutti e grandi e piccoli le nagara in del studià e sforzas a fal più bel, grandius, modest, ma sempre, sempre bel, perché a fa niente le proprie amara. Che settimana piena de pensier, a tra Saturno tutti e fioi e fiole per preparare casine cui sentir, e giusta ben pasture, pegurine, fine i regas che turna dalle scuole i lasgulusi in tutte le vedrine. Veccio presepi dell'età lontana, gioga con te le mame e le veciole, belen e altar in ogni ca italiana. La vigilia. E parla del Senon. Se voi al mar tru se po spinas lumaghe e gnoc che noda in del buter, fruta furmac turone ven sincer con un caffè che smorsa l'imbaras. Ricordi vec e storie de regas, en prepara el presepi cui sentir le pegurine bianche i candiler, pastur, re magi e cui sodoni in bras. Vigilia de famiglia all'italiana, fatta de ben e gli ultimi petarot che col bambin ispeta an la befana. Padre, mader, noni e neuden, col cor content, sta se fin mesanot, perché a che l'ora nas Gesù bambin. Nadal. El Nadal a casa sua, carneval a cadimat e la Pasqua andò a simbat. Che schila e priverbi. Lontan, lontan, e più siamo lontan, de là dei monti fin de là del mar, Nadal ricorda i sentimenti più car a quei de ca, delle città o paesan, o della casa vecchia e il dormer san, in delle tombe il grand, grand come il mar, bel calt e i prepunten che da ripar, o i bei ricordi vecchi sen alla man. Nadal le sen Nadal e i genitori spetta i brama a casa i soregas cui noni e i neuden che smanian lur o ben che ghe peu nient che ghe somiglia tutti content col cor avert e i bras i cur i vula al gnal della famiglia. San Steven è il sagrin. San Steven le altersde de paciatoria, la cua della vigilia e del Nadal che tutti gli anni ripete la stessa storia, mangià e mangià fino a sentisse mal. Navis ai mur el dis, ghe morte il tal d'indigestion de gnoc e de lumaghe. Oh pover om, el ga mai fat del mal, e in fin di cunt, gare sugnande entraghe. Quindi, content, da vila scapulada, ghe fun cui diti corni all'imbarasse, scurlum le spale e disum. Le passada, pensando alla cappella venerata che visitavum sempre da regas in vescuat che in co in la sarada. È una delle cappelle che ghia sarà se a chi tempo. E l'ultima di quelle libre tenchi è I Re Magi Epifania. I Re Magi che tutti gli anni i gira gli è tri gran re putente bon, i ven lontan lontan a pe per fa del ben e i porta sempre or, argent e mira. Col so pregà Gesù, Giuseppe, Maria, i ser in franca a recità del ben, i va de e not al sole al scuri e sen con gli occhi adrei alla stela del Messia. Truat la stala, a pus an casinal, tutti in zenoc gli esclama, e così sia, che il monte adesso sarà salvato dal mal, e da quel de genad l'epifania, che col lucet la sarà su il Nadal, e che tutte le feste la porta via. E con questo, gum ricordat anche la data di nascita di Alfredo Pernice. Oh, adesso voi sarà su la trasmissione, sono un bel anche un po' avanti, con delle robe un po' allegre. Ve leggi De Giovanni Lonati la vigilia in Oli tra Marit e Muer, l'esta quante il Papa gli ha proibit de duprar il burro e il buter che bisognava duprar l'oli. La vigilia in Oli. Per stasera donca siuminte ste carol te prepare le lumaghe ben consade all'uso cremonese e ai spinas sta pur mia misurag el butere la pana che in camia per Nadal ne vuoi tanta economia. Ma Peppo, te sove mica al penser che proprio al Santo Padre la proibit per la vigilia de mangià in buter, che il se non sultan d'oli el va servit, si un cristian, e per la qual pitanza, gum da perder la fede e la speranza? Ah, ma te puoi intender, Carolina, l'enuso di me vec, di me antenat. E no, caro, di pur che son una begutina, ma la Cesa cusè l'ha comandat, e me che son cattolica credenta, mangi piuttosto ansurda la pulenta. Va là, dopo andarum a confessas. No, Peppo, me te farò una cena e m'dua che sarà te che te pias, ma lasseme che la gioia la sia piena, me supporti ogni genere di astinenza, ma vo mai peu a revers della coscienza. La battaglia mesura le durada, ma vist che l'era inutile taculà, le donne le na roba compruada per messe dalla lingua le sa fa, e alle sutane gace di le braghe, e le la fat in oli le lumaghe. Contentuna da vi riportà vittoria, e da vi impuntelà la religion, che par de goder de angei la gloria, e la basa al suo om con abbandon. Grazie la dis che te m'è ascoltat, e so, un bel bicerette ben muscà. Che sentì che miracol de saur, che pitanze se pol fa senza buter, cusè alla sena non gon fat un ur senza passà per soci de luter. La sera, insomma, l'è stata un vul beat, proprio da spus nuei e innamorat. Ma per dì come l'è la verità, bisogna aggiungere che il marito, fra il de, intanto la carol con tanta fa loc la voltava per de chi e per de le, el se fava de spes tacca al furnel con enfare suspet de marturel. E in cardenza el buter le raccalat cui segn amo fresc de certe ungiade, e el formaccio el pariva sgarbelat, ma tutte le culpe el gat e gli acciapade. La donna la na sa più second diaul, ma anche al cervel de l'om le migan cavol. E allora a quel punto chi, beh insomma, a quel punto chi la scena de Nadal con le limaghe. Che chi cagna fioli stan al senone, il papa al privi, sofe buter, cuse per ne fan pugmiga tambon, tutta la gente smetterà il pensier de fane bruse i corni del tegam, come se fessum dei cavoi o del salam. Star un quacce in del nos gus a ripusà, o pur se ne vegnes la tentacion, cur darum nur geneim per celebrà con quater salt la nostra redenzion, e

0: tu fa piena d'esperienza, mes rident la testa la scurlit, ma se capiva col soccor strenzit. E cara mia, lascia l'illusione che i cremone si fassa ste Nadal senza l'umaghe in tavola al senon. Figuret, il amet peccat venial, per na l'umaga i risciarav l'inferno e che fa niente anche pena in eterno. Presentasse davanti al creatur beson per olio per buter lei stess, con la scusa al bambin de faghe un'urine rusegarà senza il permess e me che giochi tutti me curnen se che vansan all'umagin del sistema. Pitost, de che i vol la nostra pel, quan non che passarum in della panza, gunde menaghe tante in gran cincel da senter le budele in discordanza e avedia curer con in man le braghe che dirum.
1: Delle piaside le lumaghe.
2: Prima di Sarasue però, voi ricordate una roba importantissima. Venerdì, alla casina Il Cambonino Vecchio, dove è la sede del gruppo dialettale El Zac, che sta presentato un bel libro che le sta fatto dalla nostra presidente, la professoressa Bruna Silvana Davini Petracco, che la gamis Sank e Gula. L'ha fatto veramente una roba bella. È un libro che parla del Po con poesie e con fotografie. Per Wigel basta telefonare e poi in delle domeniche che vengono e poi quanto in da Roma fa le nostre serate e parlare di che libro qui, perché è veramente una roba bella. E adesso non so però.

0: Disculta.
1: Discultate, e adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo, Miana Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Donc, a voi ricordate che in co, a un quarto alle 5, in della chiesa de San Luca con il coro Paoli che cantiamo il Natale. Naturalmente è il coro e il canta e Michelangelo è il canta, cioè ve leggerò anche delle poesie come si fa tutti gli anni. Ecco, la trasmissione di Inco che l'è in filini in più se lunga l'è la trasmissione che ne porta al Nadal, perché venerdì l'è Nadal, e allora me gli auguri de buon Nadal vi fo adesso, perché domenica che ven quan si senta Roma mo è il Nadal le belle passate.
0: Avrai pescato,
1: me vi saluti, vedo appuntamento come adesivi a domenica che ven, e un saluton gros anche da parte di tutti noi alter de RCN Radio Cittanova, del gruppo dialettale El Zac. Mi raccomandi gente, anche per Nadal parlun come mangiun che l'è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? Lazzaro, l'amico di Gesù, è appena morto. E lui si prende il suo tempo per venire. Eppure le sue due amiche, Maria e Marta, lo avevano fatto avvertire: colui che tu ami è malato. È dapprima Marta che gli va incontro. Ed è dapprima lei che finisce per porre questa domanda che risuona a noi ancora oggi. Io sono la risurrezione. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Credi questo? È un'affermazione al di fuori di ogni ragione, folle. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Ed è il cuore del Vangelo. Non c'è niente da temere dalla seconda morte, dice in altri termini l'Apocalisse, poiché la seconda morte è la morte della morte. Essa ha avuto luogo, è avvenuta. Gesù sa che Lazzaro è morto. Egli sa che lui stesso morirà e che è una vera morte che lo colpirà, come colpisce ciascuno di noi. Ma sa anche, perché vive di questo, che l'amore non muore con la morte. Infatti l'amore, che riassume tutte le forme di relazioni, anche quelle in cui non si prova alcun sentimento di affetto, come il rispetto, nasce dalla relazione che esiste fra il padre e il figlio. Il figlio crede nell'amore del padre, e il padre crede nell'amore del figlio. E il nome di questa fiducia

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Monopoli. Ago e filo per cucire vite che altrimenti non si sarebbero mai incontrate. Borse, tovaglie per la colazione, gnomi per abbattere la diffidenza verso la diversità. A Monopoli, in provincia di Bari, c'è una sartoria sociale nata grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica che rinsalda la comunità. Don Michele Petruzzi, direttore della Caritas diocesana di Conversano Monopoli.
1: Il progetto Generazione Chilometro Zero è nato 3 anni fa all'interno della diocesi di Conversano Monopoli, finanziato anche con i fondi 8 per 1000, nato dall'esigenza di coinvolgere ragazzi tra i 16 e i 28 anni in esperienze di servizio, ma soprattutto in esperienze di incontro con l'altro, con la diversità, perché aiuta a crescere con relazioni sane, relazioni di rispetto, relazioni dove nessuno è chiamato a dover elemosinare la propria dignità, ma la ritrova in se stesso e nel rapporto con gli altri.
0: La formazione è affidata a volontari e a mamme che mettono il loro tempo libero a disposizione della convivialità. Aghi, forbici, stoffe e macchine per cucire aiutano a prendersi cura di chi altrove sarebbe incastrato in un'etichetta legata alla sua disabilità. La sartoria sociale regala non solo un mestiere, ma è anche un'opportunità di crescita in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di futuro. Fabrizio e Viviana Altomari, volontari Caritas.
2: Non è solamente un'attività dove sperimentiamo, dove impariamo un mestiere, ma soprattutto un momento esperienziale di condivisione di vissuti. La bellezza di questa esperienza è che a prescindere dall'età, a prescindere dalle abilità, a prescindere dalle quelle che vengono a essere comunemente definite diversità, ognuno può dare il proprio contributo e favorire alla crescita collettiva.
3: Tutti i prodotti che vengono realizzati in sartoria sociale sono il racconto di un gruppo che cammina insieme. E questo fa sì che magari la persona che viene e sceglie il prodotto sulla bancarella nel mercatino vede appunto una tovaglietta, una shopping bag, ma per noi è una storia di amicizia, di legami.
0: Il laboratorio sartoriale intende spingere i più giovani a comprendere l'importanza del vivere senza etichette, ma all'insegna dello stare assieme. Carla, Katia, Sofia e Stefano, beneficiari del progetto.
4: Io penso che chiunque possa dare un contributo, chiunque possa essere la goccia in un oceano immenso che è la vita.
5: Non è un posto che mi scansa, no, è tutti insieme come una famiglia, nessuno giudica, e me è stare tutti insieme, a me piace tantissimo stare qua.
6: Nel produrre questi prodotti ovviamente c'è tanta felicità, tanta emozione, soprattutto quando vediamo la gente che li apprezza, che dà il suo contributo per lo sviluppo di questo progetto.
7: Io ritengo personalmente che questo laboratorio sia la via regia per l'estrinsecazione dall'emarginazione all'emancipazione.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti. Terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura, piuttosto, di colui che ha il potere di far perire nella Geenna, e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
3: Nel Vangelo di questa domenica risuona l'invito di Gesù che rivolge ai suoi discepoli a non avere paura, ad essere forti e fiduciosi di fronte alle sfide della vita, preavvisandoli delle avversità che li attendono. Il brano odierno fa parte del discorso missionario con cui il Maestro prepara gli Apostoli alla prima esperienza di annuncio del Regno di Dio. Gesù li esorta con insistenza a non avere paura. La paura è uno dei nemici più brutti della vita nostra cristiana. E Gesù descrive tre situazioni concrete che essi troveranno ad affrontare. Sono come le tre tentazioni: edulcorare il Vangelo, annacquarlo; seconda, la persecuzione; e terza, la sensazione che Dio ci ha lasciato da soli. Anche Gesù ha sofferto questa prova nell'orto degli ulivi e nella croce. «Padre, perché mi hai abbandonato?» dice Gesù. Dalle volte si sente questa aridità spirituale. Non dobbiamo avere paura. Il Padre si prende cura di noi, perché grande è il nostro valore a suoi occhi. Ciò che importa è la franchezza, il coraggio della testimonianza di fede, riconoscere Gesù davanti agli uomini e andare avanti facendo del bene.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Dalle teche di RCN presentiamo L'utile e il dilettevole.
5: Cose da fare e cose da sapere.
6: Dormi bimbo nella culla.
4: Testo di Luca Desiato.
6: In studio Giancarla Paladini.

Un'invenzione geniale e semplice come l'uovo di Colombo. Un oggetto viene a sostituire il corpo umano che si prende cura di un altro corpo, garantendogli protezione, calore, movimento, ritmo. Quando veniamo trasportati da due braccia, avvertiamo infatti un rilassante senso di completezza. E proprio questo senso di completezza e di sicurezza viene garantito al bambino dalla sua culla. Uno di quegli oggetti che lungo il cammino della civiltà si sono caricati di un'importanza che va ben oltre la loro funzione pratica. Non è forse vero che al solo nominarla la culla ci richiama indistinti ricordi ed emozioni? Non si parla forse di cullare, ninnare, coccolare, quando anche da adulti accusiamo un'improvvisa voglia di tenerezza? Quali e quante sono state, mutando le necessità e i gusti, le culle usate nel tempo? Per rispondere alla domanda, illustrando sia pure a rapidissime tappe l'evolversi parallelo al progresso umano di questo strumento magico del sonno, c'è bisogno di un vertiginoso viaggio a ritroso per ripartire dagli albori dell'umanità, quando gli esseri umani dormivano tutti ammucchiati su uno strato di paglia, foglie secche o pelli, e il posto del bambino era in mezzo ai genitori, che lo scaldavano e lo proteggevano da qualsiasi tipo di intrusi. La culla nasce con il raffinarsi della civiltà, quando cioè al neonato si riconosce la dignità di individuo col diritto al suo spazio. Dargli un luogo speciale, adeguato alle sue proporzioni, significa rispettarlo, attestandone l'importanza di essere umano. Presso le popolazioni primitive, a seconda del clima e del luogo, si è spesso tentato un abbozzo di culla o se ne è costruito un tipo rudimentale. Inutile dire che nei paesi caldi era sufficiente un lembo di tessuto steso su foglie secche o una stuoia, e per trasportare il bambino bastava una fascia attaccata alle spalle della madre, uso che si osserva tutt'oggi nei paesi africani. Dove il clima è temperato il discorso cambia. Il bimbo dorme in una specie di paniere di giunchi intrecciati che, con l'abbassarsi della temperatura, viene foderato e protetto. Nei paesi freddi, ovviamente, pellicce e panni caldi rivestono dei contenitori che a volte hanno l'aspetto di una gerla, a volte di un cesto. La culla dei Lapponi era fatta di un solo pezzo di legno a forma di barchetta imbottita di pelli. Una cinghia serviva a trasportarla o ad appenderla in posizione orizzontale nella tenda. Per gli indiani d'America, Apache o Comanci, la culla era una via di mezzo tra un contenitore di vimini e un sacco rigido di pelle. Deposto a terra, fungeva da lettino. Attaccato alle spalle della madre durante gli spostamenti, prendeva l'aspetto di un comodo zaino. La cultura presso gli indios del Sud America era e resta una piccola maca. Venendo a più prossime contrade, i greci avevano cullette a forma di barca per poter dondolare meglio i piccoli. Più generale ne era l'uso presso i romani. La cuna, da cui il nome italiano, era fatta di legno e munita di incunabola, legacci che tenevano fermo l'infante impedendogli di cadere. È il tipo di letticciolo che si ritrova in una rara pittura pompeiana raffigurante Ercole neonato che strozza il mitico serpente. Viene poi ripreso negli affreschi dei primitivi senesi, dove nelle storie della natività di Gesù è facile incontrare al posto della mangiatoia un minuscolo giaciglio, simile a una maca, appeso con cordicelle alle travi del soffitto. Gli etnologi ci insegnano che la culla, nella sua funzione peculiare, è nata presso le popolazioni stanziali asiatiche dei climi freddi e poi si è diffusa presso la civiltà agricola pastorale dell'Europa, che ha dato a questo oggetto la forma che ci è familiare. E qual è questa forma? Un lettino di legno con le basi arcuate, due piedi ricurvi nei tipi più semplici, delfini, caprioli e riccioli intrecciati nei più complessi. Il motivo di questa curvatura, è presto detto, rendere più agevole il dondolio. Il desiderio che il piccolo abbia uno spazio individuale di riposo si unisce al senso del sonno conciliato.
Il sonno del neonato non è infatti soltanto riposo, ma anche preparazione, è attività.

attesa. Quella vita è preziosa, è lui l'avvenire della famiglia. Di qui a parlare della culla come oggetto di ostentazione della ricchezza familiare, naturalmente il passo è breve. L'umanità, che lungo la storia spesso non è stata tenera con l'infanzia, quando entra in una sorta di armistizio con essa, riconoscendola come parte di sé e del suo desiderio di continuità, ecco che non bada a spese, vezzeggia e bamboleggia, cadendo addirittura nello sdolcinato. Borghesi culle ottocentesche, massicce e squadrate, risentono più di tutte di quest'idea di continuità della stirpe e di investimento economico. Un bimbo sano e robusto è come una polizza d'assicurazione, una garanzia contro l'aspra concorrenza. È pertanto evidente che tale polizza debba essere ben custodita in un contenitore adeguato.

tutto questo amore per l'infanzia però non impediva storie romantiche di neonati scambiati o sottratti dalla culla per via di questioni ereditarie, secondo un filone che veniva da molto lontano nel tempo, sempre sul genere di bene prezioso che, nonostante la vigilanza, viene trafugato. Vedi le leggende di principi fatti sparire, il cui unico segno distintivo magari era una voglia di fragola, segno indelebile che li avrebbe fatti riconoscere da adulti come legittimi eredi. Espediente questo molto usato nelle favole e non disdegnato nelle opere letterarie, valga per tutte il settecentesco Tom Jones. Se le culle più povere venivano costruite con legno di pino e di rovere, le più importanti erano preziosi manufatti di noce intagliato, quasi reliquiari nel Medioevo. Monumenti aulici di ebanisteria nella Toscana del Rinascimento, ornati di sculture di animali, amorini e uccelli. Le culle lombarde del XVI secolo parevano massicce arche dell'alleanza, mentre le coeve lorenesi o tedesche apparivano piuttosto stipiti dondolanti e cofanetti preziosi. La quintessenza della civetteria si raggiunge con le culle settecentesche, veneziane, leziose navicelle adatte per solcare i fiumi del sogno. E si sa, i sogni dei piccoli nobili dovevano essere più coloriti e leggiadri a paragone dei sogni di semplici mortali. Inverosimile monumento al potere, fatto più per stupire che per deporvi un neonato, sarà la culla del re di Roma, ancora visibile a Fontainebleau, in legni pregiati con appliche di bronzo e una incombente vittoria alata sulla sommità. Fu offerta con estrema piaggeria dai parigini al figlio di Napoleone e dell'imperatrice Maria Luisa. Più casereccia è la culla regale nostrana che potrebbe concludere la sfilata delle culle storiche, quella dorata e adorna di bassorilievi che Napoli offrì a Margherita e Umberto di Savoia per la nascita dell'erede che, pare, non vi sia mai stato deposto. In quanto le culle più povere, ad esse va sinceramente la nostra simpatia. Di solito sono rozze, ma straordinariamente veritiere. L'arte popolare vi ha tutt'al più inciso un motivo floreale, come in quelle friulane e valdostane, delle iniziali o un abbozzo di presepe, come in quelle trentine o napoletane, ma tutte hanno alla base, immancabilmente, una traversa di legno dove appoggiare il piede. La madre, seduta lì accanto e presa da altri lavori, come sbucciare patate, sgusciare fagioli o rammendare, utilizzava il piede libero per imprimere alla culla quel moto oscillatorio che conciliava il sonno. La culla, durante il giorno, specie nelle case contadine, veniva tenuta spesso in cucina perché nella stagione invernale usufruisse del calore del caminetto acceso. Un ambiente vivibile, insomma, mentre le altre stanze erano delle vere e proprie ghiacciaie. Ma a proposito di culla, vale la pena di accennare al corredo di questa culla, indispensabile sia che si trattasse di coprire figli di ricchi o figli di poveri. Se fossero di lino, di cotone o di grezza tela, i lenzuolini avevano di solito i bordi traforati da pizzi e ricami, e le cuffiette, di lana per l'inverno e di mussola per l'estate, erano adorne di nastri e fiocchi, come si può vedere in qualsiasi museo di arti e tradizioni popolari. Del corredo facevano parte le fasce che tenevano l'infante strettamente avviluppato, nella convinzione che così gli crescessero dritte le gambe, mentre in realtà era più una questione di calcio e vitamine. Tale tortura, durata del resto nell'uso fin quasi i nostri giorni, dava ai piccoli quell'aspetto maturo e pensoso che hanno tutti quanti i putti robbiani nell'ospedale fiorentino degli innocenti. Fasce dunque con intessute scritte augurali, spesso intrise di tenerezza, come «Caro mio figlio», «Buongiorno, gioia mia», «Dolcezza mia», a volte invece programmatiche, «Fortuna a te», «Abbondanza e salute» e qualche volta devote, «Sant'Antonio proteggi», e non di rado francamente patriottiche, «Evviva l'Italia», erano proprio immancabili e necessarie. Attorno a questa culla, nella civiltà contadina, veniva dispiegata una vera e propria strategia di difesa. Contro malocchio e stregoneria abbondavano amuleti e talismani che venivano appuntati addosso al neonato o appesi dove dormiva.
Si trattava generalmente di ciondoli d'oro e d'argento a forma di animale, oppure di sirene munite di campanellini, di corni e mani a pugno chiuso. Alle chiavi si attribuivano virtù terapeutiche, le più grandi erano efficaci, si diceva, contro l'epilessia, e le più piccole, dette dello Spirito Santo, servivano a prevenire le febbri maligne. E tra le popolazioni delle campagne, sempre a un passo dalla fame, erano i piccoli ad avere più bisogno di protezione. Quei macilenti e zingareschi infanti ritratti in vecchie foto in braccio alla madre o alla balia, irti di collane ornate di pietre stregonie. Il ghiaietto nero usato in Sardegna, la conchiglia Occhio di Santa Lucia, la cimaruta, uno scacciamalocchio composto da più amuleti potenti, tipico dell'area napoletana. Commoventi, pur nella sontuosa lavorazione di corallo, certe stupende fasce battesimali siciliane che si appendevano a cerimonia avvenuta ai piedi della culla e dovevano proteggere contro i vermi e i mali intestinali. La mancanza di igiene e un'alimentazione carente falcidiavano infatti gli ultimi nati, lasciando momentaneamente vuota la culla. Sottolineiamo momentaneamente, perché presto arrivava un suo fratello minore, magari gracile lo stesso.

incompleto parlare della culla solo dal punto di vista visivo. Dal passato ci giungono infatti anche frammenti di quella colonna sonora che doveva avvolgere amorosamente il neonato, la ninna nanna.

Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, ma sempre poetiche, conservate fino ai giorni nostri nella tradizione orale delle varie regioni. Possiamo cominciare da una bresciana. Amore, amore, amore, amorando, per te Morina ha calpestato il fango. A quella classica toscana, fate la nanna coscine di pollo, per passare a certe espressioni barocche tipiche delle ninne nanne meridionali. Figlio mio prezioso, abbi sedie d'oro e sii ricco come il mare. Oppure, o sonno, se travessi fra le mani, ti terrei chiuso 10 settimane. Ce n'è una friulana molto patetica, dormi bimbo nella cuna che la mamma si consuma. E una surreale della Basilicata, sonno, sonno, non venire solo, vieni a cavallo con un servitore. E una pugliese, onomatopeica, ninna nanna, ninna ninnarella, il lupo si mangiò la pecorella. Non si finirebbe più di citarne, tanta è la ricchezza e la fantasia. Basti accennare a come queste ninne nanne designano l'oggetto di tanta attenzione, l'ignaro pupo che è nella culla. Fantolinne, ciccione, setolino, putinne, piccininne. È tutto un vezzeggiativo, tutto un ninnare, un contatto esclusivo. In questo fluire gonfio d'affetto tra madre e figlio si può senza alcun dubbio ravvisare uno dei momenti forti e irripetibili della vita. Oggi la culla, nella sua forma tradizionale, si usa ancora in certi paesi del terzo mondo, mentre da noi è stata, in larghissima parte, sostituita dallo squadrato lettino con le stanghe, sollevabili e abbassabili secondo le necessità. Una trasformazione di un oggetto ricco di storie in qualcosa di certamente più funzionale, ma senz'altro più anonimo. E anonime continuano a essere quelle cullette che si trovano nelle maternità degli ospedali, di ferro verniciato di bianco, asettiche e tutte uguali.

Calore, compattezza e protezione, le doti che hanno sempre contraddistinto questo trepidante ritrovato della civiltà umana. Ma anche qui è arrivata l'ultima smitizzazione. Le vecchie culle, specie gli esemplari più antichi e pregevoli, sono diventate ambiti pezzi d'antiquariato e spesso se ne trova qualche malinconico esemplare in un angolo di salotto, trasformato, con discutibile gusto, in un mobile bar o in una fioriera.

0: Avete ascoltato?
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Dormi bimbo nella cuna. Testo di Luca Desiato. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto, Dio non dimentica, Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque, io sono con te. San Paolo lo scriveva bene: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio, che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace, questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
Le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore del Padre che conta perfino i capelli del nostro capo, la vita del Signore Gesù, vincitore della morte, la porta dello Spirito che ci fa testimoni del risorto, siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, accostandosi al Signore per nutrire la nostra vita con la Sua parola e con il pane della Pasqua, chiediamogli perdono per tutte le volte in cui non abbiamo confidato nella Sua provvidenza e ci ha angosciati la paura di essere abbandonati da Lui. Profeta rifiutato e perseguitato.
1: Kyrie, Kyrie, eleison.
0: Tu che sei pienezza di vita per ogni uomo,

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E ringraziamo il Signore che ci accoglie nella sua casa e ci vuole riscaldare il cuore. Esprimiamo la nostra gioia insieme allora. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Onnigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sei il Santo, tu sei il Signore, Santissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che affidi la nostra debolezza all'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremmo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui cantino lodi i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

0: Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.
1: Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Già chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.

Non abbiate paura. Non sembra di sentire poi la voce di San Giovanni Paolo II, che qualche decennio fa ha urlato queste frasi a un mondo che si sentiva perso, che non trovava più la strada, che era sfiduciato, che era segnato da mille fatiche e mille problemi. Un mondo terribilmente simile a quello che viviamo noi oggi, dove davvero c'è da aver paura, come dice Gesù, degli uomini, non certo di Dio. Degli uomini che si dimenticano di Dio, che lasciano fuori Dio dalla loro vita. E questa è la paura, è importante aver paura, eh? Non è una cosa da buttare o a dire non mi deve mai capitare. Noi non dobbiamo aver paura di quello che pensano e dicono gli altri, paura di quello che gli altri ci possono fare, anche se a volte davvero è triste dover ammettere che il mondo intorno e a volte anche il mondo vicino a noi non ci aiuta a essere sereni e felici, tutt'altro. E poi Gesù ci dice di una cosa sola, devi continuare a aver paura, di perderti, di perdere la strada, di dimenticarti di Dio. Ecco cosa diceva Paolo nella seconda lettura, voglio cominciare da lì perché è un brano troppo bello, che sembra solo così una boutade che lui mette lì, invece è il fondamento di tutto. Lui dice, ma vi ricordate come eravamo prima di Gesù? Da Adamo in poi, Adamo ci rappresenta tutti, rappresenta l'uomo che cammina da solo, che vive per se stesso, che ha i suoi problemi e cerca di risolverseli da solo. E allora ecco, se tu vivi

Vivi in questo modo, che è la vita dell'uomo di sempre, che non ha incontrato Dio o se l'è dimenticato, ecco, la tua vita ti porta alla morte. Ti porta a una conclusione che dimostra che tutto quello che tu hai vissuto e hai fatto non ha consistenza, scivola via, finisce, scompare, non lascia traccia. E allora ecco, se il mondo fosse andato avanti così, davvero non ci sarebbe stata più possibilità di speranza, di futuro, di gioia, di libertà. Ma poi a un certo punto il Signore ha rotto gli indugi e è venuto in mezzo a noi. E allora il secondo Adamo, il vero uomo, l'uomo libero, l'uomo legato a Dio, l'uomo che è Dio, che è Gesù, ci ha insegnato una vita completamente nuova, diversa. E ce l'ha regalata, ce l'ha messa nel cuore. Allora, da adesso, dice Paolo, con Gesù noi siamo salvati. Cioè, tirati fuori da quella vita triste e buia in una luce che ti apre davvero la vita davanti, la vita per sempre. E allora ecco che l'abbondanza di questo bene è molto più grande della fatica e della presenza del male e anche del peccato. Quello che è negativo finisce. Il bene, l'amore e la salvezza di Dio è per sempre. Vince, il bene vince sempre sul male. Ci vuole però pazienza. Ci vuole anche il coraggio, la tenacia che abbiamo sentito nelle parole di Geremia, la prima lettura, dove questo straordinario profeta, un uomo molto dolce, molto sensibile, che amava l'amicizia e le relazioni belle e tranquille con i suoi fratelli, che Dio invece, poi gli fa quasi uno scherzo, manda a dire parole terribili: svegliatevi, cambiate, altrimenti sarete distrutti, arriveranno i nemici, vi annienteranno, ed è andata a finire così, per la verità. E allora ecco che lui dice: com'è che io vado a dire la tua parola e questi mi prendono a legnate, mi mettono in carcere, vogliono uccidermi, sto pagando tanto? E lui dice: sto facendo fatica, però, ecco il però che salva anche noi, che vogliamo stare nel cammino che Dio ci indica, capisco che c'è bisogno di metterci la faccia e di pagare di persona. Gesù non ci ha mai detto che essere in cammino con Lui è una cosa facile, non è una passeggiata di salute in cui uno, ma sì, gioia, festa, tutto bello, non soffriamo più, no, la sofferenza c'è e ci deve essere, perché ci insegna il valore grande della nostra vita, la bellezza profonda anche dei nostri limiti in cui ritroviamo la vicinanza del Signore. Allora Geremia dice in maniera molto forte: ecco, nel momento in cui io sono minacciato, mi rendo anche conto che sono ancora dalla tua parte, Dio. Sto ascoltando te, sto vivendo di te, sto portando te, sono libero, sono felice. Perché anche se soffro, anche se mi minacciano, so che la mia vita ha senso. Ecco, di questo Gesù ci dice: dobbiamo aver paura di perdere il senso, di perdere la vita, quella vera, quella più profonda. Dovete aver paura di chi vi toglie la libertà e vi toglie il futuro. Ma non è Lui, Dio, che ce la toglie. Siamo noi che la buttiamo via, ci allontaniamo. E allora bisogna ritrovare sempre la profondità del messaggio di Paolo, che ci ha detto: ricordati che sei amato, sei cercato e sei salvato. Da lì nasce tutto. E devi diventare capace, come Geremia, di camminare anche quando è più difficile e di dire forte la verità. Gesù diceva: niente rimarrà nascosto, dovete urlare la vostra forza di vita, il vostro amore, dai tetti, dalle terrazze, dove tutti vi vedono e vi sentono. Che triste dover ammettere che noi oggi come cristiani a volte ci siamo mimetizzati. Pensiamo di non aver più niente da dire o non diciamo più niente. Lasciamo fare, seguiamo anche noi il verso della vita della gente di oggi che vive, purtroppo lo dobbiamo ammettere, senza mettere al centro Dio. Sì, qualche volta ci ricordiamo una preghiera qua, una messa là, qualcosa che ci ricorda un po' che siamo cristiani,
ma il cuore della nostra vita, dove l'abbiamo messo? Cosa c'è dentro di noi nel profondo? E Gesù dice, dentro di te ci deve essere la certezza che io ti amo sempre e ti ho amato prima e ti ho reso capace in fondo di trovare una vita che vale. Ecco, noi tante volte ci siamo sfiduciati, a volte angosciati, molto spesso tristi, perché ci sentiamo un po' persi, a volte soli, spesso dimenticati. Non è così. Se Dio, dice Gesù, si preoccupa degli uccellini o dei fiori del campo, figurati cosa sta facendo per te. Non è lui che non sta facendo, sei tu, sono io, che non ce ne accorgiamo più. Non ci pensiamo. Siamo troppo preoccupati a spendere il nostro tempo per mettere a posto le cose, per costruire dei castelli intorno a noi che poi ci rinchiudono dentro. Lui ci dice, l'unica cosa che conta davvero è che tu mi riconosca. Continui a conoscere me e continui a mettermi al centro della tua vita. Allora saremo insieme. Se tu mi riconosci, io ti riconoscerò. Cioè, se tu vivi come ti ho insegnato io, qua ci guarderemo in faccia e ci accorgeremo insieme di poter vivere nell'eternità, uno accanto all'altro. Ma se tu ti dimentichi, mi butti fuori dalla tua vita e cammini da solo, non mi incontrerai mai. Chi mi rinnega, anch'io lo rinnegherò. Cioè, chi se n'è andato via e ha scelto di far da solo, sarà solo per sempre e non potrà mai incontrare la gioia. Ecco, il Signore ci dice di aver paura di questo, devi aver paura di andartene via, di essere come il primo Adamo, che si è accontentato di vivere la vita dell'uomo senza niente, senza futuro e senza speranza. Dobbiamo essere gente che riconosce, che scopre, che gioisce della bellezza delle piccole cose, che ha il coraggio di dire ancora io sono di Cristo, io voglio vivere con Dio e voglio raccontarlo a tutti, non mi nascondo più. Il Signore non ci chiede di fare cose eclatanti, ci chiede di essere veri, di essere riconoscibili, di essere il segno del suo amore per tutta l'umanità, una possibilità per tutti di scoprire quanto siamo amati e quanto è bello il dono della vita che Lui ci fa.

allora, per riconoscere il Signore vogliamo esprimere insieme la fede che ci unisce a Lui e ci porta a camminare nella Chiesa, nelle sue strade. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, e tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. La nostra salvezza, Gesù da Cristo. Per noi sotto Ponzio Pilato, favorito.

0: Pesci, insomma. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, che proceda dal Padre e dal Figlio, e con il Padre, il Figlio e la Madre deve attaccare, che ha parlato per mezzo dei profeti. E non è chiesa una santa cattolica apostolica. Le sorelle, il nostro Maestro Signore ci ha esortato a non avere paura, poiché noi siamo preziosi agli occhi di Dio, rivolgiamoci liberamente a Lui, dicendo: Padre, che a tutti provvedi, con Te non abbiamo paura.
1: Padre,
0: che a tutti provvedi, con Te non abbiamo paura.
1: Padre, non c'è nulla di nascosto che non debba essere svelato. La Tua Chiesa sia segno visibile del Tuo amore in mezzo agli uomini. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con Te non abbiamo paura.
1: Padre, non dobbiamo temere quelli che uccidono il corpo. Fa che i Tuoi discepoli e tutti i ministri del Vangelo non abbiano mai paura di annunciare il Vangelo del Tuo Figlio. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con Te non abbiamo paura.
1: Padre, perfino i capelli del nostro capo sono contati. Prenditi cura dei popoli poveri del mondo, di chi non ha lavoro, non ha una terra, di chi ha la vita distrutta dalla guerra. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con Te non abbiamo paura.
1: Padre, chiunque riconoscerà il Tuo Figlio davanti agli uomini, sarà riconosciuto davanti a Te. Dona alla nostra comunità una fede forte, la speranza evangelica, l'amore autentico. Noi ti preghiamo.
0: Padre, tu provvedi, con Te non abbiamo paura. Padre, che per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ti hai dato con abbondanza i tuoi doni, accogli il nostro fratello Plebani Massimo, perché sia liberato dal dominio della morte. Noi ti preghiamo.
1: Padre, che a tutti i problemi non ha.
0: Padre, oggi ricordiamo la festa di San Luigi Gonzaga, ti affidiamo il nostro rapporto, i nostri giovani, ma vogliamo anche pregare per noi sacerdoti, che in questi giorni ricordiamo le date dei nostri anniversari. Nei giorni scorsi hanno ricordato Don Bruno e Don Andrea. Oggi ricorre l'anniversario di Don Gensante, di Don Gabriele e anche il mio. Signore, aiutaci davvero a camminare senza paura nelle strade che Tu ci indichi. Noi Ti preghiamo.
1: Padre, che a tutti provvedi, con Te non abbiamo paura.
0: A Te, oh Padre, che sei degno di fede, affidiamo la nostra preghiera e fondi sempre lo spirito dei profeti sul Tuo popolo, poiché senza lo spirito la parola è vuota, la preghiera è inascoltata, la lode è menzogna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo sentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto per tuo regno. Tutto dalla vita e dal lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

legate, fratelli e sorelle, perché portando l'altare, la gioia e la fatica di ogni giorno, disponiamo ora a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Luigi e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ora il Signore Gesù è con noi, ti fa sentire la porta del suo amore, il bene della salvezza che Lui ha conquistato per noi sulla croce. Ora davvero anche noi non abbiamo più paura e vogliamo pregare come

porti la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.

Sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai, non avrò paura, sai. Se tu sei con me, io ti prego, resta con me.

una cosa sola, con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai.

dentro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà, niente.

0: Ecco, tutti abbiamo visto proprio in questi giorni i ripassi del nostro Santo Padre Papa Leone, che ci ha ricordato ancora l'importanza di camminare nella pace, di insegnare la pace, di vivere nella pace e nella concordia. E allora una preghiera anche per lui in modo particolare, ricordando che settimana prossima ci sarà il momento del ricordo anche di San Pietro e quindi la raccolta della carità per il Papa, che quando va nei vari posti del mondo a incontrare le comunità aiuta chi ne ha bisogno con questa carità che noi raccogliamo, appunto faremo domenica prossima alla fine delle messe, per sostenere appunto questa azione della Chiesa che passa attraverso le mani del Santo Padre verso i più poveri. Domani comincia la terza settimana del Cammino del Grest, da lunedì a venerdì alle ore 7 la Santa Messa celebrata in Santa Elisabetta. Nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Don Perdomini c'era un'elevazione musicale, le Sante Messe e la Santa Messa domenica prossima dedicata a lui in San Bernardino. Arriva anche la festa di San Pietro, che è proprio la prossima settimana. Venerdì, sabato e domenica alle 19.30 possibilità di cena in oratorio San Luigi. Domenica sera estrazione dei premi di lotteria. Poi celebreremo qua la Santa Messa il 29, appunto, per rinnovare la nostra devozione anche al nostro maestro nella fede di San Pietro. Prima ho detto anche il ricordo degli anniversari di noi sacerdoti. Vi chiedo anche una preghiera apposta per noi, perché continuare il cammino nella speranza, nella fiducia e senza paura tante volte non è facile, ma se lo facciamo insieme e ascoltiamo davvero la parola di Gesù, possiamo cambiare il mondo col nostro cuore, col nostro amore, con la nostra presenza. E allora preghiamo. Oh Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ora riconoscete il Signore davanti agli uomini. Andate in pace. Buona domenica e buona settimana a tutti.
1: Ave Maria.

Il tuo Gesù.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto, Dio non dimentica. Dio è lì con te proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia, da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti. Se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore, di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
Le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. L'amore del Padre che conta perfino i capelli del nostro capo. La vita del Signore Gesù, vincitore della morte. La forza dello Spirito che ci fa testimoni del risorto siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, accostandoci al Signore per nutrire la nostra vita con la Sua parola e con il pane della Pasqua, chiediamogli perdono per tutte le volte in cui non abbiamo confidato nella Sua provvidenza e ci ha angosciati la paura di essere abbandonati da Lui. Profeta rifiutato e perseguitato, Kyrie eleison. Pienezza di vita per ogni uomo, Christe eleison. Tu che ci liberi dalla paura, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.

0: Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
0: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
0: Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo. E, anche se il peccato non può più essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Anche questa domenica ci viene proposta la lettura del discorso missionario di Gesù, con quell'impegno dell'andare a testimoniare, dell'annunciare e così via, quel messaggio evangelico che abbiamo ricevuto. Però il filo conduttore delle letture che abbiamo ascoltato è un altro e ci invita a riflettere su una emozione di quelle che sono spontanee e naturali nella nostra vita, che è la paura, il timore. Per la sopravvivenza noi viviamo, diremmo così, il timore di ciò che può farci male. Se incontriamo una bestia feroce, un cane che abbaia, piuttosto che un serpente velenoso, abbiamo giustamente paura e questo ci mette nell'atteggiamento di quella prudenza per evitare ciò che ci può fare del male. Ma noi viviamo una paura più profonda che accompagna sempre la nostra vita e di cui quell'altra manifestazione è un po' un riflesso, che è la paura della morte. Anzi, più che la paura della morte, è quella paura della solitudine, dell'essere abbandonati, del non avere forza per reagire di fronte a ciò che ci fa male. Gesù non caccia la paura nel senso di dire non dategli peso, siate coraggiosi, persone determinate. No, sa bene che la paura è una dimensione realmente umana, ma ci invita a fare i conti sul fondamento della paura per poterlo correttamente superare. Noi viviamo sempre la nostra vita con un senso di timore, non possiamo eliminarlo. Ma possiamo cercare quei punti di riferimento per i quali questo timore può essere, come dire, inglobato dentro nelle scelte della nostra vita. Per tre volte nel brano che abbiamo ascoltato Gesù ripete: non abbiate paura, non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura di ciò che può farvi del male. È lo stesso atteggiamento che vive il profeta Geremia nella prima lettura: sentivo intorno a me la gente che mi voleva male, la calunnia, denunciatelo, facciamogli del male, cadrà sotto i nostri colpi. Il rimedio Geremia lo trova nella presenza del Signore. Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Poi lui esprime questo dicendo: i nemici perderanno perché il Signore è più forte di loro. Ma Gesù ci ricorda che quella forza del Signore non serve per distruggere gli altri, ma serve per superare il timore nei confronti degli altri. Quando Gesù dice non abbiate paura degli uomini, ci ricorda che tutto quello che ci può capitare di male su questa terra non è mai quel male così profondo e vero di colui che ci può far del male per l'eternità. Temete colui che può uccidere l'anima e il corpo, perché se muore l'anima, il corpo va dietro. E la morte dell'anima non è tanto il fatto del lasciare l'ultimo respiro, ma è la morte di quella capacità di vivere le relazioni di fraternità, fondate sulla consapevolezza di essere figli amati da Dio. Se perdi questo, hai perso tutto. Puoi anche vivere ancora 100 anni, ma la tua vita non ha più significato. Questo è quello che Gesù ci ha sussurrato all'orecchio e che noi siamo chiamati a proclamare dai tetti. Certo, abbiamo la fortuna che viviamo in un contesto culturale, almeno noi qui in Italia, nel quale possiamo comunque con molta serenità dichiararci cristiani, anche se non lo facciamo molto volentieri, perché comunque la cultura dice: tieni per te questo aspetto, non dirlo troppo in giro, non sta bene. Perché la cultura ha un suo sottile veleno che vuole in un certo senso spegnere la consapevolezza, la bellezza dell'essere persone amate da Dio da poter dire a tutti gli altri. Perché percepiamo che non tutti condividono questo pensiero, che Dio ci ama e che a Lui possiamo serenamente affidarci. Per questo anche noi siamo chiamati a testimoniarlo, ma non perché ne parliamo in giro continuamente, ma perché siamo in grado di mostrare la serenità di persone che pur in un mondo travagliato, che pur in un mondo che continuamente minaccia un senso di distruzione, conservano la certezza di fondo,
conservano la fede, che non è credere in Dio, ma credere nell'amore di Dio per me. E a questo amore di Dio io posso stare serenamente attaccato, perché così la mia anima non muore. Potrà anche morire il corpo, ma la mia anima non muore. La mia relazione con Dio non muore, e in questa bella relazione con Dio noi possiamo serenamente costruire la bella relazione con i nostri fratelli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il nostro Maestro e Signore ci ha esortato a non avere paura. Poiché noi siamo preziosi agli occhi di Dio, rivolgiamoci liberamente a Lui dicendo: Padre che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
1: Padre che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura. Padre, non c'è nulla di nascosto che non debba essere svelato. La tua Chiesa sia segno visibile del tuo amore in mezzo agli uomini. Noi ti preghiamo.
0: Padre che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
1: Padre, non dobbiamo temere quelli che uccidono il corpo. Fa che i tuoi discepoli e tutti i ministri del Vangelo non abbiano mai paura di annunciare il Vangelo del tuo Figlio. Noi ti preghiamo.
0: Padre che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
1: Padre, perfino i capelli del nostro capo sono contati. Prenditi cura dei popoli poveri del mondo, di chi non ha lavoro, non ha una terra, di chi ha la vita distrutta dalla guerra. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
1: Padre, chiunque riconoscerà il tuo Figlio davanti agli uomini sarà riconosciuto davanti a te. Dona alla nostra comunità una fede forte, la speranza evangelica, l'amore autentico. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura. Padre, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, ci hai dato con abbondanza i tuoi doni. I nostri fratelli, Angelo Merisio, Alberto, i defunti della famiglia Ruggeri e Provesi, i defunti della famiglia Baruffi Andrea e Guerrera Serafina, siano liberati dal dominio della morte. Noi ti preghiamo.
1: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
0: A te, o Padre, che sei degno di fede, affidiamo la nostra preghiera. E fondi sempre lo spirito dei profeti sul tuo popolo, poiché senza lo spirito la parola è vuota, la preghiera inascoltata, la lode menzogna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Mistero della cena numero 84.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo Tu doni energie nuove alla Tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del Tuo Santo Spirito le assicuri il Tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova. E nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al Tuo amore, e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la Tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico, San Luigi Gonzaga e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte. Ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Senza paura ci affidiamo alla provvidenza e all'amore del Padre, pregando insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla comensa, ma di soltanto una parola che io sarò santo.
2: Il canto di comunione è Quanta sete numero 110.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Questo pomeriggio alle ore 17 nel nostro teatro ci sarà il coro dei ragazzi dello Stecchino d'Oro di Treviglio, che si esibirà con il titolo Sotto questo cielo tu puoi essere un seme di pace. Bel momento che possiamo vivere qui nel nostro teatro. Domani inizia la terza settimana del Grest. Giovedì sera ci sarà la riunione dei genitori dei ragazzi che sono iscritti per partecipare ai campi in montagna e al mare. E poi domenica prossima, giornata per la carità del Papa, ma in particolare nel pomeriggio ci sarà il ricordo di Don Franco Perdomini alle 16:30, un momento musicale, e alle 18 la messa in San Bernardino. Venerdì, sabato e domenica la possibilità di trovarci a cenare qui in oratorio con le solite cose, diciamo così, vorrebbe essere un po' la festa di San Pietro, non abbiamo più le attrezzature per farla là presso la chiesa di San Pietro, là andremo a celebrare la messa il giorno di San Pietro, la sera, ma sarà lunedì dell'altra settimana. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Testimoniate l'amore di Dio con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Vergine Santa 151, l'ultima strofa.

Buona domenica a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Alberto e da Lorenzo. Siete su Spazio Magnolia. Oggi è domenica 21 giugno ed è il 172esimo giorno del calendario gregoriano. Ne mancano 193 alla fine dell'anno. Crepuscolo mattutino a Caravaggio si è avverato alle 4:55 minuti, l'alba alle 5:32, mentre il tramonto sarà questa sera alle 21:13, il crepuscolo serale alle 21:49. Le ore di luce oggi saranno 15:41 minuti.

La Chiesa Cattolica oggi ricorda San Luigi Gonzaga, che è il patrono del nostro oratorio. Il proverbio di giugno: se fa freddo San Luigino, farà caldo a San Paolino.

Accadde oggi. Nel 1280, il 21 giugno, Torino entra sotto il dominio dei Savoia. Nel 1321, l'editto di Poitiers ordina l'eccidio dei lebbrosi in Francia. Nel 1527 muore Niccolò Machiavelli, autore de Il Principe. Nel 1834 McCormick brevetta la mietitrice, rivoluzionando l'agricoltura. Nel 1913 Georgia Broadwick è la prima donna a paracadutarsi da un aereo. Nel 1919 scappa Flo, isole Orcadi. L'ammiraglio Ludwig von Rüther autoaffonda la flotta tedesca. I 9 marinai uccisi furono le ultime vittime della Prima Guerra Mondiale. 1948 nasce il disco 33 giri, nuovo standard per la musica. Nel 1957 in Canada Alec Luke Fairlouk

Presta giuramento come primo ministro del Canada, prima donna a ricoprire tale incarico. Nel 1963 a Roma il cardinale Giovanni Battista Montini viene eletto papa con il nome di Paolo VI. 1964, contea di Neshoba, Mississippi. Tre attivisti dei diritti civili vengono assassinati dai membri del Ku Klux Klan. 1970, Città del Messico, il Brasile conquista il terzo titolo mondiale, battendo in finale l'Italia per 4-1. Nel 1999 Carolina Morace diventa la prima allenatrice in una squadra professionista maschile in Italia. Nel 2001 Bill Gates guida la classifica dei più ricchi al mondo. Silvio Berlusconi è il primo tra gli italiani. Nel 2001 una emissione del francobollo commemorativo di Frida Kahlo. 2004 spazio. La Spaceship One compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati. Compleanni. Chris Pratt, attore statunitense, 1979. Erika Durance, attrice canadese, conosciuta in particolare per il ruolo di Lua Lane nella serie televisiva Smallville. È nata nel 1978. Elizabeth Worlight Grant, nota come Lana Del Rey, è una cantante statunitense, 1986. Gaetano Nino D'Angelo, finalmente qualcuno che conosco, cantautore, attore e regista italiano, 1957. Nel 1961 Manu Chao, cantautore franco-spagnolo, celebre per il suo stile musicale multiculturale impegnato. 1905 Jean-Paul Sartre, filosofo, scrittore e attivista, figura di spicco dell'esistenzialismo e della cultura del XX secolo.

Passiamo ora agli avvisi della parrocchia Santi Fermo e Rustico, martiri di Caravaggio. E questa mattina alle 8 si è celebrata in San Pietro la messa in memoria di Plebani Massimo, la messa poi a Misano, Masano, alle 9 all'ospedale, alle 9.30 da poco terminata la messa in parrocchia in memoria di Merisio Angelo, Alberto e defunti a famiglia Ruggeri e Provesi, defunti a famiglia Baruffi Andrea e Guerrera Serafina. Alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro popolo. Alle 18 San Bernardino in memoria di Gigi, Tirloni Angela, Toffetti Sandro e famiglia, Mombrini Giovanna, Grasselli Angelo e Margherita. Lunedì 22 giugno alle 7 in Santa Elisabetta, come tutti i giorni che ci sarà il Grest, dal lunedì al venerdì. Alle 8.30 in parrocchia in memoria di Merisio Francesco e Carla, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo, alle 20.45 in parrocchia in memoria di Marta Giampaolo Mombrini Giovanna. Martedì 23 giugno alle 7 in Santa Elisabetta, come ho detto, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Maffesi Cesare, Lina e Renzo, alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo e a San Pietro in memoria di Egidio e Roselda, alle 20.45 a Masano. Mercoledì 24 giugno alle 8.30 in parrocchia in memoria di Battista e Angelo Milanesi e a Masano, a Misano alle 9 e la 18 a Vidalengo. Giovedì alle 7 come sempre in Santa Elisabetta, ripeto come tutte le mattine dal lunedì al venerdì, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Nino e defunti a famiglia Gelmi e Sapelli, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano e alle 18 in Santa Elisabetta, in Santa Liberata, in memoria di Pala Teresina, Vicario, Gaspari e Anna Maria. Alle 20.30 a Vidalengo. Venerdì 26 giugno alle 7 Santa Elisabetta, alle 8.30 in parrocchia, alle 8.30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 15 San Bernardino, matrimonio a Iroldi Gastoldi, tantissimi auguri a questi futuri novelli sposi, alle 18 a Vidalengo. Sabato 27 giugno alle 8.30 in parrocchia, alle 18 a Masano, a Vidalengo e a Misano, e in parrocchia in memoria di Merisio Angelo, Cattaneo Gianni e Letizia, Merisio Domenico e Teresa e Cattaneo Giacomo, defunti della via Dondapri, coniugi Zuccotti Pierino e Toffetti Giuseppina, Pasch, Brambilla Pino e Bosis Caterina. Domenica 28 giugno alle 8 a San Pietro, a Misano e a Masano, alle 9.30 in parrocchia in memoria di Pierangelo e coniugi Esisti e Belloli, Paolo, Longaretti, Chiara, Gianni, padre Carlo Isaia e padre Benvenuto Bellomi, Fabbrica Paolo, Luigi e Bianca. Alle 10 Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro popolo, alle 16 in parrocchia la celebrazione dei battesimi e alle 18 San Bernardino in memoria di Don Franco Perdomini nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale, in memoria anche di Angeli Pietro e Paolina.

ricordo oggi alle 17 sotto questo cielo, tu puoi essere un seme di pace con il coro Stecchino d'Oro di Treviglio in Teatro San Carlo. Vi ricordo poi il giorno 24 giugno, mercoledì, alle 19 tornei tra animatori dal Grest in oratorio. Giovedì 25 giugno alle 21 riunione genitori partecipanti ai campi estivi in montagna in oratorio. La carità del Papa, domenica prossima al termine delle messe raccoglieremo il contributo perché il Papa possa aiutare la Chiesa Cattolica dove c'è bisogno. La festa di San Pietro, venerdì, sabato e domenica alle 19.30, possibilità di cena in oratorio San Luigi. Domenica sera, estrazione dei premi della lotteria. Ed ora ascoltiamo una famosissima canzone, la riconoscerete tutti, cantata da Morandi, Ruggeri e Umberto Tozzi. La canzone si intitola Si può dare di più.

Domani, 22 giugno, alle ore 9:30, si terranno le esequie di Luigi Pisoni, di anni 83. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto.

Oggi 21 giugno il nostro oratorio è in festa, celebriamo infatti San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, patrono di molti oratori, questo giovane principe che ha lasciato tutto per seguire il Signore, entrare nella congregazione dei Gesuiti che è stata fondata 50 anni prima da Sant'Ignazio di Loyola. Figlio del marchese Ferrante, nato nel 1568, fin dall'infanzia il padre lo educò alle armi, a 5 anni già indossava una mini corazza, ma a 10 anni. Luigi aveva deciso che la sua strada era un'altra, quella che attraverso l'umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l'avrebbe condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione a San Carlo Borromeo, venuta in visita a Brescia, decise poi di entrare nella Compagnia di Gesù e per riuscirci dovette sostenere 2 anni di lotte contro il padre. Libero ormai di seguire Cristo, rinunciò al titolo e all'eredità ed entrò nel collegio romano dei Gesuiti, dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante l'epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell'occasione, trasportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì. Il 21 giugno del 1591 aveva solo 23 anni. È sepolto a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio al Campo Marzio ed è stato canonizzato da Papa Benedetto XIII nel 1726. È un grande santo, San Luigi Gonzaga, veramente l'esempio di un principe del mondo che ha preferito però servire non il servo, ma il padrone, il vero re, il vero signore di tutti, il vero amico che sa risanare le nostre ferite, le nostre difficoltà e ci guida, guida i nostri passi sulla via della pace, guida i nostri passi sulla terra e in cielo, nell'eternità. E allora a lui possiamo rivolgere preghiere di supplica per il nostro oratorio, preghiere di intercessione per la piccola Fatu che ieri abbiamo ricordato nel rosario, a 2 anni dalla sua morte, dalla sua nascita nella vita eterna, e a lui possiamo chiedere aiuto quando il Signore ci dice non abbiate paura, valete più di molti passeri. Ecco, il Signore non ci abbandona, il Signore ci ama e resta con noi. Questo l'ha sperimentato nella sua vita San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, che ha scelto di servire, di seguire sempre il Signore e non la ricchezza e il potere del mondo. Possa essere quindi San Luigi un esempio per tutti noi, perché anche noi possiamo riconoscere di essere veramente preziosi agli occhi di Dio, di essere veramente speciali. Possiamo riconoscere anche negli altri il volto del Signore, proprio come San Luigi Gonzaga, a rischio della sua stessa vita terrena, ha dedicato tutti i suoi 23 anni al soccorso degli umili, dei poveri e degli indifesi.

Leggiamo ora i commenti di San Francesco Spinelli al Vangelo, dal Vangelo di Matteo. Nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. E San Francesco Spinelli commenta: Gesù caro, fammi conoscere quello che vuoi da me e aiutami a eseguirlo perfettamente e compiutamente con amore e per amore tuo. Sempre dal Vangelo di Matteo. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Con gli occhi della fede ravvisa nel fratello la persona di Gesù Cristo.

XII, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un testo significativo che segna anche la storia dei rapporti della Chiesa con le nuove tecnologie, con il mondo di oggi. E può essere utile leggere insieme e riflettere per capire che cosa il Santo Padre ci suggerisce in questo mondo in cui all'uomo viene spesso sostituita una macchina. Allora iniziamo a leggere a partire dall'introduzione. La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto, là dove l'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto. Noi cristiani alziamo gli occhi verso il Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Fondati su Cristo, pietra viva, facciamo esperienza della potente e misteriosa azione dello Spirito Santo e crediamo che ogni autentico sforzo umano di cooperare con Lui per il bene sarà benedetto dal Padre Celeste, nel quale riponiamo la nostra speranza. Per questo possiamo contribuire con impegno a tutte quelle iniziative che costruiscono un mondo più giusto e possiamo chiamare altri a collaborare con noi nella promozione dello sviluppo integrale di ogni essere umano. Desideriamo entrare in dialogo con tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, insieme ai quali prendiamo parte agli avvenimenti, alle domande e alle aspirazioni dell'umanità. Vogliamo individuare, insieme con loro, nuove strade per il bene comune e la promozione di una vita dignitosa per tutti. Tale attitudine al dialogo è parte integrante della vocazione della Chiesa, perché essa, costituita in Cristo, in qualche modo il sacramento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, riconosce nella storia il luogo in cui il Vangelo interpella e accompagna l'esperienza umana. Con questo spirito, nel 1891 Leone XIII ha pubblicato l'enciclica Rerum Novarum, di cui con viva riconoscenza celebriamo quest'anno il 135° anniversario. Con quel documento il mio amato predecessore ha dato impulso a quella riflessione sulla società, sull'economia e sulla politica che oggi chiamiamo dottrina sociale della Chiesa. E quando alcuni obiettavano che la Chiesa non doveva sprecare energie in questioni mondane, ma preoccuparsi di comunicare un messaggio di vita eterna, egli rispondeva con realismo e sapienza che l'annuncio del Vangelo non può dimenticare la vita concreta dei popoli. Sono trascorse molte decadi da allora e il Magistero, i pastori, i teologi e i fedeli hanno continuato a riflettere sulle questioni sociali alla luce del Vangelo. Oggi la dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio di saggezza, ove troviamo principi per pensare, criteri per discernere e giudicare, orientamenti concreti per agire. Essa si fonda sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione e in dialogo con le scienze ci aiuta a leggere con lucidità le sfide del presente, individuando percorsi adeguati per vivere una testimonianza cristiana limpida, con gioia e al servizio del mondo. Non è un insieme statico di concetti, ma un corpus vivo di verità che custodisce e interpreta la vocazione dell'umanità a una vita piena e giusta. A questa tradizione vivente desidero dunque aggiungere la mia voce, invocando l'aiuto dello spirito di sapienza che abita il mondo sin dal suo inizio.

le OS 9 del nostro tempo. Se a suo tempo Leone XIII parlava di nuove questioni, Rerum Novarum, oggi non possiamo semplicemente ripetere i suoi preziosi insegnamenti, ma dobbiamo chiedere a Dio la saggezza per interpretare le grandi tendenze del nostro tempo, in particolare i progressi della tecnica. Negli ultimi anni è divenuto sempre più evidente quanto rapidamente, profondamente, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, IA, e la robotica stanno trasformando il nostro mondo. La tecnica non va considerata in se stessa come forza antagonista rispetto alla persona. Al contrario, essa è radicata nella nostra storia fin dal principio, in quanto fatto profondamente umano, legato all'autonomia e alla libertà dell'uomo. Lo sviluppo tecnologico ha contribuito nei secoli a un significativo miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità. Allo stesso tempo, ogni fase del progresso ha mostrato anche il volto ambiguo di strumenti capaci di arrecare danno quando non orientati al bene. Oggi, tuttavia, ci troviamo dinanzi a una situazione nuova, in cui la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo. Mai l'umanità ha avuto tanto potere su se stessa. Le nuove tecnologie aprono un orizzonte esteso in direzioni che, seppur intuibili, non possiamo ancora pienamente prevedere. Ciò rende più complesso valutarne l'impatto e gli effetti a lungo termine sulla dignità delle persone e sul bene comune. Ora tocca a noi assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. È necessario adottare strumenti normativi adeguati, capaci di tutelare la giustizia e di contenere gli effetti distorsivi del potere tecnologico. Ma la questione non si esaurisce nella regolamentazione. Come avvertiva Papa Francesco, occorre domandarci con realismo chi oggi detenga questo potere e a quali fini lo orienti. Non possiamo ignorare che l'energia nucleare, la biotecnologia, l'informatica, la conoscenza del nostro stesso DNA e altre potenzialità che abbiamo acquisito danno a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla, un dominio impressionante sull'insieme del genere umano e del mondo intero. Un tempo erano soprattutto gli stati a guidare e indirizzare l'innovazione. Oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e capacità di intervento superiori a quelli di molti governi. Il potere tecnologico assume così un volto inedito, prevalentemente privato, e per questo è ancora più difficile da discernere, governare e orientare al bene comune. Per questo occorre avviare un discernimento condiviso capace di penetrare le radici spirituali e culturali delle trasformazioni in atto. Se ci limitiamo alle contingenze, rischiamo di lasciare che il susseguirsi delle emergenze decida al posto nostro la direzione del cammino. Stiamo vivendo una rapida fase di transizione, un cambiamento d'epoca, in cui, mentre alcuni si contendono il futuro delle nuove tecnologie e altri sono impegnati nella riflessione su di esse, la maggior parte delle persone rimane in attesa, osserva da lontano e spera semplicemente che tutto vada per il meglio. Proprio per questo si impongono alla nostra coscienza domande decisive che non possono più essere eluse. Dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Per questo motivo, per dare una risposta a questi interrogativi che sorgono nel cuore di molti, il Santo Padre ha scritto questa enciclica. Nei prossimi episodi cercheremo di capire qual è la sua proposta per cercare di inquadrare le riflessioni che possiamo fare sul nostro tempo.

ascoltiamo ora una bellissima canzone di Francesco Guccini. L'ho già trasmessa più volte, lo so, ne sono cosciente, ma mi rendo conto e voglio che anche voi vi uniate a questa mia passione per questa canzone.

Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Abbiamo terminato l'altra volta di leggere il settimo capitolo, il Tempio, capitolo in cui il protagonista è stato soprattutto Salomone, dopo la morte di suo padre Davide. Ora invece cambiamo decisamente atmosfera, ritorniamo anche al passato e in questo capitolo, l'ottavo, ci concentriamo soprattutto sulle donne. Infatti l'ottavo capitolo del libro si intitola Matriarche, le grandi donne, Deborah e Giaele, Ruth, Susanna, Giuditta, Esther. Alcune sono molto note, altre sono un pochino più sconosciute, e ora con la lettura del libro ci immergiamo in questa storia. Leggiamo. La Bibbia è patriarcale per definizione, però arriva sempre un momento in cui il patriarca non c'è, o fallisce, o viene abbandonato da Dio. E allora sorge una donna a salvare il popolo di Israele, o comunque a dare un esempio di rettitudine e di speranza. E non è una donna in abiti maschili, una Giovanna d'Arco che indossa l'armatura e finisce sul rogo perché rifiuta di vestirsi da donna. È una creatura che non perde la propria femminilità, anzi la trasforma in un'arma. All'epoca dei giudici, dopo la morte di Giosuè e la conquista della terra promessa, e prima dell'avvento di Davide e dei re, ci fu un tempo in cui a capo di Israele c'era una donna, una profetessa. Il suo nome era Deborah, sedeva sotto una palma e il popolo andava da lei per avere giustizia. Non era un periodo felice per gli ebrei, si erano allontanati da Dio e Dio li aveva consegnati al re di Canaan. Capo del suo esercito era un generale potente e spietato, di nome Sisera. E Deborah a guidare la riscossa manda a chiamare un capo militare, Barak, e gli affida 10.000 uomini e gli promette che metterà nelle sue mani Sisera con tutti i suoi carri, i suoi soldati. Ma Barak non si fida, ha paura di affrontare i nemici da solo e risponde: se vieni anche tu con me andrò, se non vieni non andrò. Deborah capisce che la sua presenza è indispensabile per infondere coraggio agli uomini e al loro comandante, per cui accetta di accompagnare Barak. Però lo avverte: la gloria non sarà sua, Dio consegnerà Sisera nelle mani di una donna. Sisera si schiera lungo un torrente con i suoi 900 carri di ferro, ma il Signore dà la vittoria agli ebrei. I nemici vengono passati a fil di spada. Sisera scende dal carro e fugge a piedi, da solo, meditando vendetta. Sulla via, il comandante sconfitto si rifugia nella tenda di una donna, Giaele. Giaele non era ebrea, era una madianita che discendeva dal suocero di Mosè. Sisera si fida di lei e le chiede dell'acqua. Giaele gli offre da bere del latte. Il generale ha bisogno di riposare, incarica la donna di fare la guardia all'ingresso della tenda. Se qualcuno verrà a chiedere di lui, dovrà rispondere che dentro non c'è nessuno. Ma Giaele impugna il martello, prende un picchetto e lo conficca nella tempia del nemico degli ebrei e lo uccide. Quando arriva Barak di corsa, Giaele gli esce incontro e gli dice: vieni, ti mostrerò l'uomo che tu cerchi. Barak entra nella tenda e vede Sisera morto. Il piano divino si è realizzato per tramite di due donne, la profetessa Deborah e la coraggiosa Giaele. Qualcuno ha scritto che non c'è nulla di commendevole nell'accogliere in casa un vinto in fuga e nell'uccidere a tradimento. Ma qualcuno ha scritto anche che il gesto di Giaele è il riscatto simbolico della donna su millenni di violenze maschili. Deborah festeggia con un cantico, un canto di vittoria. E ha cessato ogni potere, e ha cessato in Israele, finché non sorsi io, Deborah, finché non sorsi come madre in Israele, sia benedetta tra le donne, Giaele, benedetta tra le donne della tenda. Il mondo della Bibbia è un mondo arcaico, in cui vige la poligamia. Riprendiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo. Una storia non di morte, ma di amore, di cura, di perle è il suo valore. All'inizio
La donna ideale è presentata semplicemente come la padrona di casa. Dà felicità al marito per tutti i giorni della sua vita, lavora la lana e il lino, fa arrivare le provviste, procura coperte e doppi vestiti per l'inverno, si alza quando è ancora notte e distribuisce il cibo alla sua famiglia. Ma poi diventa un'imprenditrice. Pensa a un campo e lo acquista, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. È soddisfatta perché i suoi affari vanno bene, neppure di notte si spegne la sua lampada. Confeziona tuniche e le vende, fornisce cinture al mercante. Le sue principali qualità sono l'amore per il prossimo e la saggezza. Perché l'usorio è il fatto, dice Ruth, non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te. Perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove tu ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io, e lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Le due donne dargli aria. Noemi dice a Ruth, lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia, ma non ti far riconoscere da lui prima che abbia finito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, scopri i piedi e sdraiati lì. Ruth va nell'aia e realizza il piano della suocera. Boaz mangia, beve, va a dormire accanto al mucchio d'orzo con il cuore allegro. Un'immagine della civiltà contadina e mediterranea, familiare a chi tra noi non è più giovanissimo. Una comunità agricola, il lavoro comune, la festa, la gioia del vino, una sera tiepida in cui addormentarsi all'aperto. Ma poi, di notte, l'aria si rinfresca. E Ruth aveva scoperto i piedi di Boaz, che ebbe un brivido di freddo, si svegliò e vide una donna sdraiata davanti a lui. «Chi sei?» chiese. «Sono Ruth, tua serva», rispose lei. Boaz resta impietrito. Quella donna non è andata alla ricerca di uomini giovani, ma è venuta da lui. Ruth se ne va prima dell'alba, anzi prima che una persona riesca a riconoscere un'altra. Boaz, sedotto, la sposa. Ruth concepisce un figlio. Noemi diventa così nonna. Prende il bambino, se lo pone in grembo, se ne prende cura. E le donne di Betlemme benedicono il Signore e si congratulano con lei per il bambino. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Il bambino viene chiamato Obed. Sarà padre di Jesse, che sarà padre di Davide. Ruth, la moabita, che scelse di abbandonare il suo popolo per restare vicina alla suocera, è quindi la bisnonna del primo re. E per i cristiani è un'antenata di Gesù. Terminiamo per oggi qui la lettura. Oggi abbiamo conosciuto diverse donne della Bibbia, forse non tra le più note, Deborah, Giaele, Noemi, Ruth. La prossima volta vedremo invece una donna molto conosciuta, anche perché ritratta da un nostro conterraneo, Giuditta.

Buona domenica a tutti e a tutte. Alberto e Lorenzo vi salutano e anche naturalmente una buona settimana. Come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. Ciao.

Canto 48, grandi cose.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore del Padre che conta persino i capelli del nostro capo, la vita del Signore Gesù, vincitore della morte, la forza dello Spirito che ci fa testimoni del risorto, siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, accostandoci al Signore per nutrire la nostra vita con la Sua parola e con il pane della Pasqua, chiediamogli perdono per tutte le volte in cui non abbiamo confidato nella Sua provvidenza e ci ha angosciati la paura di essere abbandonati da Lui. Profeta rifiutato e perseguitato, Kyrie eleison. Pienezza di vita per ogni uomo, Christe eleison. Tu che ci liberi dalla paura, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.
0: Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio.
2: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza, o Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza, rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza, nella tua grande bontà, rispondimi, o Dio. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Nella Tua grande bontà rispondi, mio Dio.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato del mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Anche questa domenica continuiamo a leggere quello che è il discorso missionario di Gesù, le indicazioni che dà ai suoi apostoli per annunciare il Vangelo. Anche se la preoccupazione di Gesù non è tanto quella di organizzare una bella predicazione, ma piuttosto di aiutarci a cogliere il significato vero della salvezza che lui ci ha portato. E potremmo dire che il filo conduttore delle letture di questa domenica è la paura. Lo sottolineava già il profeta Geremia, il quale, dedicato ad annunciare la parola del Signore, soprattutto a richiamare il popolo ad una conversione perché c'è una minaccia incombente sulla vita del popolo, si sente attorniato da persone che gli sono nemiche. Lo calunniano, denunciatelo, lo denunceremo, prevarremo su di lui, i miei amici dicono queste cose. Geremia vive una esperienza di paura, ma la paura è sostanzialmente una dinamica normale della nostra vita, anzi è una dinamica vitale. Avere paura di ciò che ci può fare del male ci mette allerta. Se incontro una bestia feroce, un cane arrabbiato, se vedo un serpente, la paura è normale emozione che mi aiuta a mettermi in salvo davanti alla difficoltà. Ma c'è un'altra paura, un po' più profonda, che spesso noi nascondiamo, ed è la paura di restare soli, la paura di non avere punti di riferimento, l'essere abbandonati. È a questa paura che Gesù fa riferimento, ed è a questa paura che Geremia, abbandonato dagli amici, trova il rimedio proprio nella fiducia nel Signore. Il Signore è al mio fianco, Lui combatte per me. È lo stesso atteggiamento che Gesù ci ricorda. Non abbiate paura, lo ripete più volte nel brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, perché il Signore davvero si prende a cuore la vita dei propri figli. La paura dell'essere soli, la paura dell'essere abbandonati, quella paura che ciascuno di noi vive e vivrà nel momento della morte, quando devi affrontare da solo quel passo che altri non possono accompagnarti a fare, trova un unico rimedio, che è in quella verità che Gesù sussurra al nostro orecchio e che noi dobbiamo interiorizzare in maniera tale da poterla gridare sulle terrazze. Non è una paura che cancella il pericolo, non è una paura che mi fa fuggire dal pericolo, ma è, diremmo così, un atteggiamento, la paura, che diremmo mostra tutta la mia fragilità e la mia debolezza. E a questa paura il rimedio che Gesù ci offre non è cancellare il pericolo, non è mettere tutte le cose piane, semplici, belle, tranquille, per cui tutto funziona perfettamente. Gesù non usa questo sistema. Gesù usa l'altro sistema, che è quello di chi dice davanti alla difficoltà, davanti al pericolo, non temere perché io sono con te. È, diremmo, quell'atteggiamento che il bambino può avere per affrontare qualcosa di difficile, qualcosa che lo mette in difficoltà, se ha la mano nella mano del papà. Questo è l'atteggiamento che Gesù ci ricorda, non solo per viverlo, che è fondamentale.

mentale, per poter non avere paura. Ma è, diremmo così, quell'atteggiamento che noi siamo chiamati a testimoniare verso gli altri. È quell'annuncio di cui il mondo anche oggi ha bisogno. E il nostro mondo, che non perseguita, almeno in questa parte in cui viviamo noi, non perseguita esplicitamente coloro che professano la fede, però sostanzialmente tende a dirci che la fede è una cosa irrilevante, non importante, tienila per te, non parlarne. Mentre la fede è il dono più grande, la consapevolezza che abbiamo un padre che ci accompagna, che ci prende per mano, è il dono più grande. La consapevolezza che il vero fallimento della nostra vita non è l'insuccesso e neanche la morte. Gesù dice: temete colui che può far morire l'anima e il corpo. Non si tratta di allungare la nostra vita all'infinito come qualcuno desidererebbe, ma si tratta di far vivere l'anima, cioè la parte più profonda di noi stessi vive non del respiro, non del mangiare, ma vive delle relazioni, vive della sicurezza di sapere di avere qualcuno vicino. E in questo senso allora colui che ci fa dubitare di Dio, che è il tentatore, che è il diavolo, è colui che vuol far morire l'anima. Gesù ci offre il rimedio a questo, che è l'atteggiamento fiducioso di chi tiene stretta la mano di Dio, di chi si tiene costantemente in contatto con Dio, sapendo che se vive l'anima anche il corpo potrà vivere più sereno. Se la nostra anima è fiduciosa nell'amore di Dio, anche la nostra vita, pur nelle difficoltà e nei travagli, ha sempre un punto di riferimento sicuro. Questo Gesù ci ha suggerito, questo viviamo, questo diciamolo ai nostri fratelli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il nostro Maestro e Signore ci ha esortato a non avere paura, poiché noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Rivolgiamoci liberamente a Lui dicendo: Padre che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
1: Padre che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
2: Padre, non c'è nulla di nascosto che non debba essere svelato. La tua Chiesa sia segno visibile del tuo amore in mezzo agli uomini. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
2: Padre, non dobbiamo temere quelli che uccidono il corpo. Fa che i tuoi discepoli e tutti i ministri del Vangelo non abbiano mai paura di annunciare il Vangelo del tuo Figlio. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
3: Padre, perfino i capelli del nostro capo sono contati. Prenditi cura dei popoli poveri del mondo, di chi non ha lavoro, non ha una terra, di chi ha la vita distrutta dalla guerra. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura.
3: Padre, chiunque riconoscerà il tuo Figlio davanti agli uomini sarà riconosciuto davanti a te. Dona alla nostra comunità una fede forte, la speranza evangelica, l'amore autentico. Noi ti preghiamo.
0: Padre, che a tutti provvedi, con te non abbiamo paura. Padre, per mezzo di un solo uomo, Gesù Cristo, a te, Padre, che sei degno di fede, affidiamo la nostra preghiera. E fondi sempre lo spirito dei profeti sul tuo popolo, poiché senza lo spirito la parola è vuota, la preghiera inascoltata, la lode menzogna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, poiché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. O Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico, San Luigi Gonzaga e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricorda, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Senza paura, confidando nell'amore del Padre, preghiamo dicendo: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua potenza e la gloria di secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Oggi pomeriggio alle 17 qui nel nostro teatro ci sarà il coro Lo Stecchino d'Oro di Treviglio, che ci offre un intrattenimento musicale dal titolo Sotto questo cielo tu puoi essere un seme di pace. Siamo invitati a partecipare. Comincia da domani la terza settimana del Grest, giovedì sera alle ore 21 in oratorio l'incontro dei genitori, dei ragazzi che parteciperanno ai campi estivi in montagna e al mare, e poi domenica prossima avremo il ricordo di Don Franco, che verrà celebrato a San Bernardino, 16:30 un'elevazione musicale, un concerto.

0: e alle 18 la messa in suo suffragio. Fine settimana facciamo, tra virgolette, la festa di San Pietro. Là a San Pietro non abbiamo più le attrezzature, per cui lo faremo qui. Venerdì, sabato, domenica è possibile venire in oratorio, fermarsi, mangiare qualcosa insieme e fare festa. La messa la celebreremo lunedì, giorno della festa di San Pietro, là a San Pietro. Durante il canto finale, poi, Lorenzo ha ricevuto l'incarico da Don Andrea di contare i ragazzi presenti al test, divisi per squadre, perché si ottiene un punteggio anche con questo. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Testimoniate l'amore di Dio con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Qualcuno del rosso di voi? No, quindi sei in giro. Blu? 1, 2, 3.
1: Due gialli,
0: eh?

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa seconda domenica di giugno. Le scuole sono finite e sono ormai iniziati in quasi tutta la diocesi i Grest. Possiamo dire di essere ormai nel clima dell'estate. Anche noi siamo arrivati alla fine di questo cammino iniziato a settembre e arrivati oggi a quest'ultima puntata. Puntata che si apre con un momento di grande importanza e significato per la Chiesa cremonese, con il primo servizio. Infatti torniamo in cattedrale, dove lo scorso sabato il Vescovo Antonio ha ordinato 5 nuovi sacerdoti. Sono Don Gabriele Donati di Pandino, Don Massimo Serina di Rivolta d'Adda, Don Alessandro Galluzzi di Pizzighettone, poi due giovani originari del Togo, Don Daniel Dossu e Don Fabrice Su. Tutti loro domenica 7 giugno hanno celebrato la prima messa nelle rispettive comunità di nascita o in quelle dove hanno prestato il loro servizio da seminaristi e da diaconi. Noi però ora torniamo nella celebrazione in cattedrale per rivivere l'ordinazione nelle parole e nei gesti più significativi.

0: Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
1: Una storia di popolo, stasera ce ne rendiamo conto in maniera particolare, popoli lontani che per chissà quali strade della provvidenza hanno ora una familiarità col nostro popolo. Storia di fede, storia di comunità cristiane, mai perfette, sempre con i difetti tipici della nostra umanità, con i nostri peccati, eppure attraversate dalla grazia di Dio. Non è più solo una storia che fa da sfondo, è la vostra personale vicenda vocazionale, un dialogo intimo e concreto nelle circostanze della vita, con il Signore che chiama e che sollecita a una risposta libera. Voi e tutti i giovani, tutti noi, sempre coinvolti in una relazione personale con Dio. Oggi non finisce il cammino vocazionale, riceve una svolta decisiva e diventa ancor più senso profondo della vita. Vocazione accolta e coltivata nella formazione, in seminario, nelle famiglie, nelle parrocchie, in tutte le realtà. Non dimenticate, non dimentichiamo. Questo mare di gente, di battezzati in Cristo, di consacrati nello Spirito, di sacerdoti per il battesimo, è la Chiesa, una, universale, intercontinentale, voluta da Gesù per fare a tutti i costi un mondo di fratelli. È drammaticamente necessario essere noi Chiesa cattolica in dialogo con le altre chiese, con le religioni, segno e strumento di unità del genere umano. Nessuno si fa prete da sé, nessuno si fa prete da una parte. Camminiamo insieme al passo dei piccoli, con una passione speciale per i giovani, per i ragazzi. Tanti vi aspettano, c'è tanto da fare, ma più ancora c'è da vivere. Ci dice Papa Leone che ci vuole il coraggio dell'essenziale. E qual è? Impastare, cuocere e distribuire il pane indispensabile alla vita. Il pane della parola, il pane del perdono, il pane dell'Eucarestia, che è Gesù. Il nostro primo compito, il vostro primo compito, è questo: fare nostro lo sguardo del Signore. Guardare la vita, la realtà, la gente con gli occhi di Gesù.

Ci mettiamo ora in ascolto della parola con il commento al Vangelo della domenica, che in questa puntata è a cura di Suor Valentina Campana, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda e collaboratrice della Federazione Oratori Cremonesi.

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il versetto con cui si chiude il brano della liturgia di oggi mi sembra una meravigliosa lente per andare a rileggere tutto il resto del brano. Il Vangelo oggi si apre con una folla, anzi Matteo addirittura parla di folle, quasi che volesse acuire questo senso di dismisura, il nostro senso di indefinito davanti a questa massa sterminata di persone. Ma subito dopo, accanto a questa folla, si insinua un altro particolare. Si dice che di queste folle il Signore sentì compassione. E verrebbe da chiedersi, ma è possibile provare compassione per qualcuno che facciamo addirittura fatica a identificare? Per dei volti che non riusciamo nemmeno bene a mettere a fuoco tra tanti altri? La risposta arriva alcuni versetti dopo, quando da questa folla indistinta cominciano a emergere

dei volti, dei nomi, delle storie, addirittura dei racconti di fallimento, Pietro, Andrea, Giuda. Scopriamo a quel punto che lo sguardo del Signore di cui si parla proprio all'inizio, quel vedendo, ecco, quello sguardo del Signore che apre il brano si è posato su ciascuna di quelle pecore che aveva davanti e le ha conosciute, le ha riconosciute tutte una dopo l'altra. Allora c'è uno sguardo, quello del Signore, che è capace di spezzare una massa informe in precise e distinte identità. È capace di cogliere i lineamenti di ogni volto e di farsi carico delle stanchezze e dei tracolli di ciascuno. Da quella folla, lo abbiamo detto, emerge persino il nome di Giuda, il traditore. Nemmeno lui è uno tra tanti. Allora torniamo a quel versetto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. I discepoli, strappati uno dopo l'altro dall'anonimato, sperimentano quella salvezza che li invia. I discepoli, facendo esperienza dello sguardo del Signore, del suo amore, scoprono anche qual è la loro missione, far sì che questo sguardo, che questo amore arrivi anche ad altri. Essere loro feriti, poveri, falliti a volte addirittura, ad andare e a guarire le ferite dell'umanità, a farsi portatori di vita dove sembra esserci solo la morte, a farsi missionari in tutti quei luoghi e in quelle storie che attendono una parola buona per poter rifiorire. Allora che questo circolo virtuoso di gratuità, che questa esperienza di salvezza possa raggiungere anche la vita di ciascuno di noi e possa arrivare a smuoverci, a metterci in cammino, a renderci missionari verso gli altri.

0: E una pace disarmata e disarmante, come la invoca Papa Leone XIV, passa anche dalla capacità delle comunità di essere accoglienti, soprattutto con chi è più fragile e non ha voce. Questo è lo spirito con cui la Caritas ha aperto le porte della rinnovata Casa dell'Accoglienza di Cremona per un pomeriggio di festa per vivere e conoscere i nuovi spazi insieme agli operatori, agli ospiti e ai cittadini che hanno partecipato numerosi.
1: Abbiamo già vissuto un momento di festa il 5 maggio, dove abbiamo presentato e ringraziato soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla sistemazione, al rinnovo della struttura della casa d'accoglienza. Ma abbiamo voluto aggiungere questo secondo momento, che è un secondo momento di festa, di apertura alla città intera. E vogliamo dire non soltanto quindi un grazie, ma anche un dire che questa Casa dell'Accoglienza, che da 40 anni svolge un compito grandissimo, che è quello di accogliere situazioni di fragilità, persone migranti, ma anche persone che per motivi di lavoro non hanno una casa, persone che per motivi di salute hanno delle difficoltà. Speriamo di poter accogliere anche nei prossimi mesi delle famiglie, aprire questa casa dell'accoglienza alla città, alle parrocchie, volontari, a tutte le persone che in qualche modo vogliono vivere e condividere con noi l'esperienza dell'accoglienza, ma anche proprio della normale capacità di relazione tra le persone, sono ben accolte. Quindi oggi è un giorno di festa, molto semplice, molto serena. È un giorno in cui diciamo ancora una volta grazie alla città, ma vogliamo dire benvenuti, benvenuti a tutti. Ecco, noi abbiamo scelto di mettere dei giochi, sono giochi di una volta in cui possono giocare i grandi, i bambini, ma abbiamo anche scelto di fare uno spettacolo con due artisti di strada, molto bravi, e che ci diranno che a volte non è necessario per forza il linguaggio, la cultura, c'è qualcosa che ci unisce, il linguaggio dell'animazione, il linguaggio del sorriso, il linguaggio di condividere, quindi parti veramente del nostro essere.
0: Prima di salutarci però parliamo di Torrazzo con Vista. Anche per il video podcast di TRC siamo arrivati all'ultima puntata della stagione. In studio con Andrea Bassani, Ervano Vicini del Marathon Cremona e l'atleta olimpico Riccardo Orsoni danno vita ad un dialogo appassionato sullo sport e sui suoi valori più alti. Come sempre la puntata è disponibile dalle 12:30 della domenica sulle principali piattaforme per podcast e dopo il giorno del Signore su CR1. Con l'ultima puntata non si ferma però l'attività di Torrazzo con Vista, che anche quest'anno conclude la stagione con un evento dal vivo. Mercoledì 17 giugno torna infatti con Vista Torrazzo. Una serata di talk dal vivo con musica e performance teatrali che animerà il plateatico del Caffè Voltone in piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria. Nei talk dal vivo, condotti come sempre da Andrea Bassani, si parlerà di territorio, innovazione tra cultura gastronomica, formazione e lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale, con tanti autorevoli ospiti in un clima di festa a partire dall'ora dell'aperitivo dalle 18:30 fino alla seconda serata. Un appuntamento quindi da non perdere per incontrarsi e riflettere. Tutti i contenuti saranno poi ripresi e riproposti sui canali social del podcast. E con questo è davvero tutto, anche questa ultima puntata del Giorno del Signore si conclude. Permettetevi con i saluti però di ringraziare chi ha lavorato anche dietro le quinte di questa trasmissione arrivata al suo 27° anniversario. Allo staff di TRC, all'ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di Cremona, guidato da Riccardo Mancabelli. Ringraziamo anche CR1 come sempre per la collaborazione e l'ospitalità. E soprattutto anche a nome della redazione ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e ci avete anche accompagnato in tutte le tappe della vita della diocesi di Cremona. Non mi resta che augurarvi una buona domenica e una buona estate. Noi ci rivediamo in autunno.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di università, parliamo di internazionalizzazione dell'università, in particolare ci soffermeremo sull'Università Cattolica e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi la professoressa Laura Zoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus Cremona Piacenza, benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di essere qui. E la professoressa Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale, sempre dell'Università Cattolica. Bentrovata.
2: Grazie, grazie Andrea, grazie mille.
0: Bentornata. Con un tema diverso stavolta però, rispetto alla volta precedente. Ora abbiamo tutto quello che ci serve, il tema lo raccontiamo tra poco, ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo!

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, e lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare l'educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder, e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
0: Parliamo di un'eccellenza, perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
1: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale. Ma quello che secondo me è ancora più ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti, e siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi 3 istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università
0: vera e propria. Tutta la proposta didattica,
1: sì, esattamente,
0: è stata coinvolta.
1: Quindi doppiamente contenti.
0: Non male, direi.
1: non male, sì.
0: Ilaria, do 2 numeri al volo, sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
0: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team, abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri, che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
0: vedo la professoressa Zoni annuire,
1: perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle regole che ci siamo dati, quindi strutturazione, formalizzazione, poi culmina con una visita di 3 diciamo, chiamiamoli dean, sono presidi, sono la massima autorità delle business school, di tre business school internazionali che vengono a fare visita. E durante la visita noi abbiamo intervistato insieme a loro più o meno 100 persone. Di queste 100 persone, 16 erano studenti, hanno partecipato a queste interviste con una motivazione mai vista, anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice grandissimo, anche perché devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
0: Il brivido degli studenti,
1: promosso, prima degli esattamente, esami. Promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma, comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
0: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
1: Esattamente.
0: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
1: Ma allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono diciamo, collegati in un network che si chiama International Partnership of Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Baussola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
0: Gli effetti si vedono ancora adesso.
1: Sì, sì.
0: Ilaria, internazionalizzazione, spesso si pensa a studenti che magari

0: di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri ovviamente. E quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali, lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione, che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
1: E ci arriviamo, quindi. E poi
0: assolutamente c'è un po' sì. Un mix.
1: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
2: Assolutamente, no? È uno dei pilastri fondamentali di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro, lo hanno detto benissimo,
1: belli,
2: adesso
1: però,
2: ci date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard, cioè, ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
1: certo.
2: Tanto che appunto Ilaria dice il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione, non pubblichiamo solo localmente su giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
1: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza Cremona sono docenti di livello internazionale,
2: assolutamente,
1: questa è
2: sì,
1: assolutamente
2: sì,
1: una cosa
2: sì,
1: che possiamo sì, dire sì. Che prospettive si aprono adesso?
2: Sempre futuro.
1: Nell'ambito internazionalizzazione, certo.
2: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive, stando a casa nostra oppure andando diciamo all'estero. Stando a casa nostra diciamo, è evidente che i corsi di laurea saranno sempre maggiormente, per la maggior parte, erogati in lingua inglese. Il che non è per fare diciamo per far vedere che sappiamo l'inglese, esatto, che brilliamo nella lingua inglese, ma perché così potremmo attrarre anche studenti che vengano dall'estero, i cosiddetti degree seeking, okay? Quindi è una tendenza che è in corso e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma diciamo, il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando, secondo me,
1: certo,
2: nessuno. Ecco, e questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con diciamo, Atenei nel mondo. Allora là si parlerà di degree joint degree, dove diciamo, la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi
1: okay,
2: è già pianificata, è già dentro by design.
1: Integrata, insomma, perché
2: integrata,
1: ci segue
2: esatto.
1: B2.
2: È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica, perché c'è un passaggio molto critico, perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze, che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio
1: un po' più.
2: Sì, esatto.
1: Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai,
2: sì,
1: effettivamente. Questo respiro internazionale,
2: sì,
1: si percepisce andando in aula?
0: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche dall'estero, all'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni, abbiamo accreditato un'intera filiera.

0: ricerca fino ad arrivare alle scuole di dottorato. Quindi il dottorato è uno di quei il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, come dire, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è un soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che, come dire, essere portato avanti. L'abbiamo conquistato, però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
1: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse all'estero. C'è questo, ha influito un pochino nel vostro modo di...
2: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan, okay. Ann Arbor, che non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento, cioè quel momento di scambio al tempo fatto così tanti anni fa, veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese,
1: io, per necessità.
2: Necessità, ero arrivata dicendo the pen is on the table, dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, e io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo e ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
1: Ilaria?
0: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto inteso nell'aula, ma proprio formata come persona in ottica di apertura al diverso, alla cultura, abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà insomma durante il dottorato, quando ormai ero insomma più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
1: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè
0: certo.
1: Due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra nel parlare abbia poco da dare, certo. Però in realtà dicevate c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
2: Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende, essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
1: Ilaria, tu sei coinvolta in prima persona sempre.
0: Sì, sì, è vero. E devo dire che è veramente un ecosistema, di fatto. Cioè, siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento, secondo me, ci dà anche un altro segnale. Ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina. Ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso, il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
1: Permettetemi, me la concedete una battuta fuori programma? Cioè, posso, sì. Posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto... siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha alla luce di questo? A livello parlavi di sostenibilità, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte sociale, viene dimenticata la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri confini? Cioè, è una prospettiva educativa rilevante?
2: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di ACCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi diciamo internazionali di accreditamento. Cioè, in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti. Quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
0: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori, e quindi nel senso che, insomma, al di là di, sai,
2: comunità
0: nozioni
2: educante.
0: Cioè usiamo una comunità educante e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani. Quindi l'intento, chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
1: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè, chi esce a studiare, a imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me, è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti di essere stati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 317. E io saluto chi ci accompagnerà in questa puntata, la teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttrice dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno, Lorella Parente. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, Lorella ci accompagnerà in queste puntate e noi abbiamo pensato, Lorella, di ritornare su un argomento che era stato già trattato, ma insomma la gente ce lo chiede, sono arrivate anche delle email, dei messaggi al 335 12 43 722 per farci ritornare su quello che era il documento firmato ad ottobre del 2025 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Mater Populi Fidelis, nota dottrinale su alcuni titoli mariani che sono riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. È un documento molto importante perché fa riferimento come primo punto alla corredenzione, la corredentrice, il titolo di corredentrice. Io ti pregherei di spiegare un pochino perché hanno preferito, come dire, mettere dei punti importanti su quella che era un po' una tradizione della Chiesa, che era un po' anche, come dire, una prassi che però è stata un po' ricalibrata, direi, no Lorella?
1: È stata ricalibrata, è un titolo, quello di corredentrice, che indubbiamente ha conosciuto una certa diffusione, veniva tranquillamente usato, è stato usato da parroci durante le omelie, ma anche da vescovi. È capitato a me anche di sentire voci autorevoli della Chiesa usare questo titolo, quindi è conosciuto, ecco, nell'idea e nella conoscenza, nella confidenza del popolo fedele a Maria, quindi nell'idea dei cristiani c'è questo titolo, è presente questo termine. Bene ha fatto però il Magistero della Chiesa a dare queste chiarificazioni attraverso questo documento che tu hai citato, Mater Populi Fidelis, perché è effettivamente un termine che genera e genererebbe confusione su alcuni punti fondamentali della nostra fede. Il nodo chiaramente è tutto teologico. Diciamo che tutte le resistenze a questo titolo avvengono perché si vuole custodire il fondamento cristologico della nostra fede. Mi spiego. Al centro del discorso c'è sempre Gesù Cristo, l'unicità di Cristo, e il punto fermo chiaramente è la Sacra Scrittura, dove noi, per esempio, faccio un esempio tra tanti, nella prima lettera a Timoteo leggiamo: uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questa è un'affermazione come tante altre del cuore della nostra fede, cioè Gesù Cristo è l'unico mediatore, è il solo mediatore, è colui che ci ha redenti, l'unico redentore. Questo uso di questa particella co, no? Questo co, co-redentrice, come se si volesse attribuire a Maria un qualcosa che in realtà però appartiene oggettivamente solo a Cristo. Il discorso è molto delicato perché non è tanto un problema appunto di uso di un termine, il problema è che la teologia e quindi la nostra fede, quindi l'insegnamento della Chiesa è fatta di termini, le parole sono strumenti di precisione nella nostra fede, in teologia soprattutto, e il termine corredentrice intrinsecamente è ambiguo. Il problema è semantico e comunicativo. Che cosa mi comunica il termine corredentrice? Questo co davanti a questo aggettivo, possiamo dire, o a questo nome, redentore, a femminile redentrice, potrebbe indurre a pensare che la redenzione provenga anche da Maria. E questo il nodo, e questo l'errore, detto proprio in parole semplici, che questo titolo di corredenzione poteva far nascere. Quindi non è tanto un qualcosa di punitivo, oppure una risposta, una rivendicazione, un divieto da parte della Chiesa, uno stop così per presa di posizione, ecco, su un uso di termine, no. È invece una sfida educativa, direi, è un messaggio di educazione al linguaggio, che nella Chiesa è stato sempre un elemento prezioso. I dogmi giocano proprio sui termini da usare, quali termini sì, quali termini no. Allora, corredentrice potrebbe effettivamente trarre in confusione, se non in inganno, su un dato fondamentale, che è proprio l'unicità di Cristo e l'esclusività della sua azione.
0: Ecco, e quindi si è sentito il bisogno con questo documento, che insomma va letto, va approfondito, va anche meditato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che sostanzialmente, come dire, si chiede appunto di non usarlo più, perché si cita anche Papa Francesco che era contrario a questo uso, no, Lorella? E quindi il documento, diciamo, mette in evidenza il fatto che non si deve più usare, è giusta questa affermazione, no?
1: Non è opportuno usarlo e tra l'altro anche San Giovanni Paolo II, che diciamo è conosciuto come il Papa più mariano, no? Il Papa del Totus Tuus, ha usato talvolta questo termine in contesti omiletici, attenzione, non dommatici, non magisteriale, però attenzione, lo stesso San Giovanni Paolo II ha sempre ricondotto tutta l'idea di Maria al Concilio Vaticano II, perché un punto chiave, secondo me, per capire la delicatezza della decisione è proprio tener presente il Concilio. Per Giovanni Paolo II Maria ha cooperato alla redenzione, seppur abbia usato il termine appunto di corredentrice, ma attenzione, intendeva sempre questo profilo, cioè di un'azione che lei ha ricevuto da Cristo e ne è stata pienamente coinvolta, però è comunque colei che riceve, non è il soggetto di questa azione. Poi abbiamo avuto Benedetto XVI, che aveva il dono veramente, aveva un rigore di chiarezza notevole, un grande teologo, Ratzinger, anche lui si è espresso contrariamente al titolo di corredentrice. Perché? Perché c'è il rischio che oscuri la sufficienza della grazia di Cristo. Spiegava tra l'altro in più occasioni che nel Nuovo Testamento non c'è alcuna autorizzazione a questa sovrapposizione terminologica, perché? Perché corredentrice si allontana sicuramente dal linguaggio della scrittura, ma anche dei padri della Chiesa, che sebbene abbiano riflettuto tantissimo su Maria e abbiano dato anche dei titoli mariani, non hanno considerato ecco, questo aspetto. Tutto viene da Cristo, questo ci insegna la scrittura, questo ci insegnano i padri. E come dicevi tu, Papa Francesco, che ha criticato apertamente, si è espresso chiaramente contro l'uso di, è stato forse il più diretto a livello di linguaggio, che usava spesso in modo, come sappiamo, colloquiale, ecco. Ha voluto chiaramente smontare alcune pretese di qualche dogmatista che insisteva magari per l'uso di questo titolo, ma Maria non ha bisogno di titoli da ufficio, Papa Francesco disse una cosa del genere, la santità di Maria è soprattutto appunto in una categoria concreta, quella di donna, quella di madre, quella di discepola, più che in una categoria teologica astratta. È come se il Papa Francesco avesse sottolineato che Maria non vorrebbe per sé alcun titolo che appartiene a Gesù. Lei ha ricevuto altro tipo di doni. Maria non pretenderebbe mai di avere una stessa definizione, ecco, del figlio che è il Salvatore. Quindi sicuramente Francesco in particolare riporta il discorso molto sul piano pastorale, l'ha riportato così: Maria è soprattutto la mamma, la madre di tutti, non ha bisogno di altre onorificenze dommatiche che rischiano rischiano di allontanarla in qualche modo dal popolo. Inoltre ci fu anche una commissione di teologi che nel 96 votò già all'unanimità contro la definizione di un nuovo dogma sulla corredenzione perché teologicamente inadeguato. Ecco, quindi l'espressione che mi sento di trattenere appunto è che questo titolo, io ne sono pienamente convinta, lo dico anche da docente di Mariologia, è teologicamente inadeguato, perché io di Maria ho l'idea appunto dei pilastri della tramandata dai pilastri della nostra fede, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione. E questo dividere la redenzione, l'opera della redenzione in due, non si legge da nessuna parte.
0: C'è una domanda che è arrivata anche in questa redazione, che è la domanda un po' del popolo, di domanda che arriva dai fedeli, che a questo punto si continuano a domandare: ma qual è allora il ruolo di Maria nella redenzione?
1: Il ruolo di Maria nella redenzione possiamo dire sicuramente importante e anche centrale in un certo senso, ma come dice la teologia mariana italiana soprattutto, ma non è il centro. La nostra fede resta cristocentrica. Gesù Cristo è il centro. Maria rappresenta una cosa importantissima, perché sicuramente lei coopera a questa azione, a quest'opera di redenzione, ma in che modo? Innanzitutto offrendo la propria libertà. Maria rappresenta la risposta alla domanda: può l'infinito aver bisogno del finito? Allora, noi sappiamo dalla storia cristiana e dalla scrittura che Dio non ha invaso la storia umana. Dio ha bussato a una porta, la porta della libertà, perché Dio ha concesso il libero arbitrio. Maria, che è una donna, ribadiamolo, Maria è una creatura, è una persona umana, non è una semidea. Maria è una creatura privilegiata. Privilegiata perché? Perché scelta per questa speciale missione, unica nel suo genere, irripetibile, cioè l'accogliere nel proprio grembo, ecco, il frutto della salvezza del mondo, della redenzione, della riconciliazione universale, che è l'uomo Gesù Cristo. Quindi la cooperazione di Maria si è attuata innanzitutto nel suo sì. Il sì di Maria, però, attenzione, non è un atto di corredenzione, nel senso che va ad aggiungere valore a ciò che è già, nel caso di Dio, è già nella condizione appunto di perfezione, di infinito, no? Ma Maria ha permesso, ha fatto sì che ci fosse la condizione della possibilità che l'Eterno entri nel tempo. Cioè Maria è quel punto in cui la libertà di Dio e la libertà dell'uomo si abbracciano, si baciano. Allora la sua vera forza sta sicuramente nella gratuità di una creatura che accoglie l'incomparabile, accoglie l'onnipotente. È da quel sì che parte che comincia il ruolo istituzionale, se vogliamo dire così, di Maria. Maria certo che coopera mettendosi a disposizione, coopera credendo, coopera seguendo poi il figlio che sa provenire dall'infinito, sa provenire direttamente dalle braccia del Padre, di Dio. Ecco, quindi corredentrice in questo senso, se pensiamo a Maria come donna, come essere umano, come noi, perché Maria non è, tecnicamente non è la quarta persona della Trinità, anche se ci sono tante belle definizioni, ma che sono espressioni d'amore, anche poetiche se vogliamo, per esprimere la grandezza di Maria, che però possono indurre in una certa confusione. Maria è un essere umano, sebbene è immacolata concezione, sebbene è assunta in cielo anima e corpo, Maria resta un essere umano toccato in modo privilegiato, in modo speciale dalla grazia. Questo è il mistero che la avvolge. Lei era predestinata, lei era l'eletta, colei che Dio ha scelto per motivi a noi ignoti, per motivi che solo Dio sa, ecco perché si parla di mistero, d'altronde la nostra fede ruota attorno al mistero, cose che noi non possiamo sapere, appartengono alla logica di Dio, non ci possiamo entrare. A noi quello che veramente deve interessare, deve stare a cuore, è ciò che è successo. È successo che una ragazza di Nazareth ha detto sì a qualcosa di molto più grande, ha detto sì al trascendente e l'ha reso anche immanente attraverso il suo corpo. Ecco perché spesso viene invocata come porta dell'alleanza, porta dell'umanità. Maria la porta, una porta di carne, perché lei è un essere umano, attraverso cui anche Dio viene a farsi carne, attraverso cui il Verbo entra, fa ingresso nella storia concreta, quotidiana dell'umanità, con la sua storia e tutto il mistero grande, grandioso, di sofferenza e di gloria che si porta dietro. Quindi Maria, in questo senso, e a me questo è un aspetto che sta molto al cuore, è anche nostra sorella, se ci pensiamo. Normalmente noi la invochiamo come madre, giustamente, ma è anche nostra sorella, sorella in umanità, sorella come una che, come tutti noi, ognuno al suo modo proprio, affronta un percorso di vita con le sue caratteristiche, il suo carattere, il suo temperamento. Da essere umana affronta questo cammino grandioso per cui è stata chiamata, quindi è anche nostra sorella.
0: Nel documento si mettono in evidenza altri titoli mariani, no? Cerchiamo di metterli anche in relazione, perché come dicevi tu sono in relazione. Ecco, c'è il titolo di mediatrice e il concetto di mediazione si utilizza nella patristica orientale a partire dal VI secolo. Ecco, che cosa vuol dire mediazione?

0: Mediatrice, qual è questo concetto di mediazione di Maria?
1: Sì, la grandezza di Maria è ovviamente proprio nell'essere stata colei che, accettando in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi accettando questo figlio, accettando quindi il suo destino e unendosi a lui fino alla fine, Maria l'ha sempre seguito e come discepola, quindi come credente e come madre che vegliava su di lui, ma soprattutto come umile serva di Dio. Ecco, ha occupato questa posizione unica, privilegiata. Per i meriti del figlio, per cui lei è stata scelta, preservata, mantenuta vergine, assunta in cielo, ecco, Maria occupa sicuramente nella storia della fede, quindi nella storia della Chiesa, un posto particolare, speciale. Il mediatore è colui che intercede in qualche affare, colui che si fa portavoce di qualcuno presso qualcun altro. In questo senso, sicuramente Maria, è mediatrice. È mediatrice nel senso che con la sua posizione esprime sicuramente una forza per tutti i fedeli, una possibilità. Noi veneriamo Maria, anzi, per Maria noi nutriamo una speciale venerazione. La veneriamo come colei che sicuramente può pregare per noi presso il figlio, può chiedere le grazie per noi al figlio, ma soprattutto è colei che indica il figlio. Quindi, oltre l'idea, diciamo, più comune, di colei a cui io mi affido per raggiungere il figlio, che è un'idea assolutamente corretta, corretta, c'è anche quest'altro aspetto bello, interessante, da considerare. Maria è colei che indica a me, lei compie questa azione di indicarmi il figlio, così come fece durante le nozze di Cana, che sappiamo, secondo il Vangelo di Giovanni, tra l'altro, essere il primo miracolo pubblico, il primo segno di Gesù, il primo segno miracoloso. Fate ciò che vi dirà, fate come dice. Ecco, le parole di Maria sono sempre rivolte in qualche modo a porgere tutta l'attenzione, a porgere il proprio sguardo e quindi il proprio cuore, quindi tutti noi stessi sul figlio, su Gesù. È bella questa idea. La mediazione, la mediatrice nel senso che è colei che ti indica il figlio, è colei che porta te e i tuoi bisogni, le tue preghiere dinanzi al figlio. Perché lui, in quanto Dio, in quanto Verbo, in quanto seconda persona della Trinità, che può cambiare, può guidare il tuo destino. Ecco, in questo senso lei ci accompagna in questo percorso verso il Figlio, verso Gesù.
0: E qui c'è un passo di questo documento interessante proprio riguardo a questo titolo che io ti leggerei, ti chiederei anche un po' di entrare nel dettaglio, perché dice: quando ci sforziamo di attribuirle a Maria funzioni attive parallele a quelle di Cristo, ci allontaniamo da quella bellezza incomparabile che le è propria. L'espressione mediazione partecipata può esprimere un senso preciso e prezioso del posto di Maria, ma continua ancora questo documento, se non compresa adeguatamente, potrebbe facilmente oscurarlo e persino contraddirlo. La mediazione di Cristo, che per certi aspetti può essere inclusiva o partecipata, per altri aspetti è esclusiva e incomunicabile. Ecco, e quindi questo è un rischio che potremmo avere, no, Lorella?
1: Sì, perché la divinità di Gesù Cristo, quello che noi consideriamo appunto il nostro unico Salvatore e Redentore, chiaramente non è comunicabile, così come è un discorso chiaramente che si può fare a Dio, nel senso a Dio uno e trino, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, è un discorso che vale per la nostra idea personale e relazionale di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci sono caratteristiche che sono proprie di Dio, che non sono comunicabili. Gesù Cristo non può trasmettere la propria natura divina a Maria. E qui sta il mistero, per questo il mistero è ciò che alla nostra logica inevitabilmente è destinato a sfuggire. Allora, la Maria ha un suo proprio ruolo, la sua grandezza sta nell'aver accolto l'opera di Dio e averne partecipato. La sua grandezza è stata la fede innanzitutto, e la sua grandezza sta proprio in questo suo ruolo di madre, di sorella, di discepola. Ma attenzione, lei non è una fonte autonoma di grazia che scorre parallelamente a quella di Cristo, cioè ogni azione, quella di Maria, è essa stessa un effetto della grazia di Cristo. Ecco perché il termine corredentrice, dice il documento, poi rischia di suggerire forse un dualismo addirittura, che la teologia cattolica evita assolutamente. Ogni rischio di parallelismo, questo ne parlava anche il teologo Karl Rahner, che voglio dire è una figura delle più attive nel contesto del Vaticano II, c'è il rischio di trasformare così Maria in una sorta di divinità accanto a Dio, ma non è così. Maria è innanzitutto una donna che è stata libera di amare Dio fino a tal punto da essere scelta per questa missione. Maria ha ricevuto solamente, è colei che riceve, e in virtù dei doni che lei ha ricevuto, ecco, può fungere da mediatrice per noi, mediatrice nel senso che ci mostra quanto è grande Dio. Attraverso la sua esperienza noi vediamo la grandezza dell'opera di Dio. Questa credo sia l'aspetto più bello e toccante di Maria, non un aspetto che ce la pone su un piedistallo irraggiungibile, lontanissima da noi. No, Maria, se davvero, come noi sappiamo che è l'icona della Chiesa, è l'immagine di ciò che il popolo di Dio deve essere, non può essere resa così distante. Maria è un esempio concreto per noi, ci fa vedere il cammino da intraprendere e come attraversarlo, ci insegna quell'umiltà, quella mitezza e quell'accoglienza di cuore che tutti possiamo avere. Certo, nessun essere umano avrà i suoi meriti in virtù di quelli del figlio, chiaramente, nessuno riceverà le sue grazie, lei è unica rispetto a noi, è un essere umano toccato da una grazia speciale, ma è un essere umano, e questo per noi deve essere fonte di gioia. Per noi è meglio che sia così. Tutti i titoli che la allontanano troppo e la dogmatizzano troppo rischiano oggettivamente di strapparcela via, di portarla troppo su, ma è questo che Maria vorrebbe, conoscendola da quello che sappiamo dai Vangeli?
0: Bene, allora Lorella, io ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione, vi ricordo che troverete Lorella Parente anche in altre trasmissioni di questo ciclo. Grazie Lorella, a domenica prossima.
1: Grazie a tutti quanti, a presto.
0: Federico Piana vi dà appunto a domenica prossima, vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 con i vostri suggerimenti e i vostri commenti. Grazie da Federico Piana, a domenica prossima.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: L'arte, come tutte le forme di espressione dell'animo umano, è una libera espressione dell'animo. Viceversa, l'architettura, io amo definirla una forma d'arte a libertà vigilata. Tutte le città, in particolare le grandi città, abbiano la necessità e il dovere di ricreare una loro cintura verde. Nelle città dobbiamo avere il coraggio di costruire anche in verticale. La città deve avere densità e per avere densità deve avere anche il coraggio di svilupparsi in alto, in altezza.
2: Ben ritrovati a Riflessi Incontra e oggi abbiamo un ospite che non ha bisogno di presentazioni. Con lui parleremo di architettura, di design e di progetti. È con noi Giorgio Palù.
1: Buonasera.
2: Che appunto, come abbiamo detto, è un personaggio ormai molto noto a livello internazionale. È architetto, è progettista, è artista, poi ci racconterà lui con quante anime, insomma, esprime ciò che ama fare, ciò che poi è stato la sua professione e ciò che l'ha fatto conoscere nel mondo. Lo conosciamo per i progetti che ha lasciato nella sua città natale, dove ancora lavora, appunto l'ultimo è il Museo Diocesano, e in precedenza l'Auditorium Marvedi, che gli è valso il Compasso d'Oro, e prima ancora il Museo di Violini. Insomma, sono tanti i luoghi che ricordano un'idea, che poi è diventata realtà, e faremo anche questo percorso con lui, cercando di capire come un'intuizione diventa qualcosa di concreto. Intanto le lascio la parola e le chiedo di raccontarci un po' quando ha scelto di diventare architetto e che cos'è per lei il progetto.
1: Beh, una domanda difficilissima. Allora, quando ho scelto di diventare architetto, praticamente dopo il diploma, fin da subito, ho capito che poteva essere la mia strada. E quindi poi è andata a finire effettivamente così. Sono stato anche un po' fortunato che ho trovato la mia direzione fin da subito. Il progetto è una cosa invece molto importante da raccontare, perché per me in particolare è una cosa molto viscerale, molto profonda, molto intima, che attiene alla sfera dell'io in modo incondizionato.
2: È una cosa un'idea che nasce molto nel profondo prima di diventare qualcosa su carta.
1: Veda,
2: parlo ancora di carta perché...
1: Certo, no, certo. Veda, per me potrebbe anche essere materia, visto che da un po' di anni mi occupo anche di arte, inizialmente quasi come gioco, poi è diventata una passione molto molto travolgente. Ma dicevo, l'idea del progetto nasce da tantissime componenti, e tra l'altro, proprio visto che abbiamo appena fatto un piccolo accenno sull'arte, la cosa più interessante è stata per me scoprire nel percorso della mia carriera le grandi differenze che ci sono tra il fare architettura, il fare design e il fare arte. Molto sinteticamente, molto rapidamente, l'arte, come tutte le forme di espressione dell'animo umano, è una libera espressione dell'animo, molto libera. Un pensiero può essere tradotto in un'opera musicale, in una composizione poetica, in un quadro, in una scultura, e lo si può fare in modo assolutamente libero. Viceversa, l'architettura, io amo definirla una forma d'arte a libertà vigilata, perché ha una serie di costrizioni, una serie di contaminazioni. Le costrizioni sono ovviamente quelle che conoscete tutti, di tipo normativo, di tipo burocratico, di tipo ambientale, oltre alla componente fondamentale che è il rapporto, la relazione forte, intima, in un continuo equilibrio e uno scambio di forze che avviene tra il cliente e il professionista.
2: Quindi anche una negoziazione, tu porti un'idea ma non sei certo di rispecchiare la richiesta.
1: Possono esserci, ovviamente il programma funzionale va concertato fin dall'inizio, e questo è un dato da cui si parte per poi appoggiare l'attività creativa, ma la componente culturale può essere un problema, può essere una cosa invece che fa convergere in idee molto fluide il tutto, così come la componente economica, la capacità di spesa di un cliente. Gli inglesi dicono need architecture, but needs clients, e questo è molto molto importante, perché trovare clienti con i quali si trova armonia e hanno anche una, come dire, disponibilità, è sicuramente una fortuna che a me è capitata. Mi è capitata a Cremona nei casi che diceva lei prima, mi è capitata all'estero, mi è capitata in Cina, mi è capitata negli Stati Uniti, mi è capitata a Stoccolma. È una cosa molto molto fortunata che mi rende veramente sempre molto positivo nel mio approccio, perché capisco che magari altri hanno avuto meno fortuna di me.
2: Quindi insomma trovare sia quella sintonia, sia il contatto con l'ambiente in cui si opera, perché alla fine, come appunto che lei sottolineava, l'architettura è nell'ambiente, quindi deve integrarsi. E molto spesso una domanda che ci si fa è come si fa a trovare l'equilibrio tra quello che troviamo e quello che dobbiamo in qualche modo riuscire a realizzare?
1: Beh, allora, l'atto creativo e quindi questo equilibrio avviene in modo molto molto complesso e fra le componenti fondamentali che informano un'attività progettuale, sia di tipo artistico, progetto in senso lato, sia di tipo invece architettonico, che rimane la mia attività primaria, ha un'altra componente, quella ambientale, è quella del genius loci. Io dico sempre che ogni luogo emana un'atmosfera specifica e la capacità dell'architetto deve essere quella di respirare la specificità del luogo, rumori, culture, profumi, emozioni, sensazioni. E quando si trova davanti al foglio bianco deve avere la capacità, da medium, di tradurre tutte queste informazioni che si sono immagazzinate nella sua mente in un gesto, in un segno. E lì avviene quasi sempre questa magia della trasformazione dal nulla in qualcosa e da una semplice emozione, sensazione, si riesce a tradurre un pensiero, un'idea che diventa un gesto, nel mio caso diventa uno schizzo, diventa un progetto e alla fine diventa un'architettura con quella incredibile trasposizione dall'effimero al permanente perché l'idea è effimera, l'emozione è effimera e invece l'architettura è permanente, è
2: Qualcosa
1: solida.
2: che rimane,
1: È
2: ci
1: qualcosa di
2: sopravvive anche.
1: tangibile che sopravvive e sopravvive spesso anche alle necessità per cui è stata creata e pensata e riesce anche a sopravvivere ovviamente alle intenzioni del progettista e dei committenti che l'hanno
2: Certo.
1: voluta.
2: Ecco, su questo torniamo dopo. Ho una domanda relativa al suo rapporto con Cremona, appunto, che è un po' stata, diciamo, la tela su cui ha potuto in qualche modo realizzare alcune tra le sue opere più significative per il territorio. E in ogni caso la richiama, diciamo, nonostante, se non sbaglio, mi raccontava appunto che stava tornando dall'estero, quindi anzi l'abbiamo con noi dopo un viaggio in Nord Europa, giusto?
1: Sì. Ok.
2: Su cui chiederemo magari qualche spoiler per sapere un po' cosa sta realizzando. Però comunque torna a Cremona e Cremona rimane un po' la tela su cui realizzi le sue opere. Che rapporto c'è con la città?
1: È un rapporto intimo, un rapporto profondo. Amo molto la mia città e devo alla mia città, devo molto, devo la mia affermazione culturale e devo anche la mia piccolissima affermazione professionale che mi ha consentito di fare e di vivere qualche avventura anche fuori dalle mura cittadine. Ma ovviamente a Cremona ho i miei affetti, mia moglie, la mia famiglia, gli amici e una radice culturale profondissima che cerco sempre di portare dentro di me e che alla fine non dimentico mai, nemmeno quando sono a migliaia e migliaia di chilometri da Cremona.
2: E se dovessimo suggerire quelle idee, quei sussurri che le hanno fatto venire in mente come realizzare il Museo Diocesano piuttosto che l'Auditorio Malvedi, che intenzioni sono state?
1: Allora, intanto le rispondo in linea molto teorica. Ogni progetto, oltre a tutte le componenti che dicevo prima, ne ha una che è fondamentale. Italo Calvino, nelle sue lezioni americane, la chiamava il self, cioè una combinatoria di letture, conoscenze, emozioni, vita vissuta, che si immagazzinano nella nostra mente e quando ci si trova a dover ricreare la ricetta del progetto, cercando di mettere insieme il genius loci, cioè l'atmosfera specifica dei luoghi, la burocrazia, le normative, il cliente, la cultura, il budget, questo self è in grado di mettere in campo una serie di elaborazioni mentali andando a ripescare dalla banca dati una serie di elementi che fanno sì che ogni progetto sia unico e irripetibile e non possa essere mai atopico, debba essere destinato solo a quel luogo, solo in quel determinato momento storico. Quindi il progetto del Museo del Violino, prima ancora che dell'Auditorium, che è ovvio che sia molto lontano dal progetto del Museo Diocesano, sono due progetti radicalmente diversi, con due approcci radicalmente diversi, o meglio, la mano che li ha guidati, la mente che li ha condotti in porto, forse è la stessa e forse è anche riconoscibile, ma l'approccio è sempre completamente diverso. E l'Auditorium Giovanni Alvedi, ovviamente, è, tra l'altro, ho avuto la fortuna anzitutto di lavorare col Cavaliere Alvedi, ma poi la fortuna di lavorare in un campo, quello della musica, che mi vede in prima linea. Sono un grande appassionato di musica, quindi ho avuto il privilegio.
2: Cosa ascolta, curiosità?
1: Ascolto tutto in modo trasversale, ma sono, credo, uno dei pochi dinosauri boomer molto appassionato di musica classica, e mi spingo anche sulla classica, la musica contemporanea classica, quindi tutta la linea compositiva del Novecento che dopo Shostakovich, dopo Mahler e dopo Stockhausen arriva fino agli ultimi Wolfgang Grimm, passando da Luciano Berio, da Nono, Maderna, insomma tutti Sciarrino, tutti i nostri grandissimi compositori. Quindi il tema della musica a me molto caro ha fatto sì che il mio approccio alle sale da concerto fosse molto diverso, ma non solo fosse diverso rispetto ai musei, rispetto a una residenza, rispetto a un blocco uffici, ma anche fosse diverso tra il progetto che ho fatto a Cremona, il progetto che ho fatto a Stoccolma, il progetto che ho fatto a Teheran, il progetto che sto facendo a Riga e il progetto che sto facendo a Brescia.
2: Quindi
1: sono
2: Riga
1: tutti completamente diversi.
2: Estera,
1: Riga è l'ultima tappa estera, sì.
2: Da cui è appena tornato, tra l'altro.
1: Da cui sono appena rientrato, è un piccolo progetto per un grande appassionato di musica che mi ha chiamato, avendo visto la sala di Stoccolma, per poi realizzare una, in realtà un americano con passaporto russo-americano che ha una residenza anche a Riga tra le tante, e mi ha chiesto di creare questo microspazio personale privato per fare concerti privati e per fare anche piccoli eventi legati appunto alla musica da lui.
2: Ho una curiosità, mentre crea, mentre progetta, che musica ascolta, o meglio, ascolta musica, e se sì, che cosa la ispira particolarmente?
1: Allora, non sempre, perché spesso mi capita di progettare in ufficio, e in ufficio in mezzo agli altri mi è difficile. Quando però lavoro, e in realtà forse ha ragione, la fase più creativa mia è sempre la sera o il sabato e la domenica, e in quel caso ascolto quasi
2: fuori
1: sempre musica.
2: Insomma.
1: E quando ascolto musica, pur essendo un appassionato anche di musica, invece non dico contemporanea, musica pop, rock, Zucchero, oltre a essere un caro amico, è anche un cliente, e ascolto la sua musica, come tutto, Pink Floyd, quello che capita. Però quando progetto, quando faccio arte, ascolto quasi sempre musica classica, e ascolto molto Novecento, e a volte, spesso dico anche, ascolto molto jazz, ma a volte anche jazz un po' ibridato, tipo Keith Jarrett, che è un grande poeta, è riuscito ad ibridare delle forme musicali più classiche con delle forme di improvvisazione molto molto più contemporanee. Ascolto quello. Mi ricordo per esempio la sinestesia, questa meravigliosa interferenza tra le arti, che ha guidato i primi schizzi concettuali del progetto di Cremona. Stavo ascoltando la quinta di Sibelius, in particolare il terzo movimento, che è struggente, e dal foglio bianco, dal nulla, dall'ansia del foglio bianco, quella che anche il grande Anselm Kiefer
2: conferma che la prova anche lei, quindi l'ansia del foglio bianco.
1: Assolutamente, sì. Beh, devo dire, invecchiando sempre meno, devo dire sempre meno, ma in realtà non è mestiere, è che il guizzo, il gesto, quel dono brutale arriva, non so come, ma arriva. E stavo dicendo prima, una cosa che mi ha divertito molto fra le mie letture, io amo molto leggere i libri degli artisti, da Bacon a Burri, un po' tutti, e l'ultimo su Anselm Kiefer, che è uno dei miei riferimenti artistici contemporanei, nel suo meraviglioso libro L'arte sopravviverà alle sue rovine, dice che spesso quando è in crisi compositiva o creativa, dice, è come lanciare un rampino in aria sperando che si aggrappi a qualcosa. A volte non si aggrappa a nulla, a volte il nulla genera qualcosa, e questo qualcosa genera sempre una continua battaglia, un avanti e indietro, una dicotomia tra il niente e qualcosa, che un po' alla volta fa sviluppare, un po' con il mestiere e un po' con l'idea che si struttura nella mente dal vuoto, l'idea finale del progetto o dell'opera d'arte.
2: E a questo punto un'altra curiosità, lei utilizza la carta o il digitale? Perché ormai immagino che anche la sua professione sia stata travolta da tutto quello che è dematerializzato.
1: Allora, io ormai schizzo e basta, però so disegnare ovviamente in digitale, non so modellare in 3D in digitale, e rimango aggrappato ai miei ragazzi per cercare di trovare delle modellazioni complesse. Gli auditorium erano, le sale da concerto in generale, erano, non dico impossibili, ma molto molto più difficili da realizzare solo disegnate a mano. Quindi la modellazione digitale ci ha aiutato moltissimo. Io uso sempre questa metafora divertente per dire, quando abbiamo realizzato l'auditorium Giovanni Arvedi, che alla fine della modellazione complessissima di questa struttura, per poterla realizzare in opera, ci siamo inventati questa struttura a lame in acciaio, poi collegate con delle reti portagetto e cemento armato. Ho detto, era come prendere un culatello ben definito, metterlo sulla Berkel e cominciare ad affettarlo ogni millimetro. In realtà, nella realtà dell'auditorium Giovanni Arvedi, ogni circa 30 cm per estrudere delle piccole parti che hanno composto lentamente la figura geometrica e plastica che avete visto.
2: E da questo punto di vista le nuove tecnologie ci aiutano anche a ampliare gli spazi di immaginazione, a renderli reali, quasi fisici, nonostante non lo siano col digitale.
1: Assolutamente sì, e spesso però devo dire, mi permetta, ormai con un po' di esperienza, e un architetto deve essere un visionario, se poi anche un artista peggio, ma deve essere un visionario in generale, quindi deve cercare di capire dove sta arrivando. Ovviamente un po' di sorpresa e di stupore c'è anche quando l'opera si sta costruendo, quando l'opera è finita definitivamente, un po' di stupore nel vedere quello che prima vi solo immaginato sulla carta con uno schizzo c'è, però credo che in particolare questi rendering siano più utili al cliente per capire veramente che cos'è un progetto, certo, e dove stiamo andando a parare, prima ancora di quanto non lo possa essere per il progettista, che invece un po' di visione la deve avere, altrimenti deve cambiare mestiere subito.
2: La visione viene prima, poi è giusto anche in qualche modo comunicarla a chi deve rendersi conto di quello che sarà il suo progetto, ciò che ha richiesto, perché chiaramente poi da mente a mente dobbiamo trovare il modo di, in qualche modo, di trattare, certo, quell'idea a un corpo. E, domanda a bruciapelo, c'è un edificio brutto? Visto che appunto si parla molto spesso di estetica e dell'importanza di riuscire
1: a... Che ho fatto io?
2: Trovarsi. No, in generale, c'è qualcosa che definisce brutto.
1: Tantissime cose, tantissimi edifici, e rispondo solo che fare architettura non è fare edilizia, sono due mondi lontanissimi. L'architettura è fatta di tutte quelle componenti che le dicevo prima, e in più un'architettura ha una cosa che in un edificio costruito per fare edilizia non c'è, che è l'anima. Io dico sempre che le opere d'arte, le composizioni e le architetture, quelle vere, hanno un'anima. Pensi che Matisse diceva che si poteva far rotolare giù da un dirupe una scultura di Michelangelo fino a farle perdere tutti i minimi dettagli da lui realizzati, ma l'anima, la potenza che c'era intrinseca nell'opera non andava persa. Così mutatis mutandis, nell'architettura può venire la stessa cosa. Se un edificio, pensi a Partenone, quante modifiche, quante cose ha subito. Se un edificio ha un'anima e ha una sua leggibilità, una sua forza intrinseca da un punto di vista progettuale, concettuale, compositivo, può subire molte modificazioni, molte alterazioni che sono di fatto delle rinarrazioni, ma la sua anima permane. Viceversa, nelle non architetture, nell'edilizia brutta non c'è nulla. E lì si può, non che le mie siano tutte architetture, per carità, non sto dicendo quello, spero che lo siano, ma non lo so, lo diranno i posteri, vedremo che forze, che capacità avranno di sopravvivere nel tempo, pur
2: che
1: accettando,
2: la, esatto, la vera sfida di
1: pur accettando la capacità di subire delle modifiche. Questo è fondamentale.

0: mentale.
1: E provando a invertire questa equazione, stavolta a Cremona, c'è qualcosa che le piacerebbe ridisegnare?
0: Tantissime cose. Non le dico perché porterebbero sfortuna, ma no,
1: Però
0: tantissime,
1: qualcosa,
0: troppe.
1: magari se ha un'idea su qualche angolo di città che quando passa davanti dice quello lo vedrei diversamente.
0: No, ripeto, sono talmente tante che comincerei adesso l'elenco, dovrei pensarci, perché ne ho sognate tante. Dico, spero che mi capiti questo incarico, spero di avere la possibilità di poter mettere mano su questo edificio, su quest'angolo di città, su questa zona un po' depressa, qualcuno anche in città c'è. Però non lo dico perché sarebbe indelicato e poi non sarebbe così opportuno dire questa cosa, però sono tanti gli edifici su cui mi piacerebbe mettere mano, moltissimi.
1: C'è margine, insomma,
0: C'è margine, sì.
1: per cambiare sguardo anche sulla città.
0: Assolutamente.
1: E, ecco, per quanto riguarda la costruzione, molto spesso, soprattutto in momenti in un contesto, diciamo, storico-sociale in cui l'inurbamento ha mangiato tanto territorio, molto spesso ci si chiede perché costruire se si può riqualificare. È una domanda che ha senso ancora farsi? È
0: È la domanda.
1: la domanda.
0: Sì, complimenti, questa è la domanda. Io credo che il consumo del suolo ormai sia da evitare, come la peste bubonica, come l'olio di palma.
1: Come l'olio di palma, che ci porta poi a un'altra riflessione
0: E in
1: che
0: realtà
1: aggiungeremo.
0: credo che tutte le città, in particolare le grandi città, abbiano la necessità e il dovere di ricreare una loro cintura verde, di perimetrarsi e di cominciare a rileggere e ricostruire il costruito, anche con il coraggio della sostituzione di quegli edifici di cui, per esempio, prima non abbiamo parlato, ma velatamente ne abbiamo parlato, meriterebbero o per, come dire, inadeguatezza strutturale, statica, energetica, o per bruttezza intrinseca. Meriterebbero, necessiterebbero di una sostituzione e io lo dico forse anche in modo un po' impopolare, sapendo di non essere che il mio, come dire, pensiero può non essere condiviso da tanti, ma in particolare nelle grandi città dobbiamo avere il coraggio per togliere dall'esterno, lasciando spazio al verde, lasciando spazio alla campagna e andando a concentrarsi nelle città, dobbiamo avere il coraggio di costruire anche in verticale. Dobbiamo cominciare a salire perché altrimenti la città deve avere densità e per avere densità deve avere anche il coraggio di svilupparsi in alto, in altezza. Altrimenti continua ad estendersi questa sindrome della casetta, la casetta schiera che continua a cannibalizzare verde territorio e continua in modo così quasi tentacolare ad appropriarsi delle nostre campagne, non consente di delimitare, proporzionare le città, le megalopoli e di concentrarle facendo sì che il desiderio umano di stare insieme, che è fortissimo, perché l'inurbamento, come definiva lei prima, deriva sì da tante necessità di tipo sociale, l'industria, tantissime, ma in realtà gli umani vogliono anche avere una relazione sociale, stare insieme, condividere spazi e vita e emozioni.
1: Quindi perché non pensarci in verticale? Perché non
0: No,
1: salire forse
0: assolutamente.
1: è più semplice per
0: Allora, la
1: fare.
0: popolazione continua a crescere, lasciamo stare il caso dell'Italia, ma abbiamo un
1: Beh, il numero di
0: rimpolpamento che arriva
1: palma
0: da
1: da questo
0: fuori,
1: punto di
0: esatto.
1: vista,
0: Quindi
1: sì.
0: necessariamente la popolazione mondiale continua a crescere, ma crescerà in modo veramente ipertrofico, addirittura con dei moltiplicatori pazzeschi. Le previsioni sono di continue crescite a centinaia di milioni all'anno. E necessariamente la gente ha bisogno di spazi, ha bisogno di vivere, ha bisogno di case, ha bisogno di teatri, ha bisogno di cinema, ha bisogno di chiese, ha bisogno di spazi per poter vivere, di uffici, di tutto. E a questo punto le strade si biforcano. O continuiamo a mangiare la foresta amazzonica, continuiamo a mangiare le nostre campagne, il nostro verde, o cominciamo ad avere il coraggio di compattarci e andare un po' su. Che
1: Cambiare
0: non
1: direzione.
0: significa dover fare il nuovo Burj Al Khalifa, alto circa 900 metri, ma fare magari costruzioni che non necessariamente sono alte due piani o tre.
1: Ecco, da questo punto di vista, parlando di strumenti, abbiamo parlato prima di tecnologie e la riflessione potrebbe essere estesa, diciamo, agli strumenti dell'architetto, che sicuramente hanno dovuto nel tempo adeguarsi anche alle nuove esigenze dell'essere umano, che ha una, esistenza sempre più dematerializzata. ce l'ha insegnato chiaramente la pandemia con la sospensione o soppressione degli spazi lavorativi. E tuttora comunque siamo in spazi non spazi, luoghi non luoghi. Come si può ripensare i luoghi del vivere se i luoghi non ci sono più o comunque non si cerca più qualcosa di fisico o non è vero?
0: È parzialmente vero. Allora, il post-Covid ci aveva fatto vedere, immaginare delle grandi cattedrali nel deserto, dei luoghi completamente vuoti, dove solo dei computer da remoto rimanevano come immagine riflessa dell'operatore che in realtà lavorava stando a casa. Ma per le motivazioni che le dicevo io prima, per questo desiderio di vedersi, di toccarsi e di dialogare, di non avere una relazione solo algida, ma anche un po' più intima, un po' più profonda, in realtà anche i luoghi del lavoro si sono riabitati e ripopolati, forse non al 100%, ma io sono quasi convinto, non vorrei essere blasfemo, ma sono quasi convinto che quel 20% di figure che lavorano da remoto lo facciano più per comodità e per, come dire, scarsa voglia di dover interagire con un orario di lavoro un po' più fisso che con le reali necessità di un distacco dal sociale. E quindi io non credo che i luoghi diventino non luoghi. È possibile che ci sia un alleggerimento della necessità di spazi di lavoro. Questo è possibile, questo è probabile.
1: Di una
0: Ma
1: fluidità maggiore, ma non
0: io credo
1: smetteremo di
0: che,
1: evitare.
0: ripeto, il rapporto fra le persone vincerà sempre.
1: Questo diciamo che è il cuore di quello che della professione dell'architetto, immagino, o della persona che crea luoghi per vivere, crea luoghi per stare insieme, per rimanere in contatto. Alla fine, diciamo, non sono solo luoghi, sono persone, sono relazioni.
0: Certo, no, diciamo che noi abbiamo, come dire, l'ingrato compito, intanto spesso, e spero sempre meno, per costruire quello che ci chiedono di dover manomettere la natura, che è perfetta per editto divino. E manometterla spesso è anche un dispiacere, perché anche se posizionare un manufatto architettonico ben disegnato, ben pensato, ben progettato, colto, in un certo qual modo comunque va a snaturare un luogo e un'atmosfera che si sono creati nei secoli, nei millenni. E però l'architetto ha invece il grato compito e la grande missione sociale di pensare gli spazi di vita dell'uomo. In tutti gli spazi che progettiamo, gli spazi dedicati alla vita quotidiana, al vivere quotidiano, alle case, gli alberghi, i luoghi di lavoro, gli spazi per la collettività, gli spazi per la cultura, gli stadi, sempre l'uomo è al centro. Non si può immaginare un progetto senza questo pensiero che informa tutte le idee che stanno alla base di questo. E ovviamente servono tante componenti, quelle di cui parlavamo prima, e in alcuni luoghi ce ne sono altre particolari. Per esempio, tornando invece a una delle sue prime domande, alle differenze tra vari progetti, le ho raccontato solamente dell'approccio che ho avuto diverso sulle concert hall, non le ho detto per esempio la diocesana, che mi ha chiesto in modo molto diretto. Per esempio, il progetto del Museo Diocesano si regge ovviamente su spazio, luce e ordine, ma soprattutto sul mio desiderio di portare una spiritualità profondissima, che era quella che io volevo respirasse il visitatore all'interno di questo spazio. Uno spazio che infondesse negli animi calma, rilassatezza e una spiritualità che mi permetta, pur avendolo fatto in un luogo, io sono cristiano cattolico credente, ma che fosse una spiritualità trasversale, in grado di toccare il cuore e l'animo anche del visitatore che forse non è credente.
1: Sì, forse non è quello il discrimine che lo porta lì, ma lo porta l'interesse e la voglia di entrare in contatto. E da questo punto di vista anche il fatto di realizzare poi una mostra, una sua mostra d'arte all'interno di questa realtà mi è stata, diciamo, una traduzione anche di questa visione poliedrica che si è avuto nello spazio. Per esempio con God Save Matter è stato lei a proporre qualcosa di diverso, di lontano da quello che ci si può aspettare dal Museo Diocesano.
0: Allora, effettivamente è stata una mostra purtroppo breve per me, ma molto interessante perché anzitutto in un luogo progettato da me per esporre arte, al quale mi sono approcciato con grande umiltà, ma avendone respirato l'aria per un po' di anni durante la fase della costruzione. E una mostra veramente particolare e speciale, ancora per la spiritualità che dicevo prima, che volevo si respirasse in modo molto profondo all'interno del museo durante la visita di questa mostra, ma soprattutto perché era una mostra diversa dalle altre, una mostra dove ho cercato un dialogo diretto con le opere. In generale le mostre in un luogo normale, in un museo, in uno spazio espositivo, tranne alcune opere site specific, sono fatte di opere prodotte dall'artista che vengono trasportate ed esposte lì. Qua invece il mio desiderio è quello di cercare un dialogo molto molto serrato e addirittura anche con le crocifissioni. E qui mi riallaccio
1: lavorando molto sulla materia, quindi
0: lavorando molto sulla materia, beh, infatti,
1: quello che è più concreto in assoluto.
0: In un'epoca dove il digitale la fa da padrone, e secondo me il digitale spesso potrebbe essere, non vorrei offendere nessuno, ma potrebbe essere anche, come dire, associabile all'effimero. Ora, avere il coraggio di fare invece una mostra fatta di materia, in cui ci si oppone quasi con violenza e con forza, e quel God Save Matter era un grido forte, una preghiera in particolare fatta in un ambiente dove l'idea fondante della spiritualità aveva un elemento imprescindibile che era quello della luce, che io uso sempre nei miei progetti come prima materia da costruzione e mai come nel diocesano, questa luce trascendente che arriva tuttora dall'alto, da questa corte, e si diffonde in modo omogeneo e è in grado di permeare tutte le stanze del museo in modo molto morbido. E questa luce che assume in questo particolare progetto anche un valore quasi evocativo. E solo qui mi è capitato di fare questa cosa. Io, i miei spazi sono sempre inondati di luce, ma sono spazi inondati di luce dove non c'è una ricerca evocativa di spiritualità o di trascendenza. Qua invece l'ho proprio cercata. E ricordo che il Vescovo in una presentazione, non ricordo se della mostra o del museo, aveva definito la scala che è appesa in cielo, idealmente sembra danzare appesa alle nuvole, l'aveva definita la scala di Giacobbe, cioè questo tentativo di unire il cielo e la terra. E questa cosa mi ha reso molto felice.
1: È una bella intuizione comunque.
0: Una bellissima intuizione che mi ha inorgoglito, perché avere l'onore di capire che è stato colto una persona di così grande sensibilità il messaggio profondo del progetto è stata una bellissima esperienza per me.
1: Io penso che sia, diciamo, la conferma di quello che si diceva prima, ovvero gli edifici e tutto quello che sembra materico in realtà, quando è architettura, ha un'anima, è fatto per le persone, è fatto per mantenerci nel mondo, per mantenerci connessi, forse più di tanti dispositivi digitali o
0: per darci emozione.
1: Per darci emozione.
0: Per darci la voglia di permanere nei luoghi. E io, la mia massima ambizione quando penso ai musei che ho progettato, ne ho progettati tre, alla sala concerto ne ho progettato ormai quattro, dico una piccola e due in fase di sviluppo, e il mio sogno è vedere le persone che entrano in un luogo, ne respirano l'aria, si sentono a casa propria e per un momento riescono a sospendere i loro pensieri. La mente viene pervasa, in questo caso dalla musica, circonfusa dalla potenza, dall'emozione che provoca la musica, e i pensieri, tutte le tribolazioni se ne vanno. Questo è il sogno che ho io quando penso di progettare le mie architetture. E quando porto questa luce profonda all'interno degli spazi, anche qui, quasi in modo mistico, l'idea è quella di vedere questa luce in grado di illuminare, ma in grado anche di scaldare il cuore delle persone che vivono quei luoghi.
1: E io direi che con questo sogno, questa suggestione, la ringraziamo moltissimo per essere stato ospite di Riflessi Incontro.
0: Grazie a voi.
1: È stato un piacere, ci ha permesso di...

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Di riferimento in Sicilia, in provincia di Messina, è il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina di Sant'Agata Militello. Non solo una distribuzione di beni materiali, cibo e abiti a chi è meno fortunato, la missione degli operatori scava tra le pieghe della società. Le storie sono tante, come quella di Guglielmo, da beneficiario a volontario.
2: Capi a tutti il momento in cui uno cade giù, però l'importante è rialzarsi un'altra volta. Sono il pescatore d'inverno. D'estate invece sia pescatore e sia in campagna. Ho avuto questo momento buio, però grazie a Dio me ne sono uscito.
1: Giovani, Vangelo e lavoro, alla Caritas di Sant'Agata c'è posto per tutti e soprattutto per coltivare il futuro delle nuove generazioni, come spiega Andrea Sturniolo, coordinatore e segretario della Caritas diocesana di Patti.
3: La Caritas diocesana di Patti come organismo pastorale nasce nel 1981, quindi più di 40 anni fa. Nel 2021 a Sant'Agata, grazie alla progettazione 8x1000, abbiamo inaugurato il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina. Il ruolo della Caritas non si limita semplicemente a distribuire aiuti materiali, vestiti, alimenti, ma negli ultimi anni stiamo cercando appunto di fare un lavoro di advocacy, un lavoro di coprogrammazione e coprogettazione. Abbiamo dei tirocinanti che il distretto sociosanitario ci presta attraverso un protocollo, sono dei tirocinanti con disturbi psichici.
4: E ho cominciato man mano, prima solo per venire qui magari a fare qualche piccola attività, e ora al giorno d'oggi faccio molta attività.
3: Abbiamo coinvolto e abbiamo avuto ospiti nella nostra diocesi oltre 100 volontari.
5: Bisogna avvicinarsi alla storia personale di ognuno per capire quali sono i propri bisogni,
3: ma cercare di lavorare in chiave preventiva, quindi evitare che quelle situazioni di povertà si moltiplichino nel tempo.
6: Chiamavano a casa, adesso mi chiamano meno perché abbiamo il numero qua, ma prima era un continuo, però non ero dispiaciuta, ecco, mi cercavano anche per parlare. Mi fanno sentire diversa, mi fanno sentire importante per loro.
1: In fondo, ci dice Chiara, operatrice da alcuni anni, non c'è alcuna distanza tra noi e loro.
7: Facciamo la distribuzione sia alimentare che di abbigliamento una volta a settimana. E in quella volta a settimana le persone sono davvero tante, perché sono quasi 300 persone, e quindi ogni giorno è vivere ed entrare quotidianamente nella vita di un'altra persona. E non curiamo, e proviamo a diminuire le loro difficoltà.
3: Non si riesce mai a fare abbastanza, e quindi quello che un po' mi porto è il desiderio di fare sempre meglio.
8: Mi piace l'idea di lavorare per loro e anche soprattutto con loro.
9: Non solo un aiuto pratico, ma anche il messaggio di solidarietà.
7: Grazie ai fondi 8x1000 abbiamo questa realtà, abbiamo costruito questa realtà. Un bacio, una carezza, un avvicinarsi, una stretta di mano. Là credo che si ritrova Dio.
2: Bisogna lavorare qui alla Caritas per capire i bisogni degli altri. A me piace aiutare il prossimo veramente, perciò questo è l'oro che fa per me.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Il bello di suonare strumenti di percussione è che qualsiasi cosa è una percussione.
1: Negli sport di resistenza, come nel ciclismo, nella maratona, nell'Ironman, molto è il cuore.
2: Fondamentalmente ti servono padella, fuochi, qualcuno che ti porti la verdura e il cuore.
3: La matematica è una materia che tanti reputano complicata. Secondo me questa è quella che la rende irresistibile.
1: Triathlon non è certo fare circa 22 anni fa, 23 anni fa. Quando andavamo alle gare, le donne erano quasi, ce n'erano 10, 12.
3: È un mistero che ognuno deve cercare di risolvere.
0: Parlando dal punto di vista fisiologico, c'è una grossa correlazione tra il ritmo del cuore e il ritmo che poi ti ritrovi a fare suonando.
2: Io sono colpito tanto quando un menù parla di qualcosa, ha non solo un'idea dietro, ma racconta una storia.
1: L'anno in cui ho deciso di partecipare al mio primo Ironman è successo che in settembre ho iniziato ad avere male al ginocchio. Entro dal primo ortopedico e mi dicono: guardi, lei non può più correre.
3: Galileo diceva che la matematica è il linguaggio con cui parla l'universo. Serve testa per l'impegno, ma serve cuore per continuare a trovare gli stimoli.
2: Quando qualcuno fa bene un piatto, è bravo, ma ha eseguito bene un piatto. Quando qualcuno ha fatto suo quel piatto, si sente.
1: Abbiamo trovato un ortopedico sportivo che mi ha visto e mi ha detto: guarda, nel giro di 6 mesi vedrai che ti faccio fare una maratonina.
0: È molto interessante studiare se stessi quando si suona.
1: Sono riuscita a fare la maratonina e nel 2013 a fare il mio primo Ironman. Ho oltrepassato il traguardo, c'era mio marito che mi aspettava, mi sono seduta e ho guardato il mio ginocchio. Pianto, vabbè.
0: In base alle diverse situazioni, condizioni in cui ti ritrovi a suonare, il ritmo del cuore fa, diciamo che modifica anche la percezione di quello che suoni e proprio come suoni.
3: Non ci sono strade giuste o sbagliate. Devi trovare nel cuore la passione di continuare, di provare, di sbagliare.
2: Per me, almeno per il mio lavoro, direi nel naso. Gli odori sono la cosa che più ti attira all'inizio. Il piatto preferito di qualcuno, se apre la porta di casa e ne sente l'odore, gli ricorda per forza qualcosa di felice.
0: Probabilmente nella zona dello stomaco. È il primo segnale che mi fa avere una coscienza di me, delle mie emozioni.
3: Probabilmente nelle mani. Ci mostrano anche in un certo senso chi siamo.
1: No, durante lo sforzo, vabbè, è uno sforzo aerobico. Quindi il cuore fisiologico è normale, ma poi durante la gara diciamo che è un viaggio.
2: Richiama tanto al cuore, ma richiama tanto anche la memoria, quindi da lì poi dopo il cuore lì spazia all'infinito.
3: Sempre di più si cerca di trovare un numero esatto, ma non ci sarà mai, quindi il cuore è qualcosa che c'è, possiamo tentare di indagarlo più che possiamo.
0: Ho avuto un periodo della mia vita in cui i momenti prima di salire sul palco erano quasi terrificanti. C'è ancora l'emozione, però è mia amica adesso.
1: Prima di partire io piango, non so, tengo su gli occhialini così non mi vede nessuno.
2: Sono andato a mangiare ad Orvieto, in questo ristorante dove c'era questa ragazza che veramente ci metteva il cuore, da sola in cucina, e ha fatto sto piccione semplicissimo, cotto perfettamente, che io non avevo mai mangiato. E una volta che l'ho assaggiato è diventata la mia droga.
0: Un pezzo, una canzone? Penso a una canzone di Paul Simon, si chiama 50 Ways to Leave Your Lover.
1: Più che il rumore sento il respiro. Se non senti il tuo respiro fai a... Possibile.
2: È stato incredibile, gli ho lasciato il cuore nella salsa del piatto.

0: Io credo che quello che succede quando poi c'è rumore, se fai il musicista, quindi quando c'è musica, sia l'altra faccia della medaglia di quello che succede quando c'è silenzio.
1: Anche la cucina ha ovviamente un sacco di rumori, tutti i frighi accesi, tutti i forni, gli abbattitori, sono motori che vanno. Quando tu cambi stanza dici, oh, non te ne eri accorto, ma avevi la testa attanagliata da tutti questi rumori.
0: Sembra una banalità, ma i silenzi e le pause sono a volte molto più importanti di tante note messe a sproposito.
1: Vabbè, battiti ce ne sono sempre, perché ovviamente è sempre un tagliare, fare, battere, c'è sempre comunque un ritmo.
2: È sempre una legge generale, se moltiplichi un numero per uno viene fuori lo stesso numero. Quindi tutti abbiamo il cuore, però possiamo poi moltiplicarlo per il nostro numero e diventiamo noi.
0: L'ascolto del cuore, se poi stiamo parlando di cuore, durante il silenzio credo sia fondamentale per poi fare un buon rumore.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

ได้เลยทำไมแกสั่นก้อยเหรอ

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Quando mi dicono in generale ci siamo sentiti a casa,

0: È quello che più mi fa piacere. E tanti clienti, soprattutto dell'estero, fanno un tour del nord Italia e mettono dentro anche Cremona, la cattedrale, il Duomo, il Torrazzo. Quando arrivano in piazza effettivamente è wow. E il fatto che mi sono spostata da Cremona non è stato perché non fossi
1: Non te ne volevi
0: stretta.
1: andare.
0: E quando è stato il momento di rientrare alla base, non è stata una rinuncia, ma è stato adesso mi posso godere anche un po' la tranquillità di Cremona. Sebbene in tanti dicono che Cremona offre poco, secondo me non è vero.
1: Benvenuti negli studi di Riflessi Incontra. Oggi siamo con un ospite che ci parlerà di danza, di turismo e di passioni. È con noi Emanuela Biazzi.
0: Ciao,
1: Benvenuta.
0: grazie mille dell'invito.
1: Che mi raccontava ballerina, insegnante di danza e recentemente ha attivato un'attività ricettiva con
0: Corretto.
1: un'amica, giusto?
0: Con mia cugina,
1: Con tua cugina.
0: più di un'amica.
1: Quindi adesso faremo con te una panoramica per capire un po' da dove nasce il tuo percorso, cosa ti ha portato via da Cremona, immagino per spettacoli, esibizioni, per diciamo, stare nel mondo, e cosa ti ha riportato a casa con una veste un po' diversa, ma che comunque ti appartiene.
0: Certo, allora io nasco a Cremona, dove comincio un po' come tutti con la prima passione sportiva, diciamo sport anche se non mi piace perché la danza è un'arte, però mi iscrivo a danza. Memore ovviamente dal fatto che le mie amichette della scuola tutte iniziavano danza, io tra l'altro ero un po' la più piccola della classe e quindi seguo questa cosa. Finalmente mi appassiono e da lì comincio e non finisco effettivamente più. Quindi studio a Cremona fino all'età dei 18 anni, dopodiché capisco che questa è la mia strada, o perlomeno che voglio provare a intraprendere questa strada. Vado in accademia a Firenze, dove rimango per 3 anni.
1: Primo viaggio
0: Primo
1: ufficiale.
0: viaggio, esatto, quindi prendo la mia valigia grande grande, saluto la mia famiglia e proprio mi trasferisco, perché ovviamente Firenze non si poteva fare avanti e indietro, non potevo fare la pendolare. Quindi prima esperienza lontana da casa. Ma io sono sempre stata molto autonoma, fin da bambina sono sempre stata una bambina molto autonoma che mi gestivo un po' da sola, facevo le mie cose da sola e avevo un po' questa cosa di voler andare e così ho iniziato. Dopodiché, dopo che mi sono appunto diplomata a Firenze, è cominciato il mio percorso lavorativo come ballerina, quindi sono stata a Venezia, alla Biennale di Venezia, poi mi sono spostata all'estero, sono stata in Olanda, sono poi andata in Spagna, ho girato un po', sono stata pure a New
1: Ne hai
0: York.
1: vissuto con la valigia per anni.
0: Esatto, valigia per anni, volo, quindi bisognava imbarcarsi, qualcuno mi portava in aeroporto, mi veniva a prendere, tutte queste cose qua, soprattutto anche quando poi non sono mai stata fissa in una compagnia più di un paio
1: E
0: d'anni,
1: infatti
0: perché
1: pensavo a quella, anche la stagionalità che ti costringe comunque a essere stanziale fino a un certo punto.
0: Esattamente, quindi ogni 2 o 3 anni la produzione finiva e quindi la compagnia faceva altre audizioni e così via, un po' tutte le altre compagnie. Quindi noi ballerini prendevamo, sapevamo che c'era la tale audizione, un po' si vedevano online, un po' c'era il passaparola, cercano in quella compagnia e quindi vai e fai audizioni, tanti no, tantissimi no, però anche qualche sì e quindi ho avuto la fortuna di poter girare. Per di più in compagnia ci sono sempre ballerini che hanno diverse nazionalità, quindi da qui anche il fatto che parlo bene inglese, ho poi imparato quando sono stata in Spagna lo spagnolo e questa cosa poi, faccio uno
1: È
0: spoiler, mi è
1: tornata.
0: servita esatto per dopo, per adesso dove appunto gestisco Palazzo Glory 6 che è una foresteria e quindi ho a che fare con tanti stranieri. Detto questo, quando è stato il momento di fermarmi? Diciamo che è venuto naturalmente, più o meno avevo 30-31 anni e mi ero un po' stancata di vivere con la valigia in mano. Era arrivato il momento, avevo
1: Riposarla.
0: fatto, esatto, di posarla, avevo fatto tutto quello che potevo fare, mi ero tolta tante soddisfazioni, ero molto contenta comunque di quello che avevo fatto e quindi ho deciso di trasformare questa passione della danza da ballerina a insegnante, quindi trasmetterla anche alle ragazze più giovani.
1: Qualcuno appassionato come te.
0: Esattamente,
1: Oggi quante
0: esattamente.
1: ragazze hai?
0: Ne ho tante perché insegno in varie scuole, quindi non solo a Cremona, sono anche verso Brescia, verso Bergamo, e quindi ho tante tante allieve. Avrò, penso, 200 allieve in totale di tutte le scuole. Sono tante, dai 4 anni fino anche ai 20-25, perché ci sono anche dei corsi di ragazze dell'università che non vogliono lasciare la danza e quindi che continuano.
1: Da adulte,
0: esatto,
1: portano
0: da adulte,
1: avanti questa passione, un po' come te, insomma, come una forma forse diversa.
0: Esattamente.
1: Da un lato la danza diventa insegnamento e dall'altro il viaggio diventa accoglienza.
0: Corretto, corretto, perché il fatto di viaggiare mi è sempre piaciuto tantissimo ed è una delle cose della danza che mi ha spinta più di tutto. Perché
1: è un bel regalo che ti fa la danza.
0: Assolutamente, questo, sì. Perché conoscere nuove persone, nuove culture, nuovi paesi, poter avere il privilegio di vivere in altri paesi che non sia appunto la propria città, è proprio un privilegio. Quindi questa cosa qua mi è sempre piaciuta. E quindi, come siamo arrivati ad avere una foresteria, l'idea nasce dopo il Covid, che è ovviamente è stato un momento critico per tantissimi lavori. Avevamo la nostra famiglia aveva questo palazzo che era lì e non sapevamo bene che cosa farci. E quindi abbiamo detto, ma perché non proviamo a fare una foresteria, una guest house con 6 camere da letto e vediamo com'è? Perché effettivamente ci siamo resi conto che Cremona piano piano stava diventando sempre più grande anche a livello universitario.
1: Certo.
0: Quindi dava una spinta in più. E poi tutti gli eventi che abbiamo, la musica, tutto quello che insomma Cremona offre, poteva essere effettivamente una bella idea. E pare che così sia stata.
1: Beh, effettivamente, sai, sulle città di provincia non si sa esattamente quale sia la ricaduta turistica, soprattutto estera.
0: Corretto.
1: Perché si dice sempre che non passa nessuno. In realtà siamo
0: non è
1: un
0: così.
1: Po' nella, diciamo, nella rete del turismo mordi e fuggi, quindi c'è la persona
0: Bravissima.
1: Che si ferma magari per caso perché passa di qua, o la persona che vede un post su Instagram e dice perché no, andiamo
0: Bravissima.
1: A fare un giro da quelle parti.
0: Bravissima. Tanti clienti, soprattutto dell'estero, soprattutto olandesi, devo dire, fanno un tour del nord Italia e mettono dentro anche Cremona. Certo, una sola notte, perché poi dopo ovviamente hanno tutto il percorso da fare, anche in bicicletta, dirò questa cosa, che sì, loro si spostano in bicicletta e poi c'è un service che ovviamente porta loro le valigie in tutti gli hotel o comunque le parti ricettive dove loro vanno e fanno questo tour del nord Italia. E c'è gente che viene, ce n'è. Se io faccio un'analisi più o meno dal percentuale di italiani e di stranieri che abbiamo nella nostra struttura, dico che il 65-70% è straniero.
1: Beh, questa è una notizia al contrario proprio.
0: Esatto, esattamente, che uno non si aspetta. Esattamente, che uno non si aspetta.
1: E solitamente cosa ti chiedono di Cremona? Che cosa amano della città quando arrivano?
0: Allora, il centro, quindi la parte storica, la cattedrale, il Duomo, il Torrazzo, tutta questa parte, quando arrivano in piazza effettivamente è wow. Perché tutti tornano dicendomi wow, è
1: amazing.
0: Proprio esattamente così. Poi chiaramente ci aggiungono anche il Museo del Violino, ovviamente Casa Stradivari che ha inaugurato l'anno scorso, tutte queste cose qua un po' specifiche, diciamo, della musica che appunto stanno attorno ovviamente a Cremona. E piace tanto anche andare in bicicletta, perché in tanti mi chiedono, soprattutto appunto quelli del nord Europa, che loro sono molto abituati a girare in bicicletta con qualsiasi clima, estate, inverno, freddo, pioggia, sempre, e loro vogliono proprio prendere la bicicletta e farsi un tour sia del centro, ma anche chiaramente di tutta la parte del Po, quindi lungo Po, tutta quella zona lì un pochettino più rustica, campagna. Piace molto anche queste cose qua a loro.
1: Beh, si riconferma un impatto molto lento con l'ambiente, immagino anche con le persone, che ormai saranno forse più abituate, ma insomma mi chiedo anch'io se non ci sia stato magari qualche aneddoto simpatico di persone che appunto si devono orientare a Cremona e te qualcosa che ti ricordi che vuoi
0: raccontarci. Assolutamente, sì. Mi ricordo di questi due clienti svizzeri che prendono la bicicletta, si fanno un bel tour e io spiego con mappa in mano, andate qui, andate qui, andate là. Ad un certo punto, dopo un paio d'ore, ci chiamano, non sappiamo dove siamo, come non sapete dove siete? Non abbiamo Google Maps sul telefono, erano diciamo persone non anziane, perché non lo erano, però evidentemente poco portate per queste cose, certo. Qua, non parlavano, cioè parlavano solo inglese, anche non tanto bene, quindi anche trovare qualcuno che passasse di lì, di dove erano, insomma, è stato un casino.
1: In mezzo alla campagna, diciamo, che
0: esattamente. Non erano, grazie a Dio, in mezzo alla campagna, però alla fine erano dove c'era Piazza Cadorna.
1: Ok.
0: Quindi insomma, chiedo scusa, Porta Po, quindi avevano fatto il lungo Po e tutta questa zona qui. Quindi ad un certo punto ho detto, sentite, ditemi che cosa vedete, cioè qualcosa, vediamo un supermercato,
1: immagini.
0: Si chiama così, ho detto aspettatemi, siamo andati a prenderli, poveri. È stato molto divertente, molto carini, non hanno infinitamente ringraziato, ci hanno infinitamente ringraziato, è stato molto divertente, sì. Succedono anche queste cose. E poi aggiungerò un'altra cosa, che noi nella nostra struttura siamo pet friendly, perché amiamo gli animali, i gatti,
1: i cani. Quindi avete
0: anche
1: invece quattro zampe.
0: Assolutamente sì.
1: Portati con...
0: Assolutamente sì. E quindi chiaramente anche la nostra struttura è pet friendly. Mm-hmm. E un sacco di persone portano il loro cane, anche gatto, nella nostra struttura, perché viaggiano proprio con loro, diventa proprio... parte della famiglia, e quindi se lo portano anche durante queste vacanze, perché alcuni sono proprio in vacanza,
1: certo.
0: E si fanno il loro giro con il cane.
1: Famiglie allargate, insomma.
0: Esattamente, esattamente. Questa cosa a noi piace molto, infatti la pubblichiamo molto su Instagram, quando vediamo un nuovo animale lo pubblichiamo, è venuto da noi oggi il nostro nuovo ospite e ci piace.
1: Tornando un po' a te, hai viaggiato, sei tornata e adesso accogli persone che arrivano a Cremona meravigliandosi di ciò che magari per noi è normale. Cosa hai riscoperto attraverso i loro occhi?
0: Io amo Cremona, l'ho sempre amata, e il fatto che mi sono spostata da Cremona non è stato perché fossi stretta nella mia città, ma perché chiaramente le possibilità che mi davano altre città mi hanno portato ad andare via, però sono sempre tornata. Mi spiego, quando chiaramente ero a Firenze o comunque ero a Venezia, ovviamente in Italia dove lo potevo fare, ogni weekend tornavo a casa, per un po' per la mia famiglia, per i miei amici, perché amo Cremona, i suoi spazi, oltre ovviamente la bellezza architettonica, proprio è a misura d'uomo. A me poi piace andare molto in bicicletta, cioè vivermi un po' la città a piedi, ecco, non per forza in macchina, queste cose qua. Quindi dove potevo tornavo sempre. E quando è stato il momento di rientrare alla base, mm-hmm. non l'ho fatto...
1: non è stata una rinuncia, diciamo.
0: Bravissima, non è stata una rinuncia, ma è stato... adesso mi posso godere anche un po' la tranquillità di Cremona. E comunque, sebbene in tanti dicono che Cremona offre poco, secondo me non è vero. Secondo me non è vero, offre proprio dai bambini fino ai ragazzi giovani. In realtà Cremona è una bella città, si vive molto bene.
1: Forse è un po' da riscoprire, da questo punto di vista, quello
0: sì.
1: Che ti raccontano le persone che arrivano qui per la prima volta può essere uno spunto, e magari ti ha fatto riscoprire degli angoli che per te erano dimenticati o...
0: Assolutamente.
1: Quali sono che magari ti hanno stupita?
0: Che mi hanno stupita, mm-hmm. per me adesso la zona di Via Bissolati, dove appunto stanno facendo la nuova università,
1: sì.
0: E la stanno un po' riqualificando, quindi stanno aprendo, c'è già l'università, quella di Agraria, le stanno facendo alla vecchia caserma Manfredini, quella nuova, e quindi stanno riqualificando tutta la zona, che effettivamente era una zona un po' disabitata, tante case mm-hmm. erano lasciate andare, tra l'altro case e palazzi stupendi, e adesso stanno aprendo tante nuove cose, anche bar, anche piccoli ristoranti. È molto molto bella quella zona, e tra l'altro è verde, perché è verso comunque Po'. È molto bella, secondo me è da riscoprire.
1: È da riscoprire.
0: Sì, esatto.
1: Quindi questo ti, diciamo che ti porta un po' a essere un portavoce della tua città e
0: Assolutamente sì.
1: del tuo territorio.
0: Assolutamente sì.
1: E, ecco, è un libro delle dediche, un qualcosa su cui le persone lasciano dei messaggi,
0: sì.
1: al di là delle bacheche di TripAdvisor, ma lì poi ci arriviamo appunto
0: sì,
1: perché...
0: Sì, certo, spesso tante persone lasciano ancora il vecchio biglietto con scritto grazie.
1: Il pezzo di carta.
0: Il pezzo di carta sul letto piuttosto che sulla scrivania, grazie, siamo stati bene, due parole sono molto molto... più apprezzate a volte della recensione, per quanto positiva, però un po' asettica, diciamo. E invece il fatto che riescano a trovare il tempo per scriverti di loro pugno, con la loro calligrafia e firmare due parole, è molto più personale e fa molto più piacere.
1: E tu che relazione hai con la recensione e commenti online?
0: Allora, è un po' difficile, perché chiaramente quando arriva la bella recensione tutti
1: fa
0: contenti,
1: piacere.
0: Fa piacere. Quando arriva la recensione un po' meno bella è un pochettino più complicato, perché a volte succede che effettivamente riflette quello che magari è successo,
1: certo.
0: quindi magari c'è stato
1: disguido capita,
0: esatto,
1: insomma.
0: Un disguido, piuttosto che un ritardo, piuttosto che qualsiasi cosa. Altre volte non è così. A me è capitato spesso, cioè mi capita spesso, io chiedo sempre ai miei clienti quando vanno via durante il loro checkout se va tutto bene. E in tanti mi dicono sì e poi dopo fanno una bella recensione. Altrettanti però mi dicono sì, tutto a posto e poi fanno la recensione dicendo, esempio, una cosa stupida, il phone non andava. Ma perché non me lo dici?
1: Perché non mi hai mandato un WhatsApp?
0: Brava, in quel momento che io posso...
1: Certo.
0: Risolvere il problema.
1: Puoi intervenire, sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Posso intervenire. Dopo puoi dirmi la struttura non era di mio gradimento, non ritornerò, piuttosto che... Però se c'è un disguido e qualcosa che io posso effettivamente risolvere in quel momento, mm-hmm. dimmelo, dammi la possibilità per poterlo risolvere.
1: Anche perché poi
0: quindi,
1: quando si... Sì, questo accade online... diciamo che è anche un'immagine
0: bravissima.
1: Che è virtuale, quindi poi diventa difficile
0: bravissima.
1: Riuscire a spiegare perché c'è stato un disguido che magari era risolvibilissimo, appunto,
0: bravissima.
1: O non ci si è capiti, perché alla fine il misunderstanding, quando si parla magari anche una lingua diversa, succede.
0: Assolutamente,
1: quindi...
0: capita e ci sta. E quindi queste un po' lasciano l'amaro in bocca, proprio perché non hai neanche modo di poter ribattere, no? Di una cosa che effettivamente potevi risolvere, ma che non è... che non hai potuto perché non ti hanno dato il modo per poterlo fare.
1: Certo.
0: Altre, ce ne sono alcune che fanno troppo ridere, alcune veramente sono quasi simpatiche, cioè nel negativo quasi simpatiche.
1: Un po' surreali.
0: Perché, esatto, sono un po' surreali. Io ricordo di questo cliente che ha... che ha recensito la nostra struttura, poi evidentemente era un idraulico perché ha dato proprio tutta una spiegazione sull'impianto della cassetta del WC, che lui si aspettava una cassetta diversa.
1: Molto puntuale, insomma.
0: Esatto, piuttosto che il doccino
1: preciso.
0: Della doccia non era all'altezza giusta secondo lui. Tutte queste cose qua che non sembrava quasi neanche una recensione negativa. Però insomma mi ha fatto molto ridere, ecco, è stato un...
1: E parlando invece di quelle positive, c'è una frase che ti ricordi con piacere, un qualcosa che
0: sì.
1: ti ha colpito?
0: Sì, quando mi dicono in generale ci siamo sentiti a casa, è quello che più mi fa piacere e rappresenta il nostro luogo ricettivo, perché noi abbiamo solo 6 stanze da letto, siamo una foresteria e non siamo chiaramente a livello dei 4 stelle o dei 5 stelle in generale, non diamo neanche quel tipo di servizio ovviamente
1: però
0: di un 4 stelle.
1: Però lo spirito è proprio il fatto di sentirsi a casa.
0: Bravissima, lo spirito è quello lì, cioè si entra nelle nostre camere e si dice wow, è come stare a casa e questo è molto intimo, ecco, e questo è quello che un po' ricerchiamo. Con la nostra struttura e cerchiamo di dare questo tipo di esperienza ai nostri clienti. E per me, quando mi dicono mi sono sentito a casa, sono state molto gentili, le ragazze con cui ho parlato, eccetera, per me dico ho fatto centro.
1: E allora diciamo che adesso hai con te due passioni che porti avanti in parallelo.
0: Sì.
1: Si potrebbero incontrare un giorno?
0: Perché no?
1: In qualche modo la danza può entrare nella...
0: Perché no? Perché no?
1: Nell'ospitalità.
0: Assolutamente sì, perché no? Perché potrebbe benissimo essere un tipo di palcoscenico nuovo per la danza, mm-hmm. quindi potersi esibire appunto in una struttura ricettiva, perché no? La danza fondamentalmente non ha limiti, la puoi fare ovunque, la puoi fare a casa, la puoi fare su un palco, la puoi fare nella tua testa, nei tuoi sogni, per cui potrebbe essere che... Si potrebbero incontrare, perché no?
1: Si potrebbero incontrare.
0: È una bella idea, ci penserò.
1: Va bene, grazie mille Emanuela,
0: grazie
1: per
0: a te.
1: Aver condiviso la tua esperienza,
0: grazie.
1: La tua storia,
0: grazie.
1: E le tue passioni.
0: Grazie mille, è stato un piacere.
1: Per averci aiutato anche a vedere Cremona con occhi nuovi, che sono poi quelli delle persone che tu accogli e che prendono, se ne vanno, ma lasciano comunque qualcosa.
0: Assolutamente, grazie.
1: E non dimenticate di seguirci su YouTube, su Spotify e su Instagram. A presto!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

just a perfect day. Problems all left alone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: A chi è in ascolto, un cordiale benvenuto al nostro appuntamento settimanale con l'Africa. Io sono Dulce Araújo e questa è naturalmente la Radio Vaticana. L'afrofonia di oggi ci porta in due arcipelagi africani, São Tomé e Principe e Capo Verde, in entrambi per parlare essenzialmente di letteratura, in particolare della poetessa santomense Conceição Lima, recentemente scomparsa, e del Festival delle Mondo di Sal, che è in corso all'Isola del Sale a Capo Verde e in cui partecipa tra altri Elisa Alberane, docente all'Università Statale di Milano e studiosa della linguistica e della letteratura capoverdiana. Cominciamo da São Tomé e Príncipe, dove la rinomata scrittrice e giornalista Conceição Lima aveva a suo carico l'organizzazione della parte culturale della conferenza internazionale che il paese ha in programma dal 2 al 6 luglio prossimo per ricordare Alda Spirit Santo nel centenario della nascita. Alda, anche lei poetessa, figura storica del paese, rimasta conosciuta come matriarca della nazione, ebbe un importante ruolo sociopolitico e governativo nel periodo della liberazione e dopo l'indipendenza. Conceição Lima è invece venuta a mancare improvvisamente il 15 maggio scorso all'età di 65 anni, lasciando tutti increduli e nostalgici. I social si sono riempiti in poche ore di reazioni da varie parti del mondo, reazioni di docenti, studiosi, saggisti, connazionali, colleghi nell'arte della letteratura e del giornalismo, tutti esprimendo apprezzamento per l'eredità che lascia e amarezza per la sua prematura e inaspettata scomparsa. Secondo la sua connazionale Inocência Mata, docente di letteratura all'Università di Lisbona, Conceição era una delle voci più lucide, etiche, panafricaniste, poeticamente dense dello spazio letterario. Ha saputo trasformare racconti tradizionali in narrativa d'autore e elevare l'esperienza dell'arcipelago santomense a livello di una riflessione universale sulla cultura. La sua scrittura, sono ancora parole di Inocência Mata, si situa tra speranza e disincanto per il percorso del paese nel periodo prima e dopo l'indipendenza. Maria da Conceição Lima nacque nel 61 a São Tomé, iniziò a scrivere poesia in giovane età e nel 79 partecipò alla sesta conferenza degli scrittori afroasiatici che si tenne a Luanda, capitale dell'Angola. Nei primi anni 80 studiò giornalismo in Portogallo e al suo ritorno a São Tomé ebbe importanti ruoli in giornali e nella radio nazionale e fu corrispondente per l'agenzia di stampa portoghese Lusa e più tardi del giornale pubblico sempre del Portogallo e anche di RFI, Radio France Internationale. Lavorò anche con l'UNDP nella formazione di giornalisti per il suo paese. Nel 93 fondò il settimanale O País Hoje. Dal 95 al 2008 è stata giornalista e produttrice per la BBC, realizzando programmi e serie televisive su temi politici, sociali e culturali. Durante il periodo trascorso a Londra ha conseguito una laurea in studi portoghesi, brasiliani e africani al King's College di Londra e un master in studi africani presso la School of Oriental and African Studies. Il suo primo libro, Utero da casa, Il grembo della casa, del 2004, è stato una rivelazione clamorosa, anche se molte delle sue poesie fossero già state pubblicate in alcune antologie e riviste letterarie. Da questo libro, alcune delle sue poesie più emblematiche includono Matria, che Antonella Palermo ci legge in una traduzione di Anna Fresu.
1: Voglio svegliarmi se torno all'utero della casa per toccare la penombra del giorno. delle pareti, sulla pelle delle mie dita rivedere la morbidezza dei giorni sotterranei, i momenti passati. Credo in questa vastità di spiaggia, forse, o di deserto. Credo nell'insonnia che spezza questo teatro di ombre. E se mi chiedo, è per spiegarti, ruscello di dolore, cascata di furia perché la pioggia ritarda e l'oboe si attrista a mezzogiorno. Non rimpiango la morte dei baobab, la piazza vedova di dita cinguettanti e ridenti. Un gradino di basalto emerge dal mare e nelle danze delle viti rampicanti abito di nuovo il tuo corpo, tempio materno, mio castello malinconico di tavole dure e piombo.
0: Un'altra poesia di Conceição Lima è Afroinsularità, che molto tempo dopo avrebbe vinto il concorso Poems in Translation 2021, promosso negli Stati Uniti dalla rivista Words Without Borders e dall'American Academy of Poets. Molte dunque le sue opere letterarie e giornalistiche. Nel 2009 ha fondato e diretto il programma televisivo In Diretta, dedicato al dibattito politico sull'emittente pubblica di San Tomé e Principe. Il programma, il più seguito in televisione nel suo paese, è stato riconosciuto come un punto di riferimento per il dibattito democratico. Nel 2010, tuttavia, il governo ne ordinò la chiusura, provocando proteste da parte di giornalisti nazionali e stranieri. Poetessa, narratrice e drammaturga, Conceição Lima è la scrittrice più tradotta della letteratura di San Tomé e Principe, con libri e poesie tradotti in tedesco, arabo, spagnolo, ceco, francese, galiziano, italiano, inglese, shona, serbo-croato e turco. È stata membro fondatrice dell'Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti di San Tomé e Principe, UNEAS, e nel 2021 è stata nominata coordinatrice nazionale per San Tomé e Principe del Movimento Poetico Mondiale. Rimarrà la voce poetica trascendente dell'afroinsularità, secondo l'editore poeta Filintilisio, e la professoressa Innocencia Matta ricorda le persecuzioni politiche di cui Conceição è stata vittima nel suo paese. Ascoltiamo ora altre due poesie sue, sempre nella voce di Antonella Palermo, traduzione di Anna Fresu.
1: Ho strappato le cartoline. Ho strappato le cartoline. Niente è così reale come stare qui. Niente è così reale come questa casa. Niente è così reale come questa casa di splendore e solitudine dove ci rifiutiamo di tradire la promessa della luce. Fummo annunciati prima degli errori, di inganni e di perfidie. Una ad una spegneremo le false stelle. Rimuoveremo dai cammini le scorie, i blocchi, abbracceremo le fatiche, scuoteremo la polvere dai libri. Nessun vestigio degli altari eretti a dei assurdi. Ricominciamo, artigiani della nostra redenzione. Come una preghiera. No, non credo in funesti vaticini. Non credo nell'annuncio di nuove tempeste. Non credo nello sterminio del verbo. Credo nella fragile ala della farfalla. Credo nella luminosità del proverbio. Credo nella convocazione dalla nostra sede di urgenza e di chiarezza. E credo in te, madre, nel biancore delle tue trecce, nel tuo gruzzolo di amore e nostalgia, nel tuo antico risveglio, nel suono delle ciabatte in cucina, nell'odore del caffè sparso per la casa, nel cibo giustamente diviso. Credo nel sole che bagnerà sempre il tuo profilo, limpido riflesso della città cercata.
0: Interpellata sulla scelta di un'opera di Conceição Lima che meglio rispecchi la complessità della sua scrittura e la sua convinzione che, nonostante le deviazioni dagli obiettivi dell'indipendenza,

Tanto mai principe fosse ed è un paese promettente, Innocenzia Amata ha risposto: tutte, perché lei ha costruito una geografia affettiva e storica molto particolare di San Tommaso e Principe. Ciò nonostante, questa docente universitaria indica alcuni titoli, a cominciare da Il mondo visto dal centro, un libro di cronache su San Tommaso e Principe e sul mondo, oppure Il grembo della casa, il paese di Akendengé, quando le salambage fiorirono sul tetto di Pico, o quando i cani smisero di parlare, ognuna delle quali enfatizza un aspetto diverso, ma tutte permeate di un'etica di vigilanza critica, costruendo un'archeologia del potere, ma anche della cultura, ha concluso Innocenzia Amata.

E da San Tomé e Principe, sull'Equatore, nel Golfo della Guinea, saliamo fino a Capo Verde, al largo dell'Africa occidentale, e più precisamente all'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal. È promosso dalla casa editrice Rosa de Porcelana e ha come scopo fare dell'isola una centralità letteraria a Capo Verde e scrivere il paese nella rotta internazionale degli eventi letterari. Creato nel 2017 e sospeso solo negli anni della pandemia di Covid-19, il festival si propone anche di riflettere sui canoni letterari mondiali e ogni anno omaggia due scrittori, uno capoverdiano e uno straniero. Nel 2023, insieme alla linguista Dulce Almada Duarte, capoverdiana, fu omaggiato lo scrittore italiano Antonio Tabucchi. Quest'anno, nel centenario della loro nascita, tocca al poeta brasiliano Manuel de Barros e alla cantastoria sociale capoverdiana Nyanasia Gomi, che ascoltiamo in queste breve note del suo canto Dio non è vendicativo.

0: Il festival, che raduna una trentina di scrittori, critici, studiosi, docenti, si svolge tra momenti scientifici, coinvolgimento delle scuole, presentazione di libri, fiera di libri, scambi, dibattiti e recite in locali turistici come Le Salina di Pedrellum, patrimonio nazionale. È il tentativo di portare il festival fuori dalle sale di conferenze, coinvolgendo la popolazione e i turisti in quest'isola, Isola del Sale, dall'aspetto desertico e con belle spiagge bianche e una delle principali mete turistiche a Capo Verde. Tra i diversi partecipanti nel festival ci sono due italiani, una di loro è la ricercatrice dell'Università di Milano, Elisa Alberani, che abbiamo contattato venerdì pomeriggio già all'Isola del Sale in questa sua prima volta al festival e anche all'isola, crediamo.
1: Bene, allora, non è la prima volta a Salma, è la prima volta a questo festival. L'organizzazione, devo dire, che è di altissimo livello. Ieri abbiamo aperto i lavori con la prima giornata ed è stata una giornata molto molto intensa, molto partecipata. È stato molto interessante soprattutto la partecipazione delle scuole, e non pensavo una partecipazione così veramente importante e attiva delle scuole di vari ordini e gradi dell'isola, e quindi gli studenti sono proprio, ci hanno coinvolto con le loro danze, le loro presentazioni, e hanno presentato loro i due poeti che omaggiamo in questo festival, che sono il brasiliano Manuel de Barros e la poetessa e cantante in realtà capoverdiana Nassia Gomi. Quindi è stato un inizio veramente molto molto interessante e ben riuscito. Io insegno appunto a Milano, all'Università Statale, dove sono ricercatrice, e insegno lingua, traduzione, linguistica portoghese. E mi occupo soprattutto, una delle mie linee, diciamo così, di ricerca è proprio sulla letteratura capoverdiana, sia in creolo che in portoghese. E ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura capoverdiana ormai tanti anni fa, quando per la prima volta sono venuta per un periodo a Capo Verde, ero sull'isola di San Vicente, a Mindelo, e lì ho iniziato a lavorare su un poeta italo-capoverdiano che si chiama Sergio Frusoni. Questo lavoro su Frusoni in realtà mi ha accompagnato un po' per tutta la mia carriera accademica, sta continuando ad accompagnarmi, perché oltre ad aver studiato appunto la sua opera, quella che era scritta in creolo e in portoghese, ma soprattutto in creolo, l'ho tradotta in italiano e ho pubblicato l'opera appunto di Frusoni con la casa editrice, che è Rosa de Porcelana, che è praticamente la casa editrice che sta organizzando questo festival. Poi mi occupo anche un pochino più in generale di altri autori, ho studiato l'opera, soprattutto le Chronicles di Fatima Bettencourt, e adesso sto portando avanti invece un lavoro con una collega di Bologna che si chiama Alessia De Eugenio sulla poesia di Manuel Braga Tavares, che è un poeta quasi completamente inedito, e stiamo provando a vedere se riusciamo a portare avanti, far conoscere, ecco, meglio questo poeta anche a Capo Verde, nel senso che è conosciuto, però l'opera è quasi completamente inedita, quindi vediamo se riusciamo a pubblicare qualcosa anche di questo grande poeta.
0: E i nostri ascoltatori e ascoltatrici si staranno domandando come mai un poeta come Sergio Frusoni, di origine italiana, abbia scritto in creolo, nella lingua capoverdiana. Ci dica un po' di più su chi era Sergio Frusoni.
1: Sergio Frusoni era nato a Mindelo, ma i genitori erano italiani. E tutta la sua vita in realtà è stata proprio divisa tra l'Italia e l'isola di San Vicente, Mindelo. Quindi in realtà la sua era madrelingua sia in italiano che soprattutto in realtà però la sua lingua principale era proprio il creolo capoverdiano, anche perché le prime scuole, le prime insegnanti, l'aveva fatto l'infanzia proprio, l'aveva vissuta a Mindelo, quindi la lingua principale che parlava era il creolo. E l'italiano lo conosceva molto bene, quindi era un poeta assolutamente poliglotta, conosceva anche il portoghese. Ed è stato uno, perché è così importante questo autore? Perché è stato praticamente quasi il primo in assoluto a scrivere in creolo, quindi a scrivere poesia ovviamente in creolo. Cosa voleva dire? Che per la prima volta questa lingua aveva una forma scritta, ovviamente molto soggettiva, del poeta. Tant'è che se adesso andiamo a leggere questo creolo, è un creolo che ovviamente è quasi ormai quasi un secolo fa, quindi è un crollo molto diverso da quello di oggi. Però l'importanza, al di là ovviamente di quello che, della sua poetica, che è molto interessante, che ci fa conoscere questo suo essere anche a metà tra Capoverde e l'Italia, questa importanza è proprio anche l'aver scritto in creolo, nella variante ovviamente delle isole del nord, quindi di Barlavento, dove appunto era cresciuto.
0: Lei insegna appunto la lingua capoverdiana all'Università di Milano insieme alla letteratura, alla traduzione e mi diceva che c'è molto interesse da parte degli studenti. Che cosa suscita in loro questo interesse e lei come si pone di fronte a questa problematica della lingua capoverdiana?
1: Sì, gli studenti sono molto incuriositi. E sia dalla letteratura capoverdiana, comunque è molto importante far capire che c'è una letteratura molto viva, partecipata, molto attiva, molto sentita, e questo, come dire, ovviamente dallo sguardo eurocentrico che abbiamo, soprattutto nella scuola italiana, quindi uno sguardo un po' oltre aiuta sempre. Sono sempre molto attenti, devo dire, gli studenti a queste dinamiche, a capire anche, no? Il perché si scrive in un certo modo, perché alcuni autori scrivono in portoghese, altri scrivono in creolo e cosa significa. E quindi poi è facile in un certo senso attaccare il discorso con loro del perché c'è il creolo capoverdiano, perché la lingua in realtà nazionale è il creolo capoverdiano, come nasce, come si sviluppa. E quindi come dire, è un discorso molto, se vogliamo dire, per loro molto lontano, ma che una volta spiegato, una volta suscita tanto, tanto interesse. Poi è chiaro che all'università insegno la lingua portoghese, però qualche testo, il perché, come nasce questo creolo, il come si sta evolvendo, cosa succede come politiche linguistiche, apre sempre abbastanza dibattito, ecco, in aula, quindi è molto interessante, no? Se noi fossimo al loro posto, vorremmo che la nostra lingua venisse riconosciuta ufficialmente, o invece ci va bene la situazione com'è? Allora c'è sempre il dibattito che si apre in questo modo.
0: Ritornando al festival, noi stiamo facendo questa intervista venerdì pomeriggio, il festival è cominciato giovedì 18 e si conclude domenica 21, che cosa c'è ancora davanti a lei? Quale sarà il suo intervento esattamente?
1: Un po' una maratona divisa tra momenti scientifici, momenti di riflessione, di dibattito, e ancora prevedono la partecipazione delle scuole e poi il lancio di alcuni libri. Andremo alle Salinas di Pedra del Lume, come però ci sarà della lettura di testi in queste Salinas, che è patrimonio culturale del Capoverde, e si alterneranno nel pomeriggio sempre momenti scientifici a momenti più di riflessione e dibattito. E per poi chiudere con domenica, io sarò nell'ultima mesa di domenica dei momenti scientifici, che si intitolerà Oralità, corpo e ritmo della terra, insieme alla mia collega di Bologna, Alessia Eugenio, altri due ospiti che sono Lish Almeida e Lourdes Rodriguez. Il tema principale del festival è poetiche della terra, e quindi le tavole rotonde, i momenti scientifici hanno a che vedere con un qualcosa che ha a che fare appunto con queste poetiche della terra declinate in vario modo, e io sarò appunto nella mesa, nella tavola rotonda Oralidad, corpo e ritmo da terra.
0: Ed è anche qualcosa su cui lei fa ricerca anche in questo senso?
1: Sì, parlerò soprattutto di come alcune ritmi della terra, in particolare mi vengono in mente alcuni ritmi angolani, mozambicani, a un certo punto sono arrivati in Italia e attraverso fotoreporter, giornalisti italiani che sono andati ovviamente in queste zone durante le lotte di liberazione e hanno portato questi ritmi in Italia, e gli italiani hanno visto e capito cosa stava succedendo durante le lotte di liberazione attraverso le immagini, ma attraverso anche questi ritmi. Sono stati pubblicati dischi, nei documentari vediamo proprio momenti in cui ci sono queste danze. Alla fine l'italiano che sentiva, guardava, vedeva, aveva un legame con i canti della resistenza. Parlerò un po' di questo legame che non è molto conosciuto.
0: Voci dall'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo, iniziato giovedì 18 e in cui partecipano tra altri il famoso scrittore capoverdiano Germán Almeida, premio Camões, Jorge Carlos Fonseca, ex presidente della Repubblica di Capo Verde, Odette Semedo della Guinea-Bissau e anche il nostro collega Filomeno Lopes, che presenta il suo libro Cambiare paradigma, autenticità africana tra filosofia e geopolitica. Grazie dell'ascolto e alla settimana prossima, sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araújo.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di università, parliamo di internazionalizzazione dell'università, in particolare ci soffermeremo sull'Università Cattolica e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi la professoressa Laura Zoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus Cremona Piacenza, benvenuta.
2: Grazie dell'invito.
1: Grazie a lei di essere qui. E la professoressa Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale, sempre dell'Università Cattolica. Bentrovata.
3: Grazie Andrea, grazie mille.
1: Bentornata. Con un tema diverso stavolta, vero, però, rispetto alla volta precedente. Ora abbiamo tutto quello che ci serve, il tema lo raccontiamo tra poco. Ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo?

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare l'educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
0: Parliamo di un'eccellenza perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
1: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale. Ma quello che secondo me è ancora più ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti e siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi 3 istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università.
0: Tutta la proposta didattica
1: sì, esattamente,
0: è stata coinvolta.
1: Quindi doppiamente contenti.
0: Non male, direi.
1: non male, sì.
0: Ilaria, do 2 numeri al volo, sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
0: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team, abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri, che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
0: vedo la professoressa Zani annuire
1: perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle

0: anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo: ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice, grandissima. Anche perché, devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
1: Il brivido degli studenti, perché
0: promosso,
1: prima degli esami.
0: Esattamente, promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma. Comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
1: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
0: Esattamente.
1: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
0: Ma allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico, che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono diciamo, collegati in un network che si chiama International Partnership of Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Baussola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
1: Beh, gli effetti si vedono ancora adesso.
0: Sì, sì.
1: Ilaria, internazionalizzazione spesso si pensa a studenti che magari vanno a frequentare un semestre all'estero, che portano avanti un percorso di studi all'estero. Immagino però ci sia anche tutto un discorso legato ai docenti.
2: Certo, sì, infatti questo è molto complementare a questo processo di internazionalizzazione, perché questo accreditamento non è soltanto, diciamo, il bollino di una school di eccellenza, ma anche di una facoltà che ha portato, diciamo, profili, competenze e pubblicazioni che chiaramente rispondevano a determinati requisiti, no? di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri, ovviamente. E quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali, lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione, che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
1: E ci arriviamo,
2: quindi.
1: E poi
2: assolutamente
1: c'è
2: un mix.
1: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
0: Assolutamente,
1: no?
0: È uno dei pilastri fondamentali, di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro. Loro hanno detto: benissimo,
1: belli,
0: adesso
1: però,
0: ci date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard. Cioè, ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
1: certo.
0: Tanto che appunto Ilaria dice: il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione. Non pubblichiamo solo localmente su giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
1: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza-Cremona sono docenti di livello internazionale.

0: internazionale. Questa è assolutamente una cosa che possiamo dire. Che prospettive si aprono adesso?
1: Sempre
0: nell'ambito internazionalizzazione, certo.
1: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive, stando a casa nostra oppure andando, diciamo, all'estero. Stando a casa nostra, è evidente che i corsi di laurea saranno sempre per la maggior parte erogati in lingua inglese. Il che non è per fare, per far vedere che sappiamo l'inglese, esatto, che brilliamo nella lingua inglese, ma perché così potremmo attrarre anche studenti che vengano dall'estero, i cosiddetti degree seeking. Okay? Quindi è una tendenza che è in corso e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando, secondo me, certo, nessuno. Ecco, e questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con Atenei nel mondo. Allora là si parlerà di degree, joint degree, dove la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi okay, è già pianificata, è già dentro by design.
0: Integrata, insomma, perché integrata, chi ci segue,
1: esatto, B2. È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica, perché c'è un passaggio molto critico, perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze, che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio un po' più. Sì, esatto.
0: Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai, sì, effettivamente. Questo respiro internazionale, sì, si percepisce andando in aula?
2: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche dall'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni, abbiamo accreditato un'intera filiera fino ad arrivare alle scuole di dottorato, quindi il dottorato è uno di quei, il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che,
0: certo,
2: essere portato
0: avanti.
2: L'abbiamo conquistato, però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
0: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse all'estero. C'è questo, ha influito un pochino nel vostro modo di...
1: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan, okay, Ann Arbor, che non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento di scambio al tempo, fatto così tanti anni fa, veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese
0: per necessità.
1: Necessità, ero arrivata dicendo the pen is on the table, e dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, e io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo, ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
0: Ilaria?
2: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto inteso nell'aula, ma proprio formata come persona in ottica di apertura al diverso, alla cultura, abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà, insomma, durante il dottorato, quando ormai ero, insomma, più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
0: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè,
2: certo,
0: due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè, come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra, nel parlare, abbia poco da dare,
2: certo,
0: però in realtà, dicevate, c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
1: Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato, diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo, e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende e essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
0: Ilaria, tu sei coinvolta,
2: sì,
0: in prima persona sempre.
2: Sì,
0: no,
2: sì, è vero, e devo dire che è veramente un ecosistema di fatto, cioè siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento secondo me ci dà anche un altro segnale, ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina, ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso, il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
0: Permettetemi, me la concedete una battuta fuori programma? Cioè, posso, sì, posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto... Ah, siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha alla luce di questo? A livello parlavi di sostenibilità, mm-hmm, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte sociale, viene dimenticata, certo, la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri, mm-hmm, confini? Cioè, è una prospettiva educativa rilevante?
1: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di ECCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi, diciamo, internazionali di accreditamento. Cioè, in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti. Quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
2: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori, e quindi nel senso che, insomma, al di là di, sai,
1: comunità
2: nozioni
1: educante,
2: cioè usiamo una comunità educante, e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani. Quindi l'intento, chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
0: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché sì, l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè, chi esce a studiare, a imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere
2: attirare,
0: attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse, certo, che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti,
2: grazie
0: di essere stati con noi,
2: grazie.
0: Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa seconda domenica di giugno. Le scuole sono finite e sono ormai iniziate in quasi tutta la diocesi i Grest. Possiamo dire di essere ormai nel clima dell'estate. Anche noi siamo arrivati alla fine di questo cammino iniziato a settembre e arrivati oggi a quest'ultima puntata. Puntata che si apre con un momento di grande importanza e significato per la Chiesa cremonese, con il primo servizio. Infatti torniamo in cattedrale, dove lo scorso sabato il Vescovo Antonio ha ordinato 5 nuovi sacerdoti. Sono Don Gabriele Donati di Pandino, Don Massimo Serina di Rivolta d'Adda, Don Alessandro Galluzzi di Pizzighettone, poi 2 giovani originari del Togo, Don Daniel Dossu e Don Fabrice Su. Tutti loro domenica 7 giugno hanno celebrato la prima messa nelle rispettive comunità di nascita o in quelle dove hanno prestato il loro servizio da seminaristi e da diaconi. Noi però ora torniamo nella celebrazione in cattedrale per rivivere l'ordinazione nelle parole e nei gesti più significativi.

0: Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
1: Una storia di popolo, stasera ce ne rendiamo conto in maniera particolare, popoli lontani che per chissà quali strade della provvidenza hanno ora una familiarità col nostro popolo. Storia di fede, storia di comunità cristiane, mai perfette, sempre con i difetti tipici della nostra umanità, con i nostri peccati, eppure attraversate dalla grazia di Dio. Non è più solo una storia che fa da sfondo, è la vostra personale vicenda vocazionale, un dialogo intimo e concreto nelle circostanze della vita, con il Signore che chiama e che sollecita a una risposta libera. Voi e tutti i giovani, tutti noi, sempre coinvolti in una relazione personale con Dio. Oggi non finisce il cammino vocazionale. Riceve una svolta decisiva e diventa ancor più senso profondo della vita. Vocazione accolta e coltivata nella formazione, in seminario, nelle famiglie, nelle parrocchie, in tutte le realtà. Non dimenticate, non dimentichiamo. Questo mare di gente, di battezzati in Cristo, di consacrati nello Spirito, di sacerdoti per il battesimo, è la Chiesa, una. Universale, intercontinentale, voluta da Gesù per fare a tutti i costi un mondo di fratelli. È drammaticamente necessario essere noi Chiesa cattolica in dialogo con le altre chiese, con le religioni, segno e strumento di unità del genere umano. Nessuno si fa prete da sé, nessuno si fa prete da una parte. Camminiamo insieme al passo dei piccoli, con una passione speciale per i giovani, per i ragazzi. Tanti vi aspettano, c'è tanto da fare, ma più ancora c'è da vivere. Ci dice Papa Leone che ci vuole il coraggio dell'essenziale. E qual è? Impastare, cuocere e distribuire il pane indispensabile alla vita. Il pane della parola, il pane del perdono, il pane dell'Eucarestia, che è Gesù. Il nostro primo compito, il vostro primo compito, è questo: fare nostro lo sguardo del Signore. Guardare la vita, la realtà, la gente con gli occhi di Gesù.

Ci mettiamo ora in ascolto della parola con il commento al Vangelo della domenica, che in questa puntata è a cura di Suor Valentina Campana, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda e collaboratrice della Federazione Oratori Cremonesi.

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il versetto con cui si chiude il brano della liturgia di oggi mi sembra una meravigliosa lente per andare a rileggere tutto il resto del brano. Il Vangelo oggi si apre con una folla, anzi Matteo addirittura parla di folle, quasi che volesse acuire questo senso di dismisura, il nostro senso di indefinito davanti a questa massa sterminata di persone. Ma subito dopo, accanto a questa folla, si insinua un altro particolare. Si dice che di queste folle il Signore sentì compassione. E verrebbe da chiedersi, ma è possibile provare compassione per qualcuno che facciamo addirittura fatica a identificare? Per dei volti che non riusciamo nemmeno bene a mettere a fuoco tra tanti altri? La risposta arriva alcuni versetti dopo, quando da questa folla indistinta cominciano a emergere dei volti, dei nomi, delle storie, addirittura dei racconti di fallimento. Pietro, Andrea, Giuda. Scopriamo a quel punto che lo sguardo del Signore di cui si parla proprio all'inizio, quel vedendo, ecco, quello sguardo del Signore che apre il brano si è posato su ciascuna di quelle pecore che aveva davanti e le ha conosciute, le ha riconosciute tutte una dopo l'altra. Allora c'è uno sguardo, quello del Signore, che è capace di spezzare una massa informe in precise e distinte identità. È capace di cogliere i lineamenti di ogni volto e di farsi carico delle stanchezze e dei tracolli di ciascuno. Da quella folla, lo abbiamo detto, emerge persino il nome di Giuda, il traditore. Nemmeno lui è uno tra tanti. Allora torniamo a quel versetto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. I discepoli, strappati uno dopo l'altro dall'anonimato, sperimentano quella salvezza che li invia. I discepoli, facendo esperienza dello sguardo del Signore, del suo amore, scoprono anche qual è la loro missione, far sì che questo sguardo, che questo amore arrivi anche ad altri. Essere loro feriti, poveri, falliti a volte addirittura, ad andare e a guarire le ferite dell'umanità, a farsi portatori di vita dove sembra esserci solo la morte, a farsi missionari in tutti quei luoghi e in quelle storie che attendono una parola buona per poter rifiorire. Allora che questo circolo virtuoso di gratuità, che questa esperienza di salvezza possa raggiungere anche la vita di ciascuno di noi e possa arrivare a smuoverci, a metterci in cammino, a renderci missionari verso gli altri.

0: E una pace disarmata e disarmante, come la invoca Papa Leone XIV, passa anche dalla capacità delle comunità di essere accoglienti, soprattutto con chi è più fragile e non ha voce. Questo è lo spirito con cui la Caritas ha aperto le porte della rinnovata Casa dell'Accoglienza di Cremona per un pomeriggio di festa per vivere e conoscere i nuovi spazi insieme agli operatori, agli ospiti e ai cittadini che hanno partecipato numerosi.
1: Abbiamo già vissuto un momento di festa il 5 maggio, dove abbiamo presentato e ringraziato soprattutto tutti coloro che hanno contribuito alla sistemazione, al rinnovo della struttura della Casa d'Accoglienza. Ma abbiamo voluto aggiungere questo secondo momento, che è un secondo momento di festa, di apertura alla città intera. E vogliamo dire non soltanto quindi un grazie, ma anche un dire che questa Casa dell'Accoglienza, che da 40 anni svolge un compito grandissimo, che è quello di accogliere situazioni di fragilità, persone migranti, ma anche persone che per motivi di lavoro non hanno una casa, persone che per motivi di salute hanno delle difficoltà. Speriamo di poter accogliere anche nei prossimi mesi delle famiglie. Aprire questa Casa dell'Accoglienza alla città, alle parrocchie, volontari, a tutte le persone che in qualche modo vogliono vivere e condividere con noi l'esperienza dell'accoglienza, ma anche proprio della normale capacità di relazione tra le persone, sono ben accolte. Quindi oggi è un giorno di festa, molto semplice, molto serena. È un giorno in cui diciamo ancora una volta grazie alla città, ma vogliamo dire benvenuti, benvenuti a tutti. Ecco, noi abbiamo scelto di mettere dei giochi, sono giochi di una volta in cui possono giocare i grandi, i bambini, ma abbiamo anche scelto di fare uno spettacolo con due artisti di strada, molto bravi, e che ci diranno che a volte non è necessario per forza il linguaggio, la cultura, c'è qualcosa che ci unisce, il linguaggio dell'animazione, il linguaggio del sorriso, il linguaggio di condividere, quindi parti veramente del nostro essere.
0: Prima di salutarci però parliamo di Torrazzo con Vista. Anche per il video podcast di TRC siamo arrivati all'ultima puntata della stagione. In studio con Andrea Bassani, Ervano Vicini del Marathon Cremona e l'atleta olimpico Riccardo Orsoni danno vita ad un dialogo appassionato sullo sport e sui suoi valori più alti. Come sempre la puntata è disponibile dalle 12:30 della domenica sulle principali piattaforme per podcast e dopo il giorno del Signore su CR1. Con l'ultima puntata non si ferma però l'attività di Torrazzo con Vista, che anche quest'anno conclude la stagione con un evento dal vivo. Mercoledì 17 giugno torna infatti con Vista Torrazzo. Una serata di talk dal vivo con musica e performance teatrali che animerà il plateatico del Caffè Voltone in piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria. Nei talk dal vivo, condotti come sempre da Andrea Bassani, si parlerà di territorio e innovazione tra cultura gastronomica, formazione e lavoro ai tempi dell'intelligenza artificiale, con tanti autorevoli ospiti in un clima di festa a partire dall'ora dell'aperitivo, dalle 18:30 fino alla seconda serata. Un appuntamento quindi da non perdere per incontrarsi e riflettere. Tutti i contenuti saranno poi ripresi e riproposti sui canali social del podcast. E con questo è davvero tutto, anche questa ultima puntata del Giorno del Signore si conclude. Permettetevi con i saluti però di ringraziare chi ha lavorato anche dietro le quinte di questa trasmissione arrivata al suo 27° anniversario. Allo staff di TRC, all'ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi di Cremona, guidato da Riccardo Mancabelli. Ringraziamo anche CR1 come sempre per la collaborazione e l'ospitalità. E soprattutto anche a nome della redazione ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e ci avete anche accompagnato in tutte le tappe della vita della diocesi di Cremona. Non mi resta che augurarvi una buona domenica e una buona estate. Noi ci rivediamo in autunno.

0: A Trestina, nella diocesi umbra di Città di Castello, la parrocchia di San Donato ha vissuto una trasformazione importante. Il complesso parrocchiale, costruito negli anni 70, è sempre stato un punto di riferimento per la comunità, ma con il passare del tempo era diventato evidente il bisogno di rinnovarlo. Oggi, grazie a un importante progetto di riqualificazione, questi spazi sono più accessibili, funzionali e pronti ad accogliere al meglio chi li vive ogni giorno. Don Stefano Sipos, parroco di San Donato, racconta:
1: è una parrocchia di circa 2200 anime che è cresciuta negli ultimi 40-50 anni e crescerà ancora, anche se non ha ritmi proprio del passato. Negli ultimi anni sentivamo un'esigenza abbastanza forte sia nei ragazzi, nei bambini e negli adulti di alcuni spazi.
0: Uno degli interventi più importanti ha riguardato l'oratorio Ore d'Oro, da sempre un punto di riferimento per bambini e ragazzi. Qui ogni pomeriggio si gioca, si studia e si cresce insieme in un ambiente sicuro e stimolante. Jessica Rinaldi, operatrice dell'oratorio, descrive la quotidianità di questi spazi.
2: Alle 2 i bambini arrivano, giochiamo insieme, poi c'è lo spazio per i compiti dove i volontari ci aiutano ad accudire i ragazzi durante i compiti, poi il pomeriggio andiamo a prendere i bambini durante la scuola, finita la scuola, e torniamo giù in oratorio dove c'è un momento in cui giochiamo insieme, preghiamo insieme, poi ci sono le varie attività e i giochi da fare tutti insieme con animatori e volontari.
0: È proprio l'idea di casa è centrale nel progetto di riqualificazione. Don Simone Valori, responsabile dell'oratorio, spiega perché questo luogo è così speciale.
3: In questo nuovo oratorio confluiscono un po' tutta la realtà giovanile di questa zona, non solo della parrocchia di Trestina, ma un po' di tutta la zona qui dell'unità pastorale.
0: La riqualificazione ha dato nuova vita anche ad altre realtà. Il gruppo musicale One Way ha finalmente trovato un luogo adatto per provare e portare avanti la sua missione di lode e preghiera attraverso la musica. Martina Alberi è una delle voci del gruppo.
4: One Way è un gruppo musicale che ama lodare il Signore attraverso il canto e la musica, e da molti anni portiamo avanti questa attività una volta al mese, e qui abbiamo veramente trovato gli spazi, l'ambiente giusto per poter cantare, lodare e pregare il Signore. C'è anche il nostro batterista, che è Don Giuseppe.
0: Un progetto di questa portata non sarebbe stato possibile senza il sostegno della comunità e il contributo dell'8 per mille, come spiega Don Giuseppe Floridi, referente diocesano del Sovvenire, oltre che batterista di One Way.
5: Credo che questo progetto sia stato importante e segno di una comunione che continua ogni giorno nella quotidianità anche di una parrocchia.
0: Oggi la parrocchia di San Donato a Trestina non è solo un edificio rinnovato, è un luogo vivo dove la comunità incontra, prega, gioca, canta, costruisce il proprio futuro, un futuro fatto di condivisione, accoglienza e fede. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ได้เลยทำไมการสั่นค่อยอ่ะ
1: แท็กซี่

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: The Lounge. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: 4,2 milioni di dollari è il risultato della vendita all'asta dei cimeli appartenuti alla grande Diane Keaton, attrice morta nell'ottobre scorso. Il record, l'oggetto più costoso, insomma, che è andato, diciamo, alla cifra più alta, è il copione di Io Annie, il capolavoro di Woody Allen di cui lei era protagonista insieme a Woody Allen, appunto, che era una copia sua di lavoro rilegata in cuoio rosso con magari anche tutti gli appunti, no, durante la lavorazione. Quasi 400.000 dollari per questa copia di Io Annie all'asta. Grande successo anche per altri oggetti, gli abiti, i cappelli, moltissimi cappelli aveva, ogni volta ne aveva uno nuovo. E poi opere d'arte, tante foto e appunto oggetti che hanno riguardato il suo lavoro di attrice. È un'occasione anche per ricordare Diane Keaton e riscoprire, magari rivedere alcuni dei film di cui è stata protagonista. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Una puntata, come avevo promesso ieri, che è dedicata praticamente interamente al cinema. Oggi ci sono moltissime notizie che riguardano il cinema, dunque cominciamo tra poco con le voci che arrivano dagli Stati Uniti del nuovo progetto cinematografico di Sean Penn, che come sappiamo è sempre stato molto impegnato politicamente e, come sappiamo, non certo dalla parte dell'attuale presidente statunitense. Tra poco.

Allora continuiamo il nostro racconto delle notizie cinematografiche di queste ultime ore, questi ultimi giorni. Sean Penn, dunque, non c'è ancora un titolo ma c'è la storia e la conoscono tutti, compresi noi che non siamo americani. Sean Penn, che ha vinto il terzo Oscar con Una battaglia dopo l'altra, sta preparando un progetto che punta a mettere gli Stati Uniti di fronte ai suoi stessi incubi. Racconterà i primi anni di vita di un poliziotto che si ritrova coinvolto negli incidenti del 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori trampiani assaltarono la sede del Congresso nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Biden alle presidenziali. L'assalto di Capitol Hill lo conosciamo con questa dicitura. Il personaggio principale potrebbe essere interpretato da Bradley Cooper, niente meno. Ma al di là dei nomi, è il progetto il pezzo forte. Raccontare la storia vista da un uomo che racconta e guarda la storia di un paese diviso a metà tra chi quel giorno ha assistito a un'insurrezione e chi invece dice di aver assistito a una pacifica manifestazione di protesta. Sean Penn produrrà il film insieme alla Warner Bros. Il film potrebbe essere realizzato a metà dell'anno prossimo. Non sarà un film in senso stretto sulla rivolta, ma comunque si innesterà su quell'episodio. Come è venuta l'idea a Sean Penn? Beh, intanto sappiamo che da sempre è impegnato in temi politici e sociali. Per esempio a Cannes l'anno scorso, forse ve lo ricordate, ha sfilato sul red carpet insieme a Bono Vox e a un gruppo di soldati ucraini. Sappiamo quanto è sostenitore lui della causa ucraina contro l'invasione russa. Oppure aveva partecipato a un'audizione della commissione del Congresso che nel 2021 si occupava proprio del caso dell'assalto a Capitol Hill. Allora, sapete che in America ci sono queste commissioni che fanno delle audizioni, delle inchieste per verificare se tutto è stato svolto secondo le regole oppure no. Ne abbiamo visti molte volte delle scene in molti film. Allora, sono aperte al pubblico, ma di solito non ci va nessuno, o comunque qualcuno, se vuole, le segue attraverso i mezzi di comunicazione. Quel giorno, invece, Sean Penn è andato in persona nella sala, si è seduto accanto ad alcuni poliziotti, tra quelli che erano stati aggrediti quel 6 gennaio. E tra le persone con cui era stato visto parlare c'era anche il poliziotto Michael Fanone, ex agente della polizia di Washington, che fu picchiato dai sostenitori trampiani e poi anche isolato dai colleghi quando decise di attaccare quello che considerava il regista della rivolta, cioè Donald Trump. Il personaggio del film sarebbe infatti ispirato proprio a questo poliziotto con cui Sean Penn scambiò alcune chiacchiere in quella occasione, in quella commissione. Vedremo quando uscirà il film, se uscirà, se non ci saranno ulteriori ostacoli.

0: Buon vento!
1: Dalle voci su Sean Penn e il suo prossimo progetto alle voci sul Festival del Cinema di Venezia, che sono state riportate da diverse fonti, in particolare Variety, rivista statunitense, diciamo importantissima nel settore cinematografico, e quindi di solito le voci che riporta Variety sono abbastanza vere. Andiamo a vedere che cosa c'è scritto in questi ultimi articoli. A 45 anni di distanza dalla vittoria del Leone d'Argento con Sogni d'Oro, Nanni Moretti sarebbe pronto per tornare in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, stando alle anticipazioni di Variety. Moretti, che di solito è abituato ad andare al Festival di Cannes, ma è stato, come dicevamo, anche a Venezia, e compirà tra un paio di mesi 73 anni, dovrebbe arrivare a Venezia con il secondo film che, dopo Tre piani, ha liberamente tratto da un libro di Eshkol Nevo. Stavolta il libro è la raccolta di racconti Legami, che lo scrittore israeliano ha dato alle stampe nel 2003 in Italia e pubblicato da Feltrinelli. Il film, dal titolo Succederà questa notte, vede come protagonisti Louis Garrel, Jasmine Trinca, Anna Finocchiaro, e sempre secondo Variety è pronto per debuttare alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, la cui giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, anche il film The Echo Chamber, un dramma sentimentale che Andrea Pallaoro ha diretto basandosi sull'ultima sceneggiatura firmata da Bertolucci, nel cast Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon. E poi, tra gli altri film italiani che probabilmente saranno a Venezia, si mormora, almeno stavolta secondo le fonti Cinecittà News, Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo, Idda di Irene Dionisio con Romana Maggiora Vergano, Tecla Insolia e Giuseppe De Domenico, il film Una storia, esordio alla regia di Anna Foglietta con Alba Rohrwacher e Guido Caprino, Leila, il terzo film di Ginevra El Khan, ambientato nella celebre residenza degli Agnelli a Marrakesh, un thriller psicologico chiamato L'estranea di Paolo Strippoli, regista con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, il film Dio ride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e Paolo Rossi. Tornando alle anticipazioni di Variety, tra gli autori internazionali pare che ci sarebbe in programma a Venezia Werner Herzog, attesissimo con il suo nuovo film Bucking Fastard, storia vera delle due sorelle gemelle Holbrook, che sognavano, pensavano, parlavano commettendo gli stessi errori grammaticali all'unisono. Da Hollywood dovrebbe arrivare anche un altro film tra i più attesi dell'anno, The Social Reckoning di Aaron Sorkin, è il sequel di The Social Network. Jeremy Strong raccoglie il testimone da Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg, affiancato da Mickey Madison, Jeremy Allen White, e poi il film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, quello che ha fatto Tre manifesti a Ebbing, un capolavoro, ambientato poco prima del colpo di stato cileno del 73, protagonista John Malkovich insieme a Steve Buscemi, Tom Waits. Altri titoli che sono dati per certi alla prossima Mostra del Cinema di Venezia: Here Comes the Flood del brasiliano Fernando Meirelles con Denzel Washington e Robert Pattinson, e parla di una rapina in banca, la produzione di Netflix, e poi il thriller psicologico Bunker del francese Florian Zeller, bravissimo, con Javier Bardem e Penelope Cruz, Paul Dano, Stephen Graham e Patrick Schwarzenegger. E poi si dice che Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, sarebbe interessato a trovare un posticino per far vedere l'anteprima di della seconda stagione di una serie TV molto apprezzata, The Studio, di Seth Rogen, che è proposta da Apple TV. Dopo essere stata la comedy cinefila più premiata dell'anno scorso, i nuovi episodi sono proprio ambientati anche alla Mostra di Venezia. C'è una parte di racconto che è ambientata lì, dunque Barbera, che fa anche un cameo nella stagione, vorrebbe trovare il modo di proporre in anteprima mondiale almeno un paio di puntate, insomma, di questa nuova stagione di The Studio. Staremo a vedere.

Tra le anticipazioni di cinema di cui si parla in questi ultimi giorni c'è anche una anticipazione su un film che è nato da un'idea di Marco Bellocchio, che dice: ho spesso pensato a Maria José, la regina di Maggio, a quella maestà che sicuramente aveva sognato fin da bambina, fiaba che si infrangerà drammaticamente nel matrimonio con il principe Umberto. Arriverà la brutalità del fascismo, le leggi razziali, l'atrocità della guerra, fino a quel maggio senza più sogni. La regia di Maestà, il film nato da questa suggestione, è affidata a Ginevra El Khan. Maria José di Savoia, spiega la regista, era una donna intelligente, colta, nata e preparata per regnare, e che regina lo è stata solo per alcune settimane. Il film racconta un solo mese, il maggio del 46, sospeso tra l'ascesa al trono della regina e del re e il referendum che pose fine alla monarchia. In quelle settimane si concentra tutto: le speranze, i dubbi, la frattura tra il voler essere la regina e rendersi conto giorno dopo giorno che le condizioni per esserlo non ci sono più. La sua tragedia non è tanto la sconfitta, la consapevolezza invece, sapere di essere nata per qualcosa che non accadrà mai. Raccontare Maria José significa mostrare la fine di un mondo attraverso il volto di una sola persona, con rispetto per la sua intelligenza, senza nostalgia e senza condanna. Queste le parole della regista. Secondo Chiara Barzini, sceneggiatrice dell'opera, è difficile non amare un personaggio drammaticamente sulla soglia di una trasformazione storica irreversibile. Presto vedremo dunque anche il film che racconta la storia di Maria José del Belgio, la regina di Maggio, appunto, intitolato Maestà.

Adesso parliamo di un festival cinematografico che compie 10 anni, dunque auguri. Il festival Siloe Film Festival, nato con la voglia e la prospettiva di incontro e unione, dedicato ai cortometraggi a soggetto di animazione, che raggiunge un traguardo importante per una nuova edizione che si terrà, come sempre, nella splendida cornice della comunità monastica di Siloe a Poggi del Sasso, provincia di Grosseto, il 23 e 24 luglio. Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive, questo è il tema di quest'anno. L'anno 26 si arricchisce di un significato secondo il desiderio nativo del festival, cioè quello di coinvolgere il più possibile i giovani con la coorganizzazione e soprattutto la partecipazione del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto insieme alla CEI, il festival è ora promosso e sostenuto dalla rete Mare Nostrum, un circuito di associazioni che si ispirano al pensiero di Giorgio La Pira. Alla guida del Siloe Film Festival c'è un nuovo direttore artistico da quest'anno, giornalista e critico cinematografico

molto bravo Federico Pontigia. Protagonisti del Siloe Film Festival saranno i giovani del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, attualmente composto da 34 delegati dalle conferenze episcopali e sinodi delle chiese cattoliche dell'area, che a luglio, in occasione della sessione 2026 del Consiglio, assumeranno anche il ruolo di giuria. Saranno dunque selezionate 8 opere, 8 cortometraggi che saranno proiettati durante le giornate del festival. Le giurie premieranno i due migliori cortometraggi.

0: Adesso parliamo di un documentario che sarà in sala per un evento speciale e poi sarà disponibile sulla piattaforma di Sky e riguarda un grande regista, attore ma anche regista italiano che vinse anche tantissimi premi internazionali, tanti Oscar, tutti meritati. Stiamo parlando di Vittorio De Sica. Raccontare con un afflato di verità, lasciando da parte gli stereotipi e il pettegolezzo, uno dei maestri sovversivi della settima arte, capace di riscrivere le regole del cinema e smontare con tanti altri grandi autori di quegli anni l'immaginario cinematografico di cartapesta del fascismo, guardando a una rinascita della società, risultando attuale e universale anche oggi a così tanti anni di distanza. Così Andrea De Sica, coproduttore del documentario, descrive lo spirito che ha animato questo progetto, il film dedicato al nonno Vittorio De Sica, la vita in scena del regista Francesco Zippel, che dopo il debutto a Cannes esce in sala con un'uscita evento dal 22 al 24 giugno, segnatevelo, e poi successivamente sarà anche su Sky, ma le cose vanno viste, i film vanno visti al cinema su grande schermo. Un ritratto di De Sica che ha fra i coproduttori esecutivi anche Wes Anderson, nel quale si offre una immersione coinvolgente e sorprendente tra la vita e l'arte, nella personalità e nel genio creativo del regista di capolavori come Ladri di Biciclette, Chouchat, Umberto D, Il giardino dei Finzi Contini, tutti dei capolavori, l'ultimo a me piacque un po' meno degli altri, ma insomma, gusti personali, ma tutti capolavori assoluti che se non avete visto dovete assolutamente recuperare in qualche modo, e sono stati apprezzatissimi anche all'estero. Wes Anderson, appunto, regista americano, è tra i produttori del film, e lui ha sempre detto che De Sica è stato uno dei suoi maestri ispiratori.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata, Sulle ali delle aquile, un film del 2016 realizzato ad Hong Kong con protagonista Joseph Fiennes. È la storia vera del velocista Eric Liddell, divenuto famoso ai giochi olimpici del 1924 e successivamente emigrato in Cina, dove divenne un missionario. Nel 1937 però arriva l'invasione da parte del Giappone e l'uomo affronta a viso aperto questa terribile invasione aiutando la popolazione cinese, dove ormai lui si è inserito. Il film inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Ovviamente se ve lo perdete, non dovreste, ma se ve lo perdete o volete recuperare altre cose di TV 2000, c'è la nostra app Play 2000 che è gratis, la potete scaricare e installare sul vostro smartphone. Ci sono tutti i contenuti di TV 2000 e anche quelli di Radio In Blu 2000, dove siamo noi adesso e dove vi invito a rimanere. Ma vi devo salutare, quindi ci sarà il resto della programmazione. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito In Blu Social Club, il nostro spazio salottino, diciamo così, della cultura degli spettacoli. Torna lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di un buon weekend.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: Sing. Fit of it.

E due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O state fermo, sentiti respiro. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Lì è il diluvio. È interessante il primo fatto interessante è questo. Innanzitutto le motivazioni del diluvio. Come mai Dio ha deciso di punire l'umanità? Perché l'ha trovata indegna della creazione come lui l'aveva progettata e pensata. È molto interessante il brano nel quale si descrive questa presa di posizione da parte di Dio. Ve la leggo. Come Yahweh si rese conto che la malvagità dell'umanità sulla terra si era ingrandita e che ogni impulso della sua mente, tradotto mente da Sogin, è la solita parola che si può tradurre anche anima, era continuamente malvagio, egli si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e ne fu molto amareggiato in cuor suo. È interessante perché si presenta Dio esattamente come si penserebbe a un progettista umano, il quale aveva sperato che l'uomo potesse funzionare bene. Secondo il vecchio testo sacerdotale, li aveva creati a sua immagine, e si vede che questa immagine non ha la forza di imporsi. Qui non si usa la parola libertà, non c'è neanche in ebraico una parola che indichi il concetto di libertà, ma è certo che loro sapevano che in fondo l'uomo è lui che è capace di decidere cosa vuol fare nella vita. Ma del resto già con Adamo e con Eva era successo che c'era stata una disobbedienza e che loro avevano, e che l'uomo e la donna avevano preso un'iniziativa che andava contro il consiglio che Dio aveva dato all'origine. È strana questa presentazione di un Dio il quale si accorge in ritardo e si pente di aver fatto l'uomo sulla terra e rimane molto amareggiato. È uno dei testi nei quali Dio assomiglia talmente ad un uomo da rasentare, direi, la perdita di quella superiorità che Dio dovrebbe avere e che è ricordata in molti altri passi della Bibbia. Noi leggiamo continuamente dei salmi nei quali si dice che il Signore mi conosceva quando ero nel ventre di mia madre, che il Signore conosce tutto quello che io faccio e che penso, che il Signore sa anche quello che penserò e deciderò più tardi. Questa onniscienza del Signore è continuamente presente in molti passi di altre parti della Bibbia. Questo testo, che preannuncia il diluvio, va in una direzione completamente contraria. Sarebbe interessante approfondire queste divergenze che ci sono all'interno di questo complesso di tradizioni e di libri che è l'Antico Testamento. Anche nel Nuovo ci sono ancora delle contraddizioni tra un passo e un altro. Lo accenno soltanto, ma fare teologia biblica, cioè dire che cosa la Bibbia insegna a proposito di Dio, è un'impresa quasi impossibile, perché si potrebbero fare, non dico decine, ma quasi, di diverse teologie bibliche, perché ogni profeta ha una sua visione, una sua immagine di Dio, ogni testo ha una sua visione, una sua immagine di Dio. La teologia, quella della Chiesa, non dico che è un'invenzione, ma certamente è una selezione. Ha scelto quello che a parere di chi? A parere dei filosofi cristiani, al parere dell'episcopato, al parere degli studiosi, sembrava più coerente. Ha estratto da tutta questa serie di testi tra loro completamente diversi, ha estratto alcuni punti, ha cercato di coordinarli insieme, ha cercato di rispettarne il numero più possibile, più alto possibile, ha cercato cioè di utilizzarli tutti questi testi e di mettere insieme una sua visione di Dio. Ma tutto questo è un'opera, è una grande impresa culturale che va ascritta ai teologi cristiani. Io continuo a ripeterlo e lo so che molta gente mi rimprovera perché continuo a dirlo: ritenere che la Bibbia possa essere ingenuamente letta come se fosse un catechismo, direi il principe dei catechismi, è completamente sbagliato, perché nella Bibbia si trova di tutto. E ripeto, una delle cose più difficili è fare una sintesi di tutte, perché ci sono una quantità di diverse visioni teologiche a seconda delle singole parti della Bibbia, addirittura all'interno di uno stesso racconto. In un capitolo che viene immediatamente dopo il precedente si vede una figura di Dio che non assomiglia neanche per nulla a quella che prima era stata descritta. È un testo ricchissimo di immagini la Bibbia, non è certamente una, non c'è un'idea, non c'è una chiarezza di contenuti. In ogni caso, il testo dice che Yahweh disse tra sé, evidentemente: voglio sterminare il genere umano che ho creato dalla superficie della terra. Voglio sterminarlo dalla superficie della terra. Voglio sterminare il genere umano, cominciando dagli uomini agli animali domestici, dai rettili agli uccelli del cielo, perché mi sono pentito di averlo fatto. Quindi ha sbagliato tutto e addirittura coinvolge in questa specie di negatività anche delle povere realtà innocenti come sono gli uccelli del cielo, e si è pentito. Gli ebrei si preoccupano di questo testo e soprattutto questo atto di pentimento cercano di renderlo, di tradurlo in maniera diversa. Per esempio, dispiacque a Dio, invece di dire che si è pentito. È l'amarezza di cui si parlava prima. Origene, per esempio, dice che Dio può soffrire, però lo dice in una maniera completamente opposta. Soffre per amore. Soffre quando vede che gli uomini soffrono, perché siccome li ama, partecipa alla loro sofferenza. Qui invece lui soffre perché ha sbagliato. È una specie di Dio che deve rimproverare se stesso. È interessante tutto questo, semplicemente interessante e niente più. Bene, dicevo allora, questa decisione del diluvio presentata in questo modo, il diluvio viene raccontato nella Bibbia in due modi diversi. E vi faccio vedere subito una delle pagine del Soggin, nella quale vedete subito come stanno le cose. Come vedete ci sono due colonne di testo con delle parti bianche. La colonna che voi vedete da questa parte sarebbe il testo di una tradizione più antica, ma non è sicuro che sia più antica, è semplicemente il testo di una tradizione che una volta veniva chiamata la tradizione yavista, cioè quella che usa il nome Yahweh anche prima della rivelazione a Mosè. L'altra colonna presenta la tradizione sacerdotale. Vi ricordate che il sacerdotale è l'autore del primo capitolo della Genesi. Ora, il diluvio esiste quindi in due narrazioni differenti, le quali però nella Bibbia sono diventate una tradizione unica. Sono state mescolate insieme, per cui voi potete cominciare a leggere partendo dall'inizio, qui, dalla prima riga di questo, poi arrivati alla fine di questi versetti andate a sinistra e leggete questi, poi tornate a destra, poi andate avanti a sinistra, tornate a destra, andate a sinistra, e se voi leggete la Bibbia così come è scritta adesso, dovete andare di seguito in questa specie di continua spirale, sinistra-destra, sinistra-destra, sinistra-destra. Potete anche invece leggere le due narrazioni separatamente. Prima leggete in verticale questa, poi leggete in verticale l'altra, quella di destra prima, quella di seconda. E allora vi accorgereste che ci sono praticamente tre possibilità. Potete leggere la parte destra e avete una narrazione del diluvio sostanzialmente completa. Potete leggere la parte sinistra e trovate una narrazione del praticamente completa. Potete leggere tutte e due insieme, così come sono nella Bibbia, e le trovate tutte e due mescolate, e paradossalmente, sembra perfino un prodigio, un miracolo, sembrano una narrazione unica. Perché, lo spiego subito il perché, la narrazione non sacerdotale fa durare il diluvio per 40 giorni. Lo presenta come 40 giorni di pioggia. Quella sacerdotale lo presenta come più di un anno, quasi 13 mesi, quindi dura molto di più, e la presenta non come una pioggia, ma come il riversamento totale che sono al di sopra del firmamento e che tutte insieme di colpo vengono sbattute giù sulla terra. E nello stesso tempo le acque dell'abisso marino saltano fuori dal mare e vengono anch'esse dal basso e dall'alto, c'è una specie di sommersione totale delle acque, e la durata è di più di un anno. Allora, nella narrazione che le mette insieme tutte e due, evidentemente diventa predominante la durata di un anno nella tradizione sacerdotale. E quello che invece era più piccolino, cioè quello che accade con le piogge dei 40 giorni, viene considerato un piccolo particolare, una descrizione più particolareggiata di un momento di questa grandissima durata. E così avete questo strano prodigio di due letture diverse e di una terza che le mescola, le quali possono costituire tre modi differenti di raccontare la stessa cosa. E è una bella esperienza, perché se uno ha tempo la può fare. E il testo di Sojin permette di farlo in maniera chiarissima, perché uno, ripeto, può leggere una colonna distintamente dall'altra, poi ne può leggere tutte e due insieme e si accorgerà che la situazione è questa. È un piccolo prodigio di intermescolamento dei testi. Intendiamoci bene, si trova anche in altre parti della Bibbia, La cosa non è soltanto qui. Il caso del diluvio è il caso più noto, è il caso meglio riuscito, è un piccolo capolavoro, questa specie di intreccio dei due racconti. Anche la storia dell'Esodo però è possibile trovarla almeno perfino qualche volta in quattro momenti diversi.

sono proprio tre, non due che diventano tre come nel diluvio, sono tre che diventano una. E anche lì si possono separare i versetti e ricostruire soltanto però frammenti, un frammento A, un frammento B, un frammento C, che sono stati intrecciati l'uno con l'altro, e lì è molto più difficile separarli, però ancora succede, e succede per esempio nelle storie di Davide. Penso, vedremo in primavera se prenderemo in esame la figura di Davide, ci penserò. Perché non voglio tediarvi con cose che riguardano solo l'Antico Testamento, mentre magari siete più interessati a problemi che riguardano il Nuovo. Ma anche oggi cercherò di parlare alla fine di qualcosa che riguarda il Nuovo, se faccio il tempo. Ma dicevo, se noi studiassimo le storie di Davide, vedremo che anche lì ci sono due o tre ripetizioni di un medesimo avvenimento. Che non è che siano accadute veramente tre volte, sono semplicemente tre racconti diversi che vengono anche lì accostati, mescolati, perché nulla vada perduto, tutto deve essere ricordato. Bisogna rendersi conto che gli estensori di questi testi hanno avuto un'abilità notevole nel manipolare tutte queste cose e costruire questo strano contenitore che si chiama l'Antico Testamento. Detto questo, mi fermo soltanto su alcuni aspetti caratteristici di questa narrazione del diluvio, quelli che interessano di più. Gli studiosi, per esempio, hanno osservato che racconti su danni prodotti in un territorio dall'acqua, sia del mare, sia dei fiumi, sia dell'acqua piovana, sono presenti in una quantità enorme di culture. Cioè che il mondo antico abbia la memoria di disastri dovuti a un eccesso di acqua, di pioggia o di mareggiate, questo è presente in una quantità enorme di culture. Una immagine di diluvio è presente anche nella letteratura mesopotamica, che è notevolmente diversa come spirito che la anima da quella che c'è nella Bibbia. È confusa la storia del diluvio nelle redazioni mesopotamiche, cominciando dai Sumeri per poi arrivare agli ultimi più recenti, tardo-babilonesi. Si trovano diversi tipi di narrazione e la caratteristica direi comune di tutte queste è che tutto dipenderebbe dall'invidia degli dèi nei confronti degli uomini. Anche lì c'è l'idea che gli dèi avrebbero sbagliato a far esistere tanti uomini che fanno rumore, si ribellano, disturbano, non sono coerenti nel praticare i sacrifici. Una specie di delusione degli dèi c'è anche nella cultura babilonese, solo che questi dèi poi litigano tra di loro per decidere come trattare gli uomini e tra le tante cose che loro vorrebbero fare c'è anche il castigo del diluvio. Ma quella visione, direi, unitaria e totale è caratteristica solo della Bibbia, perché nella Bibbia riguarda tutti gli abitanti di tutta la terra e solo uno si salva, Noè. E ha pure caratteristico della Bibbia e direi non presente in genere nelle altre narrazioni, qualunque esse siano, è il fatto che Noè viene salvato perché è riconosciuto giusto. Quindi la Bibbia è sempre interessata, anche se non nel brano che abbiamo letto all'inizio, però la Bibbia è sempre interessata anche all'idea che quello che Dio fa ha una ragione, quello che Dio fa è giusto. Magari può essere un po' troppo severo, oppure qualche volta un po' troppo indulgente, perché qualche volta Dio esagera nel castigo, qualche volta esagera invece nel perdonare, tuttavia è sostanzialmente ragionevole e giusto. Questo è caratteristico del modo di descrivere l'azione di Dio.

tolto, ripeto, in alcuni casi estremi, come ho detto prima. Viene salvato uno perché è rimasto un solo uomo che è giusto. È chiaro che la questione è leggendaria, però quell'ultimo, che è l'ultimo uomo, non si può ucciderlo insieme con gli altri. Se è un uomo giusto deve essere salvato. E voi già vi viene in mente subito che anche Abramo ebbe da discutere con i tre che vennero a visitarlo, che erano i rappresentanti di Dio, quando si trattava di Sodoma e Gomorra. E se ci fosse un giusto fra questi, tu non puoi far perire il giusto insieme con il malvagio. Questa è un'idea caratteristica, e questa è una di quelle cose che anche nell'Antico Testamento è continuamente presente, continuamente ripetuta. Per cui l'eventuale studioso che vuol fare la teologia biblica conta quante volte si ritrova questo concetto, e se lo trova ripetuto in una quantità di volte, dice, si vede che questo è un concetto di valore principale, lo si trova dappertutto, e quindi lo metto come una delle cose più caratteristiche del modo di pensare della Bibbia. E allora lo metto nel primo capitolo della teologia e dico, pensiero teologico biblico è chiaramente questo. Non sempre è così. Ecco. Allora, oltre a questa scelta del giusto, l'altra caratteristica del testo biblico è, direi, la genialità nell'immaginare l'arca. Perché è interessante, perché è una specie di... come hanno potuto inventare questa specie di galleggiante che sotto sotto assomiglia, appena appena, però assomiglia a quelle grosse navi che adesso vediamo, alle navi moderne, quelle che esistono da una trentina d'anni e che prima non c'erano, questi enormi navigli. È più piccola l'arca di questi navigli, però è una specie di parallelepipedo, e questo è il punto, come sono le navi odierne, mentre prima erano come delle grandi barche, cioè con la forma, con una forma di tipo ovale. Questa invece è un parallelepipedo. Le misure sono più o meno 150-30. La lunghezza è 100, il laterale è 50, l'altezza è 30 cubiti. Il cubito è praticamente 45 centimetri, è dal gomito al polso. Quindi non è grandiosa la cosa, però è una specie di realtà rettangolare. Quindi una casetta a tre piani praticamente, perché pare che poi abbia avuto, pare di capire, tre livelli, divisa in cellette. Non tutto è chiaro nella traduzione, perché ci sono parole che non siamo ben sicuri che cosa significhino, però sembrerebbe che doveva contenere tutti gli animali, non si poteva tenere gli animali tutti insieme, perché ci sono anche degli animali che bisticciano tra di loro. Allora ci dovevano essere delle caselline. Forse c'era anche erano tre piani con tante cellette, e sopra c'era una specie di tetto con una qualche apertura, perché forse si sono anche ricordati che nonostante ci sia la pioggia, ci vuole anche un po' di aria per sopravvivere. E quindi un qualche forellino bisogna lasciarlo passare, cercando che non c'entri l'acqua, ma che c'entri l'aria. Anche se loro non hanno neanche una parola per dire aria, ma è chiaro che sapevano che bisogna respirare. Insomma, è una costruzione, direi che dal punto di vista architettonico, di fabbricazione, è molto geniale, molto interessante. Nella tradizione non sacerdotale si dice, c'è la famosa descrizione di Dio, il quale insegna a
Noè cosa deve fare, gli spiega, gli dice che tipo di legno deve adoperare, gli raccomanda di preparare la pece per rendere impermeabile tutto l'insieme, e deve essere stato anche questo un bel lavoro, perché rendere impermeabile tutta una cosa così grande non è stato facile. E poi, terminato tutto, chiude la porta d'ingresso, e la chiude lui dal di fuori. È bello questo Yahweh, il quale si occupa e chiude la porta dall'esterno, gentilmente, quasi a dire: ecco, ci vediamo fra 40 giorni. Questo è nel racconto dei 40 giorni, non nell'altro. Nell'altro questa visione di Dio non c'è. C'è un altro piccolo particolare, che è una banalità in fondo, mentre che però il lettore sorprende il lettore. La tradizione non sacerdotale contiene la differenza fra animali puri e impuri, quella sacerdotale no. E siccome l'idea di purità e impurità è caratteristica del sacerdotale, sarebbe dovrebbe essere il contrario. Invece non è così, perché il sacerdotale non vuole, il sacerdotale ritiene che la purità è una invenzione di Mosè. Invenzione di Mosè, cioè non appartiene a questo momento della prima alleanza con Dio. La distinzione puro e impuro è venuta dopo, è un perfezionamento tardo, successivo, per rendere più vicino alla santità di Dio il popolo. Per adesso invece gli animali si distinguono soltanto tra domestici e selvaggi, cioè ammaestrabili e selvaggi, che devono stare separati. Non è puro e impuro. L'altra narrazione invece distingue già il puro e impuro. I sacerdoti tengono conto: Dio ci dà degli ordini da eseguire gradualmente differenti. Ci obbliga a fare quello che possiamo capire nella situazione in cui ci troviamo. Soltanto quello. Quando saremo andati avanti e capiremo di più, ci darà un'altra cosa più precisa. E questo è successo al tempo di Mosè. Poi succederà forse più avanti. È il concetto, il sacerdotale ha un concetto direi più nitido delle fasi storiche successive di quello che accade. Le altre tradizioni, almeno così come si presentano nella Bibbia, sovrappongono un poco le cose. Il diluvio poi alla fine finisce. È stato osservato che la narrazione è molto ordinata, nel senso che c'è proprio una visione simmetrica, cioè il preparativo, l'ingresso, la pece, l'ingresso degli animali, la sistemazione, la chiusura delle porte, l'inizio, cioè gradualmente si raccoglie come si è arrivati alla catastrofe. E poi parallelamente alla rovescia, come pian piano si è usciti dalla catastrofe. La prima volta che si ha l'impressione che piova di meno, poi si pensa... si cominciano a vedere le vette dei monti, perché prima erano state le acque, avevano scoperto anche le più alte montagne. Si comincia a vedere i monti e poi gradualmente si mandano fuori gli uccelli, il corvo, la colomba, la gradualità. È una narrazione molto intelligente. Le fasi successive del castigo e le fasi successive del termine del castigo. Alla fine tutto si conclude con un bel sacrificio. Gli animali vengono offerti a Dio, e qui il sacrificio viene descritto con la caratteristica formulazione
che è tipica della